0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: L'ingresso ufficiale al sud degli Stati Uniti, se venite da New York e volete andare verso la Florida, diciamo verso la Georgia, avviene con le Carolinas. Della South Carolina vi abbiamo parlato in un altro intervento. Oggi proviamo a parlarvi della North Carolina, che è più ricca, che è più nobile per certi versi, ma che resta comunque uno stato del sud. In Carolina ci sono tantissimi particolari che la differenziano dagli altri stati di quella zona degli Stati Uniti. Ce n'è uno però che in linea di massima ha un risvolto particolare, la rivalità sulla Tobacco Road. La Tobacco Road è la zona della Carolina del Nord dove i grandi produttori di sigarette trovano il tabacco che raffinano e fanno diventare quello che deve diventare per loro una sigaretta. E queste grandi majors delle sigarette recentemente hanno avuto qualche problemino con coloro che li hanno portati in giudizio per chiedere un risarcimento miliardario, perché in realtà non gli era stato spiegato per davvero che danni potevano avere fumando sigarette. Carolina del Nord significa Tobacco Road e Tobacco Road significa Duke North Carolina University. Sono due atenei, distano sostanzialmente una quindicina di chilometri l'uno dall'altro, ma distano come concetto un paio di centinaia di miglia. North Carolina è la più antica università pubblica degli Stati Uniti. 1789. Un certo Hinton James arriva dalla Hanover County e decide di aver bisogno di un minimo di istruzione. Sostanzialmente si fonda un'università per sé. Nel 1924, invece, un terzo James B. Duke decide che Trinity University diventerà la sua università. Questo sì che è un magnate del tabacco. Prende il campus, lo fa ricostruire integralmente in stile gotico osfordiano, gli dà il nome e soprattutto gli dà una donazione che lo renderà il college più ricco di quella parte d'America. Le due università si odiano. Uno è un country club del sud, con gente della Carolina. L'altro è il ricettacolo di tutti gli studenti viziati del nord-est d'America. La metà degli studenti di Duke sono ricchi che vengono dal New Jersey. C'è un sistema solo per risolvere la controversia. Si svolge due volte all'anno. È la partita di basket. Una volta si gioca a Duke, una volta si gioca a Carolina. I risultati sono alterni. A Carolina ha giocato Michael Jordan e immaginatemi come andavano le partite quando giocava lui. Ma la differenza tra le due università, concettuale, logica, all'interno di una storia del Sud, è esattamente tutto quello che volete sapere sullo stato della North Carolina.

0: 333.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: La luna è rimasta laggiù. Nessun passo, grande o piccolo, che potesse essere. Giusto un giro intorno e poi dritti verso quel pulviscolo azzurro che è l'Oceano Pacifico. Dopotutto, quando ti ritrovi a dover riferire di avere un problema a 321.000 km da casa, forse la mancata passeggiata sul satellite è l'ultimo dei tuoi pensieri. Jim, Jack e Fred ora hanno alcune possibilità di tornare, altre di rimanere lassù per sempre e altre ancora di finire polverizzati a metà strada. Per la prima volta, perso il modulo di servizio per l'esplosione di un serbatoio, hanno dovuto infilarsi in un modulo lunare non per appoggiarsi leggermente sulla Luna, ma per fiocinarsi sulla Terra come una palla di cannone infuocata. Il blackout delle comunicazioni al rientro solitamente dura 3 minuti, non di più, ma siamo già a 3.5.
7: We're standing by for any reports of Araya acquisition.
6: 4, 4.5, 5, 6. Poi quella voce.
8: Odyssey Houston, we show you on the mains, it really looks great.
6: È il 17 aprile 1970. E a 6 giorni dopo il lancio e 3 dopo l'incidente, l'Apollo 13 ritorna sano e salvo sulla Terra.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
9: 33

0: vero?
1: Mondiali,
2: mondiali stanno iniziando.
0: Pazzesco. Pazzesco. Iniziano i mondiali di calcio che vi ricordo si possono seguire sulla 2. Infatti la Svizzera si sfiderà con il Qatar nella fase a gironi sabato 13 giugno 2026 dalle 21. Speriamo bene.
2: Ma ce lo portiamo a casa questo mondiale?
0: Proviamoci.
2: Dai, sarebbe anche ora. Proviamo.
0: Ma noi non parliamo di mondiale a caso, perché per il mondiale sono uscite una miriade di canzoni.
2: Ovviamente.
0: Quella ufficiale si chiama Dai Dai Dai di Shakira, ma una delle ultime
2: chi se non Shakira, scusa.
0: Una delle ultime pubblicate è quella di Future con Tyla, Game Time.
2: Oh yes. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late.

0: Rete 3.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Bello, bello, bello arrivare così, belli carichi, questa è poi una di quelle che ci rimane in testa per tutta la giornata.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 6:01, chiedo scusa per il leggerissimo ritardo di questa mattina.
1: Rete 3.
0: Come state? Buon martedì 9 giugno, cominciamo col darvi le previsioni del tempo e con cominciare che perlomeno nella Svizzera italiana, nel sottoceneri, erano previsti temporali questa notte, ma correggetemi se sbaglio, perlomeno dove abito io non ho sentito nulla, per cui magari alla fine non è arrivato nulla, magari neanche la pioggia, perché le strade erano asciutte da me. Vabbè, considerazioni di ciò che è stato ieri, ma oggi... Allora, partiamo con l'Engadina, dove sarà inizialmente ancora nuvoloso, con qualche rovescio possibile. Altrove sarà almeno in parte soleggiato, lungo le Alpi però spesso nuvoloso. Poi dal pomeriggio ancora qualche rovescio temporale non escluso, con le temperature che oggi raggiungeranno massime di 26 gradi e le minime di 17. Spostandoci invece sulle strade, diamo un'occhiata a quello che ci comunicano i colleghi di Via Suisse. Ci informano che sulla 2 il traffico si sta già intensificando e quindi tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao sono segnalati i primi rallentamenti in direzione nord. Adesso ci aggiorniamo anche con le ultime notizie.
1: 3 News.
0: E in Ticino prosegue tra imponenti misure di sicurezza il processo contro i 7 imputati coinvolti nella rapina del 2 luglio 2024 avvenuta in pieno centro a Lugano, alla gioielleria Taleda. Questa mattina la parola passa all'accusa. Il clamoroso tentativo di furto, lo ricordiamo, era stato sventato da una pattuglia e da alcuni passanti. Un poliziotto aveva sparato un colpo contro i malviventi, un secondo era partito accidentalmente nella colluttazione. Le immagini online erano diventate virali. E non è ancora stato trovato un accordo sul finanziamento della 13ª AVS. Oggi si terrà l'ultimo dibattito al nazionale che propone di aumentare solo l'IVA senza toccare i salari. Se non sarà trovata un'intesa, si passerà alla conferenza di conciliazione. Infine a San Diego un incendio di sterpaglia ha fatto scattare l'allerta preventiva anche nei pressi del campo base della nazionale svizzera di calcio. La FIFA, che segue da vicino l'evolversi della situazione, esclude per il momento qualsiasi rischio. L'area dove i giocatori hanno potuto completare l'allenamento e rientrare in albergo senza problemi resta sotto stretta sorveglianza. Nelle zone più esposte al rogo le autorità hanno mobilitato oltre 200 pompieri e ordinato lo sfollamento di numerose abitazioni.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua, buongiorno a voi.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Oh, allora amici, ma soprattutto amiche, buongiorno, un saluto a tutti da Nico, buon martedì 9 giugno, sono le 6:03 e anche questa mattina ci sveglieremo insieme. Fino alle 7:30 solo con il sottoscritto e poi ci si aggregherà anche il buon Balmellone che sta arrivando. Allora, grazie già per i numerosissimi messaggi di buongiorno e di saluto che ricevo allo 079-873-8073. Non se la sta passando benissimo la nazionale svizzera in questo ritiro premondiale. Abbiamo concluso il flash, il radiogiornale con la notizia che riguarda proprio la zona limitrofa, no? Al centro di allenamento dove sono in ritiro i ragazzi della nazionale, colpita da un incendio che sembra preoccupare. Per ora la situazione pare sotto controllo. Insomma, un po' quello, un po' c'è stata anche la fake news dei serpenti. Non so se l'avete letta da qualche parte. Poi ieri il nostro inviato sul posto, Andrea Mangia, ha smentito, no? Visto che ha pubblicato sui social e della RSI, ma anche sui suoi social personali, il fatto che appunto quella dei serpenti fosse una fake news. E anche la parte sportiva che non ha convinto moltissimo dopo la prima uscita in amichevole contro la Storia. Vabbè, ma ci sarà tempo, ormai il mondiale incombe, mancano un paio di giorni, giovedì si comincia, c'è molto fermento, si comincia a respirare quell'aria lì. Ogni volta che ci sono i mondiali di calcio, comunque le grandi competizioni calcistiche durante l'estate, è più estate per me. Perché c'è un'area diversa, si respira quell'elettricità, quell'atmosfera, quella roba da grandi eventi, le piazze che si riempiono, i maxi schermi che vengono montati. Bello, mi piace, mi piace, mi piace. Noi partiamo adesso!

2010. Allora saluto anche Ale che scrive: buongiorno Nico, purtroppo qui dalle mie parti piove, però nonostante il tempo grigio il mio cuore brilla, oggi il mio uomo di casa compie 25 anni, quindi ho tutte le ragioni per essere felice. Beh, ma allora è una grande giornata in casa tua, cara Ale, per cui tanti tanti cari auguri all'ometto di casa. Ometto, 25 anni, ormai è un uomo fatto e finito. Tanti tanti cari auguri a lui, ma a tutte le persone che oggi compiono gli anni, e questo ovviamente vale per tutti. Sapete che a noi fa sempre piacere poter fare gli auguri e riportare i vostri auguri a chi volete attraverso un messaggio che potete scrivere appunto alla radio. Poi quando possiamo, purtroppo non sempre possiamo, anche mettere mano alla scaletta musicale, cerchiamo anche di allegare la canzone che volete o la canzone che preferite. Purtroppo abbiamo un po' le mani legate, ma questo perché? Perché le nostre fatine fanno comunque un lavoro egregio, per cui perché andare noi a toccare con mano cose che hanno fatto già sapientemente e nel modo migliore altre persone. Molto molto bene, saluto Stefano che è sempre presentissimo la mattina presto. C'è un nostro amico ascoltatore Toro che si sente appagato perché per risparmiare soldi ha cambiato lui il radiatore alla macchina della moglie. Ecco, questi sono i piccoli grandi traguardi quotidiani che riusciamo a, che alcuni di noi riescono a ritagliarsi, no? Quando magari per fare un lavoro che ci sembra difficile e quindi che per rivolgersi poi a degli specialisti ci andrebbe a costare parecchi dindini, parecchi soldini, ci mettiamo lì noi di buona volontà e riusciamo a portare a termine il compito facendo un lavoro egregio anche noi da soli, senza dover andare a spendere, a rivolgersi a degli esperti del settore. È il caso del nostro Toro. Tanta roba, tanta tanta roba. Ora, a proposito di tanta roba, torniamo indietro al 1984 con il boss Bruce Springsteen, Born in the USA.

L'avete votata come vostra canzone preferita del boss in un music poll a lui interamente dedicato un po' di tempo fa. Al secondo posto si classificò Dancing in the Dark e terzo posto The River. Questa era Born in the USA. Allora, colgo il messaggio che ci ha mandato il nostro amico Toro poco fa sul fatto che si è riuscito a cambiare lui il radiatore dell'auto della moglie, per cui risparmiare un po' di soldi, per raccontarvi questa notizia che ho trovato sui social e che è diventata virale, arriva dagli Stati Uniti. Il messaggio in risposta di un papà premuroso alla propria figlia dopo che lei gli aveva scritto con una richiesta d'aiuto particolare. È stata definita un po' la storia del giorno, nel fine settimana che è appena trascorso: una gomma bucata, un fidanzato in crisi e un padre che probabilmente si è sentito in un episodio di Masterclass di vita pratica. Allora, la storia è questa: una ragazza in macchina con il proprio fidanzato, quando a un certo punto, sorpresa, ogni tanto capita, ruota a terra. E sono problemi, non so a chi magari è capitato all'ascolto, è una bella rogna da sbrigare, no? Quindi leggero panico, sguardi nel vuoto, e la soluzione più sensata in quel momento, che a entrambi sembrava la soluzione più logica, chiamare il padre di lei. Perché il fidanzato di lei non aveva la minima idea di come si cambiasse una gomma ad un'auto. Quindi chiamano il daddy risponde, risolve tutto in modalità tutorial umano su come non farsi battere da un crick, sistema la gomma e poi torna a casa, fine del primo atto. Ma poi arriva il colpo di scena: qualche ora dopo arriva un messaggio paterno, classico messaggio paterno alla figlia, con la sintesi che dice: forse cambia anche fidanzato, già che ci siamo. C'è allegato lo screenshot della figlia, che poi ha voluto condividere su Reddit, in particolare la sua storia, lo screenshot fatto alla chat con il papà, che recita questo. C'è tutta la parte prima in cui dice: papà, ascolta, ho un problema con la macchina, sono in macchina con Jason, abbiamo bucato, come devo fare? E poi le scrive: spiegami passo passo come fare. Lui le risponde: ma scusami, non sei con Jason? E lei risponde: sì, ma ha detto che non ha mai cambiato una gomma prima d'ora, quindi ho bisogno di te, tu spiegami come fare, per favore, passo dopo passo. E lui comincia con scritto: ok, passo 1, lascia Jason, perché secondo questo papà premuroso il fatto che lei viaggiasse con il proprio fidanzato e lui non fosse in grado di cambiare la gomma era indicativo di un problema serio, di un ragazzo non completo, con non tutte le caratteristiche necessarie per stare con la propria figlia. Ora, a parte il fatto che nel 2026, diciamo così, che non fa molta differenza essere uomo o donna nel saper cambiare una gomma, io ammetto, non ho mai dovuto cambiare una gomma ad un'auto, spero che non mi capiti mai, e ammetto che potrei essere in difficoltà anch'io a doverlo fare. Quindi non mi sento di giudicare Jason e di giudicarlo meno adatto alla figlia di questo signore solamente perché non sapesse cambiare una gomma. Però ha fatto ovviamente il giro del mondo. In questo caso, voi sapeste cambiare una gomma della vostra auto? Il nostro Toro ha cambiato il radiatore addirittura. Ma una semplice gomma, sareste in grado o andreste in difficoltà? Sinceri!

0: Buongiorno Nico.
1: Ciao Andy.
0: E qual è il problema? Punto 1, sì? Chiamare il TCS. Punto 2, attendere. Punto 3, una volta finito, ripartire, ringraziare.
1: Hai ragione.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Ciao Andy, grazie mille per il messaggio. È vero, noi siamo fortunati perché abbiamo il TCS, quindi per questi problemi qui veniamo soccorsi in maniera repentina e immediata, quindi anche per un, tra virgolette, banale e semplice cambio come possiamo rivolgerci a loro. Il problema magari si pone quando si è all'estero con la macchina, dove il TCS magari non c'è e possono subentrare altre dinamiche, altre problematiche. In video chi come Ale scrive: allora io ai miei figli gli faccio risparmiare il gommista ogni volta che c'è il cambio gomme, estate e inverno, quindi se devo cambiare addirittura una serie di freni non ho problemi, poi per i lavori più delicati invece lascio fare il meccanico, però un piccolo tagliando lo so anche fare. Questa è un'abilità che invidio molto. Tornassi indietro, sono tante le cose che vorrei fare tornassi indietro, però magari una serie di expertise, come si dice, in più per quanto riguarda l'aspetto meccanico di auto, moto, eccetera eccetera, magari lo approfondirei, perché ti danno comunque la possibilità di avere un bel margine di manovra su alcuni piccoli accorgimenti che magari possiamo anche fare da noi per quanto riguarda i nostri mezzi di trasporto, no? Roby, ciao bello, sì, già cambiata la gomma, saranno state le 5 del mattino, rientro da carnevale, guidava la moglie, io abbastanza allegrotto, ci siamo fermati praticamente a 10 metri dal blocco della polizia, io scendo, cambio la gomma e via verso casa, e a nanna. Vedete, alla fine sono cose che possono capitare. Tamara scrive: ciao, ho cambiato gomma dell'auto a 22 anni da sola, senza nessun aiuto, eccezionale, fattibile, niente di che. Poi adesso con tutti questi tutorial su internet è ancora più facile. È vero, viviamo nell'epoca dei tutorial, viviamo nell'epoca dell'intelligenza artificiale, dove se scrivi quale che sia la vostra intelligenza artificiale di fiducia: ehi, ho bucato una gomma, spiegami passo passo come fare per sostituirla, poi magari elenchi e metti anche il modello dell'auto, la dimensione della gomma, eccetera eccetera, il materiale che hai a disposizione, e lì ti spiega tutto. È vero anche quello che dice il nostro amico Stefano, che scrive: buongiorno, non ti preoccupare, tanto nelle macchine moderne non c'è più la ruota di scorta. Vero anche questo, compressorino e schiuma. Ma però come funziona? Se non ricordo male, poi c'è il compressorino, metti la schiuma, però puoi fare un tot di chilometri, giusto? Poi la gomma devi comunque mandare al concessionario e cambiarla, ovviamente, penso proprio di sì. Siamo arrivati anche a questo, infatti io ho gli ultimi modelli di auto che ho avuto, nessuno aveva la ruota di scorta effettivamente, quindi alla fine un problema in meno, ma tanto, come detto, tra intelligenza artificiale e tutorial su internet siamo in una botte de ferro. Bene così.

vabbè, poi c'è chi addirittura come Mara, sì, già fatto più volte cambiare la gomma, anche quelle del camion, addirittura, anche se quelle del camion preferisco attendere il soccorso, visto il peso, lo farei solo in casi estremi. Effettivamente mi è capitato proprio recentemente di viaggiare in autostrada e di vedere, purtroppo, per sfortuna del camionista, un camion accostato a bordo strada che aveva forato una gomma e la stava cambiando, era lì indaffarato a cercare di sostituirla. Deve essere un bel lavoraccio, effettivamente. Poi lui era da solo, non aveva il soccorso che lo aiutava, almeno per il momento in cui sono passato io. Spero per lui che poi gli sia arrivato qualcuno in soccorso.

altro brano in uscita da poco che mi ero perso recentemente, Mick, Beautiful Freaks, primo ascolto per quanto mi riguarda. Ci avviciniamo a passo spedito al momento piratesco di questa mattina, c'è grande attesa, per cui preparatevi, let's get it started, tra pochissimo cominciamo. Oh, ma guarda, manco a fare apposta, incredibile.

0: caro Nico, ormai anche noi con i mezzi pesanti, la maggior parte di noi che fa il nazionale non ha neanche più la ruota di scorta per questioni di peso, per portata, okay, e tutto quanto.
1: Non
0: quindi
1: lo sapevo.
0: Anche per noi bisogna aspettare l'assistenza a cambiare una gomma se ti capita una roba del genere. Prima quando facevo l'internazionale non era un problema, la ruota di scorta ce l'avevi sempre.
1: Certo.
0: Adesso bisogna aspettare, quindi non c'è neanche più problema per i nuovi autisti a riuscire a cambiare la gomma.
1: Ah, vedi?
0: Ma rimane sempre il problema che non tutti sono capaci di montare le catene sul camion.
2: Ma non so, io non sono capace di montare le catene sulla macchina, figurati.
3: Radio Pirata!
2: Oddì sul camion, poi vanno montate su tutte le ruote del camion, no dai, penso solo su alcune. Questo mi interessa, perché sulla macchina, vabbè, magari dipende dalla trazione sulla macchina, suppongo, le catene vanno montate solo sulle gomme in cui hai la trazione. Vedete, sono totalmente ignorante in questo in argomento, per cui non sparo sentenze, mi limito a porre le domande nell'etere, poi voi, che siete sicuramente molto più preparati del sottoscritto, mi risponderete. È il momento, io quello che posso fare è farvi ascoltare canzoni e raccontarvi due boiate, ma soprattutto proporvi il brano pirata di questa mattina. Siete pronti ad alzare le mani al cielo? Volete far entrare l'energia in tutti i vostri... forza!

molto bene. Vi siete svegliati? Siete usciti dal letto, vi siete caricati, vi ho trasmesso energia, vi ho trasmesso voglia di affrontare la giornata e la vita in generale. Molto

0: Immagino il piccolo e giovane Alfa che riceve la richiesta dal suo idolo, perché ha più volte dichiarato che Jovanotti fosse un suo idolo, di collaborare con lui, di fare una canzone con lui, e poi è nata questa Buon Vento che abbiamo appena ascoltato. Mi ha fatto ridere il messaggio di Mara che dice: secondo me Jovanotti per comporre questa canzone ha preso ispirazione da One Piece. Potrebbe essere, magari è fan anche lui, non lo possiamo sapere. Sono rimasto ammaliato dal messaggio del nostro amico camionista. Siete tanti camionisti ovviamente all'ascolto, ci sta. Dome è uno dei più affezionati e mi dice:
1: sì, dico anche sui camion, sempre sulla trazione. Poi
0: montaggio delle catene.
1: Io, se la strada non è completamente navata, la monto sul lato destro, in modo che se col bloccaggio del differenziale la catena viaggia sempre sullo sporco, perché okay, magari la cala la lascia un po' sporca a destra e a sinistra è buona.
0: Giusto.
1: Se poi invece è molto innevata su tutte e due le ruote esterne.
0: È una bella tecnica, va detto.
1: Poi è vero che alcune motrici che lavorano in alta montagna,
0: sì,
1: le montano anche sulle direzionali, quindi davanti,
0: okay,
1: per avere direzionabilità in discesa o piuttosto in punti molto ripidi.
0: Beh ragazzi, complimenti, fate un grandissimo lavoro, il mestiere del camionista è un mestiere preziosissimo. So che siete in tanti ad ascoltarci, a voi va il nostro più caloroso abbraccio, soprattutto da parte del sottoscritto, che sono un grande fan della vostra professione, sempre amato i camion, ecco, tra le varie professioni che vorrei fare, dovessi rinascere, c'è anche quella del camionista, perché amo guidare mi rilassa da morire, e poi immagino che guidare un camion su una bella motrice, bella grossa, ti senti proprio il king della strada. E poi ragazzi, alcuni, cioè i camion moderni sono letteralmente dei salotti, cioè una roba incredibile. Mi è capitato di andare ad un'esposizione una volta, di poter salire su una motrice, un salotto, c'era quasi più grande del salotto di casa mia, per cui veramente eccezionale.

festeggiamo uno dei migliori chitarristi di sempre della storia, anche se lui è decisamente contemporaneo. Sto parlando di Matthew Bellamy. Sono 48 anni per lui, frontman, voce e chitarrista ovviamente anche dei Muse. Ieri ne parlavamo, no, con il nostro Balmellone, che il nuovo singolo ci ha convinto poco. Noi grandi fan, io adoro i Muse fin dagli primi 2000, quando li ho scoperti, e ieri proprio Balmelli, citando alcuni dei loro pezzi più clamorosi e più rappresentativi della loro band, ha citato una delle mie canzoni preferite loro, per cui ho deciso di fare un piccolo switch alla scaletta prevista. C'era il brano nuovo, ovviamente, perché va spinto, va pushato il nuovo brano, però in occasione del compleanno mi sono permesso di fare una modifica. Poi comunicherò la mia decisione alle fatine dei dischi e prenderò le frustate che devo prendere sulla schiena, perché guai. Però ragazzi, non ho resistito, per cui su grande ispirazione il nostro Balmellone ci ascoltiamo. Cosa? Sentite qua che sound, questi sono i Muse, questo è Plugin Baby. Tanti auguri a Matthew Bellamy! Pelle d'oca già, io comunque.

piccolo, era da tantissimo che non l'ascoltavo, Plugin Baby dei Muse, era il 2001, ve lo ricordo, l'ho ascoltata a tutto volume, ma proprio tutto volume, ed è stata una bella esperienza. Mi fa piacere che abbiate apprezzato e condiviso la mia decisione, la mia scelta di fare questo switch sul brano dei Muse. Bello il nuovo singolo, per carità, però visto solo ed esclusivamente perché oggi abbiamo festeggiato il compleanno di Matthew Bellamy, 48 anni, frontman, voce, chitarra dei Muse, mi sono permesso di fare questo switch che avete apprezzato, anche perché la mattina serve quella roba lì, serve questa carica, questa energia. Ormai abbiamo capito che dobbiamo viaggiare su ritmi alti la mattina per arrivare belli carichi in ufficio, per cui bene, mi fa piacere che abbiate apprezzato, avete buon gusto musicale. Basilio mi scrive: buongiorno Nico, guidare ti rilassa? Io solo una volta al giorno d'oggi, più che rilassarmi, giù imprecazioni a gogo. È vero, al giorno d'oggi purtroppo, soprattutto per chi sta molto tempo nel traffico, sono più le imprecazioni che altro, però è una cosa che mi dà una pace pazzesca. Infatti sono grande fan dei lunghi viaggi in macchina, ho fatto veramente delle belle tirate in macchina, ma anche giorni di viaggio per arrivare a destinazioni in vacanza, vuoi perché col cagnolino ce lo vogliamo sempre portare dietro, non voglio farlo viaggiare in aereo perché si stressa, e quindi per non stressare lui e rilassare me abbiamo unito le due cose e ci facciamo i viaggi in macchina. Io adoro, poi chiaramente dipende da diverse cose, devi avere la macchina adatta, comoda, che ti permetta di fare viaggi lunghi, bella da guidare, tutto il resto, tutte cose che fortunatamente ho, per cui ecco, se riesco a concedermi, farmi un bel viaggio lungo in macchina, mi rilassa molto. In estate un po' meno, perché soffro molto il caldo e anche con l'aria condizionata e tutto il resto tendo a soffrire un po' i lunghi viaggi, però vabbè, se ne frega. Prevale sempre di più il relax rispetto allo stress quando guido, per cui finché va avanti così, evviva.

0: un'altra canzone uscita da poco che mi ero perso in queste due settimane. Basta assentarsi per 10 giorni, 14 giorni dalla radio e rendersi conto di quanta nuova musica viene poi prodotta e rilasciata nel giro veramente di pochi giorni. Arriva un aggiornamento sulla viabilità dal nostro amico Alan. Vai Alan.
1: Ciao Nico.
0: Ciao.
1: Ti volevo segnalare un incidente sulla via Schiena in direzione nord.
0: Aia.
1: Un furgone e un'auto sono fermi nella corsia centrale, in quella di destra.
0: Ok.
1: Mentre quella di sinistra già è libera.
0: Perfetto.
1: Quindi si può viaggiare.
0: Mm-hmm.
1: La polizia è già sul posto, quindi tutto funziona con loro.
0: Ecco, perfetto. Grazie mille per l'aggiornamento. Poi vedremo se i colleghi di Via Swiss ci sapranno dire altro.
2: L'oroscopo.
0: E siamo arrivati nel frattempo al momento dell'oroscopo anche per oggi, martedì 9 giugno. Oggi li ho stampati tutti, per cui ve li dico tutti in una volta sola. Mi sono ricordato di includere anche i pesci. Allora, ma ovviamente partiamo dalle amiche e dagli amici dell'Ariete. La pazienza è un muscolo, allenatela. Un ritardo burocratico non è un no, ma un non ancora. Bella filosofia questa. Toro, un acquisto per la casa vi regalerà gioia. Investite sul vostro comfort, ne avete bisogno. Gemelli, siete brillanti nelle conversazioni. È il giorno ideale per proporre un'idea audace sul lavoro. Cancro, ascoltate i sogni fatti stanotte, eh? Il vostro inconscio vi sta suggerendo la soluzione a un dilemma. Spero che abbiate fatto dei bei sogni a questo punto, amici del Cancro. Leone, la generosità vi premia. Aiutare un collega vi farà sentire più leader di qualsiasi comando. Vergine, siete i maestri del dettaglio, ma oggi provate a guardare l'insieme. Meno perfezione, più vita. Va bene, farò un tentativo. Bilancia, una vecchia amicizia si rifà viva. Accoglietela con apertura perché ha un messaggio per voi. Scorpione, la determinazione oggi è al top. Se c'è un nodo da sciogliere, oggi avrete le dita agili. Ok. Sagittario, aria di novità in amore. Se siete single, un incontro casuale potrebbe farvi battere il corazon. Capricorno, la concretezza è il vostro forte. Traducete un desiderio in un piano d'azione pratico. Acquario, la libertà è la parola chiave. Non permettete a nessuno di chiudere i vostri pensieri in una scatola. E chiudiamo con i pesci. La creatività scorre potente. Trovate un modo per esprimerla, anche solo cucinando qualcosa di nuovo. Molto bene, arrivano i Gotthard per voi. Burning

0: giorno da trascorrere prima di potersi godere il weekend. Poi la domenica è un giorno triste. Cioè, a me la domenica mette angoscia e mi deprime. Non so a te, cara Rosy, però...
1: È così, è vero, perché tu hai già... ti pregusti l'inizio della settimana, cominci ad avere dei flash del capo, la faccia del capo della mattina, del lunedì, che non incontri magari, ma questa presenza eterea e inquietante.
0: Sì, sono d'accordo. No, la domenica è un giorno triste.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Ma ci sei tu, cara Rosy, che vieni a portare felicità, il sole, serenità, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Nico, come sei splendido stamattina.
0: No, vero? tu di più, cara. È un periodo positivo per quanto mi riguarda, penso si veda. Sono
1: contenta
0: bene.
1: Per te. Poi quando è che esce il tuo nuovo programma di gioco?
0: Lunedì 29 giugno dalle 19:35.
1: Ci tiri i pacchi?
0: Ci incomincio a tirarvi i pacchi, assolutamente sì.
1: Tutti i giorni,
0: da lunedì venerdì, dopo prima ora il quotidiano, insomma, dopo l'ampio spazio informativo, poi ci siamo noi che proviamo a farvi giocare un pochettino.
1: Tutta la bellezza di Nick Saldagna,
0: sì.
1: Per
0: come già detto, lo Stefano De Martino della Svizzera italiana.
1: Mamma mia.
0: Anzi, Stefano, levati. Allora, le previsioni del tempo per la giornata di oggi sarà ancora un po' così, un po' interlocutoria, un po' nuvoloso, però almeno sarà, dicono, almeno in parte soleggiato, poi da metà giornata nuovamente la possibilità di qualche rovescio con qualche temporale anche non escluso, con temperatura massima sui 26 gradi. Allora, il traffico pare essere problematico perché è arrivata poco fa la segnalazione di un incidente, vediamo se anche i colleghi di Via Suisse riportano tale notizia. Ci dicono che il traffico è intenso sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio. Non viene menzionato nulla sull'incidente in zona Biaschina che si è verificato poco fa, come detto dal nostro amico Alan. Vedremo se magari più avanti, nei prossimi aggiornamenti, arriverà qualche informazione in più. L'avete sentita, è già qui, splendida più che mai, Rosy Nervi, a te la parola per le ultime notizie.
2: News.
1: Buongiorno a tutti voi, le 7:02. A Berna prosegue il braccio di ferro sul finanziamento della 13ª AVS. Il Consiglio degli Stati insiste anche con prelievi sui salari. Fondi straordinari per polizia e procura pubblica li ha decisi il Gran Consiglio Vallesano per gli impegni legati alla tragedia di Cramontana. Infine, le armi tacciono in Medio Oriente. Dopo lo stop iraniano al lancio di missili, anche Israele ha smesso di bombardare, precisando per ora.
2: Rete 3 Sport.
3: Partiamo dal calcio perché siamo oramai a 2 giorni dall'inizio del mondiale, con Messico e Sudafrica che si sfideranno giovedì alle 21 nel match inaugurale. Negli ultimi test amichevoli, l'Olanda a New York ha piegato 2-1 l'Uzbekistan grazie a 2 rigori trasformati da Gakpo, mentre la Francia, che partirà per gli Stati Uniti solo giovedì grazie alla prima tripletta nazionale di Olise, ha sconfitto 3-1 a Lille l'Irlanda del Nord. Irlanda del Nord, che alle 19 sarà anche l'ultima avversaria della nazionale svizzera femminile nelle qualificazioni al prossimo mondiale. La Svizzera già certa di partecipare alla prossima fase. Ciclismo, terza tappa al Tour Auvergne-Rhône-Alpes, spazio ad una cronometro a squadre di 28,4 km che delineerà meglio i rapporti di forza tra i favoriti. Maglia gialla sulle spalle del francese Baudin.
4: Buongiorno.
0: Ma di nuovo buongiorno a voi.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: E ci siamo quindi di nuovo, amici, ma soprattutto amiche. Buongiorno, un saluto a tutti da Nico. Le 7:05 quasi di questo martedì 9 giugno, l'ultima mezz'oretta scarsa da trascorrere insieme, in cui vi racconterò una storia. Prima di reintrodurre il buon Balmelli, prima di giocare ovviamente ad ABC anche questa mattina, però prima vi racconterò la storia di quello che è stato un video che divenne virale involontariamente nei primi anni 2000, forse uno dei primissimi video che fece, che sdoganò il concetto di viralità sul web, che si tenne a Berlino. Vi do solamente nacque a Berlino. Divenne involontariamente uno dei video più visualizzati di sempre, ancora oggi secondo me c'è chi si ricorda di questo video. Ho trovato un articolo che racconta la storia, la genesi di questo video, che l'ho trovata super interessante, volevo ovviamente condividerla con voi. Secondo me, per età, semplicemente per una questione anagrafica di persone all'ascolto in questo momento, secondo me quasi tutti si ricorderanno del protagonista di questo video. Per chi invece non ne ha mai sentito parlare, e che ci sto a fare io se no? Prima però Visage con Fade to Grey, era il 1980.

Allora intanto ringrazio Pigna che ci scrive: buongiorno, incidente alla Biaschina risolto, stanno rimuovendo i veicoli, buona giornata. Quindi da quelle parti si tornerà a circolare più o meno agevolmente nel corso di pochi minuti. Allora, qualcuno ha già intuito di cosa voglio parlarvi, la storia che vi voglio raccontare, beh, è un episodio storico per quanto riguarda la storia di internet. È l'8 luglio del 2000, durante la Fuck Parade di Berlino, l'artista Matthias Fritsch sta documentando il corteo con la sua videocamera e fin qui nulla di particolarmente emozionante. Quello che però si appresta a registrare dura pochi minuti e all'epoca non sembra avere nulla di speciale. Un semplice frammento di vita all'interno di una delle città che più di ogni altra, possiamo dirlo senza particolari problemi, ha contribuito a definire la cultura della musica techno europea. Eppure anni dopo, quelle immagini diventeranno uno dei video più iconici dell'intera storia di internet. Il protagonista è lui, un uomo a torso nudo con una corporatura imponente, alto, massiccio, muscolosissimo, lunga barba, una treccia e una collana con il martello di Thor al collo. Ve lo state immaginando, anche per chi non ha visto il video, questa descrizione è perfetta, secondo me. La sua presenza quindi cattura immediatamente l'attenzione, ovviamente, no? Ma non è il suo aspetto a rendere memorabile la scena, è ciò che fa nei primi secondi del filmato, perché lui in mezzo alla folla nota una donna che viene spinta in modo aggressivo da un uomo, involontariamente, però in modo molto aggressivo. Lui cosa fa? L'uomo, questo vichingo, interviene, si frappone tra i due e con un gesto deciso ma controllato mette fine alla situazione. Senza scontro fisico, non alza la voce, non urla, non fa nulla, stabilisce semplicemente un limite, poi si gira, qualcuno gli passa una bottiglietta d'acqua, beve un sorso e comincia a ballare. È Techno Viking. Chi di voi non ha mai visto il video di questo vichingo che in mezzo alla città di Berlino si mette a ballare a un certo punto? È stato poi ribattezzato appunto Techno Viking. Qualche anno dopo, nel 2006-2007, il video con l'avvento di YouTube diventò super virale, viralissimo, ci fecero un sacco di parodie, anche una nota radio italiana, lo Zodi 105, fece una parodia incredibile, parafrasando un ipotetico dialogo che poteva aver detto lui in quelle circostanze. Meraviglioso. Il bello e il paradosso, ve lo continuo a raccontare dopo, è che tutto quello fu fatto involontariamente. L'uomo non cercava la fama, non la voleva, ma non la voleva davvero. E quando venne a scoprire che appunto lui diventò virale contro la sua volontà, e gli successe qualcosa. Però ve lo ricordate o no, Techno Viking e le varie parodie che ne seguirono? Ma eccezionale.

0: paura.
1: Oh, com'è?
0: Paura eccezionale, mamma mia. Questo articolo mi ha sbloccato un ricordo clamoroso.
2: Che mitico Technovalking. Ma adesso certo, che me l'hai ricordato, ve lo riguardarmelo
0: vai,
2: sicuramente.
0: Vai, che merita. Allora, vi stavo raccontando appunto di come lui divenne famoso involontariamente, divenne virale ancora oggi nel 2026. C'è gente che ribecca i video di Technovalking. Però quando poi il soggetto in questione, il protagonista del video, si rese conto e scoprì di essere diventato virale contro la sua volontà, ragazzi, lui agì per vie legali, quindi si rivolse a degli avvocati e perché lui voleva mantenere l'anonimato, non gli interessava diventare famoso, non si è mai saputa la sua vera identità. Al giorno d'oggi ci sono varie speculazioni su quale sia la vera identità di Technovalking, il suo nome e cognome. C'è chi ha ipotizzato che fosse un lottatore di MMA, chi addirittura un attore tedesco, chi un comico. Le hanno sparate tutte, ma al giorno d'oggi non si conosce, pare, la vera identità di questo signore. Quindi lui cosa ha fatto? Agì su piani legali, perché il protagonista non ha gradito appunto che la sua immagine diventasse virale, e quindi una parte di, diciamo così, provo a spiegarmi con parole mie. Dopo essere diventato questo fenomeno globale, ha scelto di citare in giudizio il regista del video, proprio Matthias Fritsch, di cui vi abbiamo parlato prima, e nel 2013 un tribunale tedesco gli ha dato ragione, quindi stabilendo che il filmmaker aveva violato i suoi diritti d'immagine e vietando la diffusione del video senza il suo consenso. Al regista poi è anche stato ordinato di consegnare i guadagni ricavati dal video e dal merchandising, quindi si è fatto anche un po' di danè Technovalking, a scoppio ritardato ovviamente, però comunque ha incassato anche qualcosa. L'unica persona al mondo a questo punto a sapere la vera identità di Technovalking è tale Matthias Fritsch, che ovviamente non ha mai visto, che ha capito poi quello che è successo, memore di quello che gli è successo. Tutti gli hanno chiesto la sua identità, ma lui si è ben visto dal divulgarla, onde evitare ulteriori problemi burocratici e legali. Anche perché vuoi metterti contro quel signore lì? Prego, avanti il prossimo, io me starei alla larga.

Dal 2005 ha ragione Dave, ha citato che la nostra versione, no, chilometro zero del video virale di Techno Viking fu quella di William. Vi ricordate in occasione degli Early Days a Lugano la sua intervista, no, dove rispose alla domanda come, perché si arriva ad acquistare una moto con un Harley Davidson, e lui dice: ma per una moto così ci vuole uno stile di fisico del genere, può accompagnare solo. E poi cadde rovinosamente a terra con la moto, e lì anche lì tutti a schernirlo, a deriderlo. Guarda che babbo, gli è caduta la moto. Sì, andatelo a dire in faccia, face to face. Che tra l'altro cadde anche con stile, perché si rialzò veramente con grande stile, con disinvoltura. E poi ragazzi, aveva un fisico... Cioè, vogliamo dire, vogliamo parlare del fisico di William, lo salutiamo, l'amico genovese William. Allora, è arrivato il momento per voi di comporre lo 0848 030503, perché vogliamo portarvi al Museo dei Trasporti di Lucerna. Si gioca, ovviamente, sistema telefonico permettendo, ad ABC. Oggi la lettera, non me la ricordo più, fammi andare a vedere. Ah, la lettera V di William, mi raccomando. Forza, chiamate!

niente, allora innanzitutto ringraziamo Calvin Harris and Jazzy, Satisfy, altra nuova uscita, se l'ha fatto apposta. Sto restartando, come si dice in gergo tecnico, il nostro sistema di telefonia, per cui continuate a chiamare 0848 030503. Anzi, facciamo l'ultimo tentativo, va? No, niente, non funziona. Niente, allora chiamate 0848 030503 che Dio ce la mandi buona e speriamo vada bene. Ivan Vuk prima.

Vad Book, estratta dal nuovo album Il Fondo del Barile, è uscito qualche giorno fa, comunque il 29 maggio del 2026. Ce l'abbiamo fatta, è arrivato il momento di giocare, per cui sigla.

0: con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
1: E in palio ci sono due pass giornalieri offerti dal Museo dei Trasporti di Lucerna del valore di 124 franchi. E al telefono questa mattina per provare a portarseli a casa abbiamo la nostra amica Martina. Ciao Martina, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Oh, ti sentiamo bene? So che, perché noi abbiamo chiacchierato prima nel tentativo di stabilire un collegamento, so che tu sei in giro in bicicletta in questo momento, giusto?
2: Sì, sì, ecco. Mi sento sempre la mattina quando sono in bicicletta o vado al lavoro o vado all'università.
1: Ma che bello. Ma dici un po' dove ti trovi, che è curioso anche questo. Yeah. Martina, ci sei? Sì.
2: No.
1: Pronto? Martina?
2: Mi senti?
1: Sì, adesso ti sento. Scusa. Perfetto. Ti stavo chiedendo appunto dove ti trovassi, dove ti trovi?
2: Mi trovo in Argovia,
1: oh, tra Mettingen e Bruck. Perfetto, sai che io sono nato in quel di Baden, per cui è un po' come tornare a casa per me, sì, che bello.
2: Io abito a Mellingen, dovrei sapere dov'è.
1: Sì, allora sì, è vero che torno abbastanza spesso, ma non così tanto, la conosco bene i dintorni, ma non benissimo. Però bene, dai, com'è lì il tempo? Dici un po'. Brutto?
2: Beh, stanotte ha piovuto, è bello fresco, è perfetto per andare in bicicletta, ma 16 gradi.
1: Meraviglioso, e non piove. Che bello, ma spettacolo. Allora Martina, dobbiamo giocare, dobbiamo arrivare a 12 risposte corrette, hai 45 secondi di tempo, la lettera è la V di venerdì, se sei pronta faccio partire il nostro timer, va bene?
2: Pronto.
1: Allora 3, 2, 1 con la V, codardo.
2: Vigliacco.
1: Tipo di tessuto.
2: Viscosa.
1: Segno zodiacale.
2: Passo.
1: Varietà di cavolo.
2: Merda.
1: Faccia.
2: Viso.
1: Giovane bovino.
2: Vitello.
1: Girare senza meta.
2: Vagabondare.
1: Pancia, addome.
2: Ventre.
1: Debole, indifeso.
2: Passo.
1: Super alcolico russo.
2: Vodka.
1: Insieme all'alloggio.
2: Vito.
1: Proibito.
2: Vietato.
1: Pieno di sé. Compongono i treni. Erano i vagoni, peccato, sei arrivata a 11, Marti, mi dispiace un sacco, te ne mancava solamente una. È rimasta indietro, hai passato debole e indifeso, che era vulnerabile, e il segno zodiacale, non ti è venuto in mente, la Vergine. È l'unico segno zodiacale con la V.
2: Perché ce n'è un paio a casa.
1: Ecco, vedi, non vai mai a pensare a quello che hai sotto gli occhi, è sempre così. Martina, grazie comunque per aver giocato con noi, grazie per ascoltarci e per averci portato in Argovia dalle tue parti, bello.
2: Alla prossima.
1: Noi siamo qua, ma certo, ciao, volentieri. Ciao Martina, buona giornata. Ciao.

0: Allora, come vengono fuori, sbucano come funghi i nostri amici e amiche che ci ascoltano dal cantone Argovio ogni volta che la si nomina, tra l'altro Arau, capitale Arau della cultura del 2030.
1: Europea non credo. Sì, no, è vero, ho soffiato.
0: Soffiato il posto, cosa
1: Abelli e o Lugano.
0: Ovvio, cioè Abelli, insomma, Lugano. Cosa si propone a fare?
1: No, tranquillo.
0: Con tutto il rispetto.
1: Non cominciamo col piede sbagliato questo martedì 9 giugno 2026. Buongiorno anche da parte mia.
0: Caro Balmellone, buongiorno.
1: Ciao,
0: benvenuto.
1: Ciao, come stai?
0: Come stai? Bene?
1: Bene, bene, grazie. Voi anche. Sei vinto stamattina a ABC?
0: No, purtroppo. Avrei voluto far vincere la mia amica Martina, appunto, da Cantone Argovio, ma non ce l'ho fatta.
1: Accimenti, da dove? Da Lenzburg, per la precisione.
0: Bellingen.
1: Da Zoffingen?
0: No.
1: Bellingen?
0: Sì, Bellingham. Jude Bellingham.
1: No, Bellingham. Bellingen.
0: Sì.
1: Bellingen?
0: Cosa ho detto?
1: Non
0: ho
1: mai sentito.
0: No, con la M.
1: Bellingham.
0: Aspetta che cerco. Sulla geografia.
1: Esce Jude Bellingham se cerco.
0: Deficiti un po' sulla geografia.
1: No, ma Bellingen.
0: Ma Bellingham è il trequartista dell'Inghilterra.
1: Sì, ma non ho mai sentito Bellingen neanche, quello è il problema. Vabbè, possiamo smetterla di parlare.
0: Conosci solo
1: delle località ridentissime. Spreitenbach non è a Zurigo?
0: No, Spreitenbach è Argovia.
1: Sei sicuro?
0: 100%.
1: Ok, no, però conosco bene Lenzburg, Zoffingen, quei posti lì.
0: Molto bene.
1: Me la smettiamo di parlare di geografia del cantone Argovia?
0: Ho ricevuto valanghe di messaggi.
1: Dal cantone Argovia.
0: Sì.
1: Ok, un abbraccio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che da lì ci ascoltano, ma da tutta la Svizzera tedesca. Sappiamo che siete in tanti, anche studenti in denta e via dicendo. A proposito di studenti in denta, capita di prendere...
0: Scegli lingua.
1: Studenti in denta.
0: Studenti in denta?
1: Gli studenti in Svizzera interna, insomma, sì. Gli studenti in denta.
0: Grazie.
1: Capita di prendere i mezzi pubblici o i tassi, molto meno i tassi, però io quando ero ai tempi ero a Ginevra, sono stato a Ginevra qualche tempo, poco. Però capitavo di prendere il tassi alla sera perché arrivavo troppo tardi.
0: Si vede che c'è il grano.
1: No, non c'è il grano, non c'erano più bus, devo andare dall'altra parte del cantone praticamente, senza bus è dura, no? Solo che capita anche di dimenticare delle cose, degli oggetti sul tassi. È uscita una lista di oggetti dimenticati sugli Uber.
0: Ottimo.
1: A livello mondiale e locale anche per quanto riguarda la Svizzera. Allora, gli oggetti più assurdi dimenticati sulle auto di Uber passano, ci sono le cose normali tipo cellulari, chiavi, cuffie, sono i grandi classici, no?
0: Sì.
1: Le tue cuffie da 2000 franc della Sony.
0: No,
1: le dimentichi su Uber.
0: AirPods normalissimi.
1: Ogni anno c'è chi riesce a dimenticare molto di più. Uber ha pubblicato appunto per la decima volta, lo fa spesso, il suo rapporto su questi oggetti smarriti, raccogliendo 10 anni di cose assurde lasciate nelle auto. E negli Stati Uniti, in cima alla lista, ci sono anche appunto gli oggetti più prevedibili, ok? Portafoglio, chiavi, passaporto, quello è un po' una menata, no? Se dimentichi il passaporto.
0: Sì.
1: Ma se scorri questo rapporto di Uber, il livello sale di brutto.
0: Immagino.
1: Tra gli oggetti più strani dimenticati negli ultimi 10 anni sugli Uber compaiono una dentiera,
0: ecco,
1: con
0: dimmi
1: due,
0: tre cose.
1: Una dentiera con due denti.
0: Sì.
1: Una cavigliera elettronica.
0: No!
1: 420 ciambelle.
0: Come 420?
1: 420 ciambelle. Un tizio ha dimenticato 420 ciambelle su Donuts.
0: Sai che è la cosa che mi farebbe girare più le scatole di dimenticare?
1: Sono le ciambelle.
0: Sono le ciambelle.
1: 420.
0: L'altro è un latitante.
1: Ma c'è tanto altro.

0: ti ho già detto di essere un grande fan di Malika Ayane, eh?
1: Tu sei grande fan.
0: Adoro.
1: È una voce particolare, meravigliosa, che ci accompagna nel corso di questa mattinata in cui si parla tanto di località situate nel cantone Argovia. Salutiamo anche Gökhan che ci ascolta da Birra. Poi si parlava di non Bellingen, ma Mellingen.
0: Te l'ho detto io.
1: O Mellingen.
0: No, Mellingen.
1: Mellingen. Poi sì, Spreitenbach nel cantone Argovia. Chiedo scusa per la mia ignoranza, perché da Spreitenbach arrivano tante lettere di aziende.
0: Sì, è vero.
1: Sono dentro.
0: È tipo la Bioggio del cantone Argovia.
1: Sì, bravo, bravo, giusto. Bene, tornando a noi invece, oggetti strani dimenticati negli Uber negli Stati Uniti. Partiamo da lì per poi arrivare in Svizzera. Lo tratta da un articolo apparso su 20 minuti.
0: Ma c'è qualcosa di scabroso?
1: Un sacco pieno di biglie. C'è qualcuno che ha dimenticato un sacco pieno di biglie. Una bombola d'ossigeno.
0: Beh, bene. Come fai a dimenticarti una bombola d'ossigeno?
1: C'è qualcuno che ha dimenticato un mini frigorifero nuovo di zecca, ancora imballato. Attenzione, un pesce vivo.
0: No.
1: E qui ponimi la domanda.
0: Perché? Cosa ci faceva un pesce vivo?
1: E poi soprattutto come fa a sopravvivere in un Uber? Cioè, era un Uber con l'acqua dentro.
0: Sì, probabilmente.
1: Un manichino da vetrina, due alberi, una lavastoviglie. Ma su che Uber è poi?
0: Infatti,
1: perché riuscire a cargare una lavastoviglie?
0: Ci sono di diverse, sai che puoi scegliere la dimensione dell'Uber che vuoi, vero?
1: Attenzione, questa è importante. Documenti per il divorzio.
0: Mm.
1: Un grande ritratto di Kate Middleton in Windsor. Sì, chi è che va in giro negli Stati Uniti con un ritratto di Kate Middleton? Un barboncino nano.
0: Cucciolo. Amore,
1: sì, è stato
0: ma
1: dimenticato
0: perché?
1: In un numero, un barboncino nano vivo, spero, e persino un acquario da quasi 300 litri. Questi sono gli oggetti strani trovati negli ultimi, o meglio, smarriti, dimenticati negli Uber negli scorsi 10 anni. A voi è mai capitato di dimenticare oggetti? A te è dimenticato di dimenticare oggetti su mezzi pubblici,
0: sì,
1: o tassi?
0: Quando ero ancora, da quando ho 16 anni, io giro col mio mezzo privato, ovviamente, però prima.
1: Da quando hai 16 anni?
0: Sì, giro, avevo la macchina bloccata a 45.
1: Quindi quello sottovoce.
0: Sì, esatto. Sì. Quando andavo sui bus, usavo i mezzi di trasporto per andare a scuola, quindi alle medie, ho dimenticato una volta il sacchetto, la borsa che dove tenevi le cose per fare ginnastica.
1: No, quello con le pantofole, con l'elastichino davanti. No, dovevi le scarpe?
0: Sì, scarpe da calcetto. Sì.
1: Scusa.
0: Andavo l'elvetico, c'era il campo sintetico.
1: Eri già tamarro a quell'età.
0: Giocavo nella palestra dei Lugano Tiger.
1: Quindi comunque niente di valore.
0: No, c'era la maglia originale del Milan di quell'anno lì, di quella stagione. Sì, con il numero 7 del Bambi di Kiev.
1: Chi è il Bambi di Kiev? Shevchenko.
0: Ecco. E mi sono girato un po' con le.
1: E perché poi non l'hai mai più ritrovato. Mai fatto degli sforzi per ritrovare. Scusa,
0: ho chiamato l'ufficio della TPL e mi hanno detto: guarda, se non ha registrato, abbiamo l'ufficio oggetti smarriti dimenticati. Sarà stato un fratello rossonero che si è ciulato la maglietta.
1: Beh, certo, sicuramente. Ma chi se ne frega della
0: tua maglietta? Un cugino nero azzurro che l'avrà usata come zerpino per il bagno. Non lo so.
1: Anche a me è capitato una ventina d'anni fa di dimenticare in un tassi una bellissima giacca della Element Skateboarding. L'ho dimenticata sul tassi. C'è chi però dimentica oggetti più importanti o di valore.
0: Scusa,
1: ho schiacciato il button per sbaglio. E siamo in uno studio sostitutivo.
0: Sì, dobbiamo prendere le misure.
1: Dimenticato sta giacca. E comunque in Svizzera, dicevo, che qua si dimentica tanto telefoni, chiavi, portafogli. Poi c'è chi ritrova e chi non ritrova. Nella classifica degli oggetti più curiosi dimenticati sugli Uber spuntano una medaglia d'argento di un campionato svizzero. Non è dato a sapere di che disciplina. Un telecomando per garage.
0: Vabbè, cosa c'è di strano?
1: Una macchina del caffè, una targa automobilistica.
0: Sì, questo è già più
1: una batteria per bicicletta elettrica. Lì ti girano un po'
0: sì,
1: le scatole.
0: Sì, molto, con quello che costa, non certo.
1: Un flauto piccolo e una bottiglia di porto portoghese. Qui siamo più morigerati nella bizzarria.
0: Ma
1: degli
0: sì, ma mi aspettavo qualcosa di scabroso, qualcosa di.
1: Adesso non c'è.
0: Sei sicuro che non c'è?
1: Esseri viventi non ne vedo per quanto riguarda la Svizzera. Però.

0: David Guetta.
1: Non mi esalta tantissimo DJ Nick Saldagna, non mi esalta tantissimo.
2: Sai che abbiamo ascoltato Plugin Baby però, questa mattina?
1: No, ma davvero?
2: Sì, perché era il compleanno di Matthew Bellamy.
1: No, ma tutte le fortune hai te.
2: No, faccio mia colpa, so che ci stanno ascoltando alcune fatine, avevano pianificato loro il nuovo singolo, ma siccome mi fa...
1: hai scelto tu deliberatamente.
2: Tu ieri hai citato Plugin Baby, mi era venuta voglia di riascoltarla e quindi ho fatto questo switch.
1: Allora, primo ascolto del nuovo brano che non mi ricordo come.
2: No, è inascoltabile, dai, urendo.
1: Cioè, Plugin Baby è da 15.000 volte.
2: Infatti, pubblico in amenissime scalmane alla partenza.
1: È vero? Sì, certo, la vinci facile così. Allora, chiudiamo il discorso degli oggetti dimenticati, oggetti bizzarri dimenticati su Uber. Intanto, Miki scrive: ho provato a dimenticare mia moglie, ma è scesa. No, Miki, questa, cioè, questa qua, moglie, ascolta, prendi nota.
2: Esatto.
1: C'è un dato curioso: il momento in cui si dimenticano più cose è nelle prime ore del mattino.
2: Eh beh, certo.
1: Quando evidentemente si è un po' più indormentati e durante il weekend. Il giorno record in Svizzera è il sabato 29 novembre 2025, che è il giorno dopo il Black Friday. Cioè, tu acquisti, fai l'affare, dimentichi sull'Uber. Sappiate comunque che se dimenticate qualcosa su Uber, il recupero poi lo puoi organizzare direttamente dall'applicazione. Cioè, se non sbaglio, io ho usato delle robe simili all'estero, simili a Uber.
2: Sai che c'è anche da noi adesso.
1: C'è
2: sì,
1: il contatto.
2: Vero?
1: Sì, però sono.
2: Sì,
1: ce
2: vero,
1: ce ne sono due o tre. No, ma poi c'ho un'auto anch'io. Senti, fatto sta che lo puoi recuperare, o quantomeno puoi provare a recuperare l'oggetto smarrito in questione. A volte va a buon fine la cosa, a volte, come nel tuo caso, la maglia del Milan te la scordi.
2: Me la scordo.
1: C'è in giro uno negli uffici della TPL.
2: No, ma sai,
1: maglia di Shevchenko. Scherzo, ragazzi.
2: Sai quanto mi... Ma boh, ero piccolino, quindi in quel momento gli entrava. Ma mi erano girate perché era un regalo che mi avevano fatto. E quindi è peccato.
1: Sì,
2: era bellissima quella stagione 2003-2004.
1: Basta parlare di calcio, basta parlare di Milan.
2: Numero 7, bello zigrinato.
1: Ma chi se ne frega? Basta.

0: Be Your Slave in questa versione con Iggy Pop.
1: Dimmelo di nuovo. Senti.
2: Sì.
1: Spostiamoci sui mezzi pubblici delle principali città del mondo occidentale. Andiamo a Londra perché nella rete della metropolitana londinese uno dei servizi oggetti smarriti più grandi al mondo riceve ogni anno di tutto. Tu puoi solo immaginare, a parte ombrelli, telefoni e valigie, sono stati consegnati anche armature medievali e... c'ho qua l'armatura, sono dimenticata un set completo di dentiere, quindi non solo uno, un set completo di dentiere. Perfino capita di trovare strumenti musicali rari,
2: tipo uno
1: a Tokyo. Sulla rete ferroviaria e metropolitana, tra gli oggetti più insoliti figurano bambole
2: gonfiabili
1: a grandezza naturale, strumenti da cucina professionali e in alcuni casi addirittura animali domestici temporaneamente smarriti. Non puoi dimenticare i pulcini sul metro. A Parigi, invece, nei servizi di trasporto pubblico, il reparto oggetti smarriti ha registrato negli anni valigie piene di vestiti mai reclamati, quadri, ma anche oggetti totalmente fuori contesto, tipo i costumi da scena teatrale completi,
2: okay,
1: roba di valore comunque,
2: certo,
1: no?
2: Immagino
1: che però nessuno ha mai chiesto indietro, cioè dai, come fai, provaci almeno, no? Fai, ecco, come il Saldanha, scrive la TPL. Negli Stati Uniti invece, siamo a New York, tra gli oggetti più strani dimenticati compaiono spesso strumenti musicali, mm-hmm, attrezzature da lavoro di grandi dimensioni, mm-hmm, cioè il marciapiede sì, vabbè, lascia perdere, e anche alimenti preparati. È capitato di trovare alimenti preparati per eventi privati, sai, quelli ancora in scatolati,
2: tipo
1: già pronti, tipo catering, esatto.
2: Ma scusami, la mia domanda è la seguente:
1: dimmi,
2: dopo quanto tempo gli oggetti non reclamati all'oggetto smarriti, cioè agli uffici oggetti smarriti, possono fare un'altra fine? Cioè tipo, se io lavorassi all'ufficio oggetti smarriti,
1: trovi delle tartine che scadono tra tre giorni, cosa fai? Aspetti il quarto giorno che io vada, ma
2: però nessuno... metti che appunto quelli che trovano strumenti musicali rari, dopo quanto tempo posso dire, guarda, se non lo vuole nessuno lo prendo io e magari lo rive, che ne so.
1: Ma quello poi che si trova il chihuahua nano, dove lo mette il chihuahua mentre se lo deve portare a spasso? Bella domanda, che succede?
2: Lo metti dove vuoi il chihuahua alla fine.

0: Saldagna, vai a casa, sei ubriaco.
1: C'è qualcosa che non va.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Tunz, tanz, tru, tru, tanz, tunz, tanz, tru, tru, tanz.
2: Sono le 8 in punto. Caro Balmeli, buongiorno.
3: 23.
2: A te, caro Nick Saldagna.
4: Ci ha raggiunto Rosy Nervi in studio, che tra poco ascolteremo per la lettura delle ultime notizie. Vuoi parlare con lei? Vuoi salutarla?
2: Sì, no, aspetta, scusa Rosy, ho fatto un brutto gesto, non t'ho porto
3: no,
2: la sedia.
3: No, ma non devi.
4: Vergognati.
2: Cioè, sono qua seduto tranquillamente, la Nervi in piedi, che la deve fare stretching per arrivare sul microfono.
4: Bravo.
2: Senti, no, scherzo, cioè, ci arrivi benissimo però. Allora.
4: No, perché qua ho alzato molto il tavolo, quindi è un'altezza.
2: Cosa devo fare, il meteo?
4: Solo se vuoi. Solo se hai voglia, è piacevole.
2: Per oggi, martedì, lungo le Alpi è previsto tempo nuvoloso, altrove almeno in parte soleggiato, da metà giornata poi nuovamente qualche rovescio temporale. A basse quote, temperatura massima sui 26 gradi.
4: Allora datemi un quarto d'oretta per la lettura del bollettino del traffico. Stamattina è bello intenso. Partiamo sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord, dove sono segnalati forti code e rallentamenti, così come sul piano di Magadino da Sant'Antonino a Contone, sulla cantonale da Lamone a Vezia, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, poi ancora da quella del Gaggiolo a Stabio. Ci spostiamo nel Malcantone, dove c'è molto traffico anche tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano a Manno. Voilà, questo è quanto. Adesso le ultime notizie.
0: News.
3: Di nuovo buongiorno alle 8 e 2 minuti. A Berna prosegue il braccio di ferro sul finanziamento della 13ª AVS. Il Consiglio degli Stati insiste anche con prelievi sui salari. Fondi straordinari per polizia e procura pubblica li ha decisi il Gran Consiglio Vallesano per gli impegni legati alla tragedia di Crans-Montana. Le armi tacciono in Medio Oriente dopo lo stop iraniano al lancio di missili. Anche Israele ha smesso di bombardare, precisando per ora. Un progetto senza futuro, Germania e Francia rinunciano a produrre assieme un aereo caccia, troppe le divergenze sulle sue caratteristiche. E infine in Ticino il parco dell'innovazione ha superato la fase del rodaggio ed è entrato nel vivo anche il centro di competenze della moda.

0: ecco, solo adesso che la canzone sfuma di suo, non sto intervenendo io in alcun modo, disannuncio Another Brick in the Wall dei Pink Floyd e leggo il messaggio di Patti che dice che è bello sentire i Pink Floyd alle 8 di mattina, grazie.
1: Decisamente, è un bel momento quello bellissimo, che abbiamo appena passato. Tu stai prendendo in giro, secondo te sono sopravvalutati?
0: Sì, c'è
1: devi dire le tue cose, dozzinali, mentre sei contento. No, assolutamente no, non sono d'accordo, sono unici,
0: bravi,
1: hanno sonorità decisamente uniche, una loro identità e meritano tutto quello che hanno ottenuto nella loro carriera.
0: Preferisco
1: caro
0: i Tokyo Hotel.
1: Anzi, avrebbero meritato ancora di più, i Tokyo Hotel, certo, sì, bravo. Senti, a proposito di grande musica, ho scoperto, mi è balzato così nella, come si chiama, nell'algoritmo di Instagram, un complesso della Svizzera tedesca fatto da giovanissimi e giovanissime.
0: Forse
1: una
0: ho capito.
1: Una sorta di boy band, ma kid band, direi.
0: Perché no? Penso di averli visti anch'io.
1: Una banda musicale, mi sorprende che sia entrata anche nel tuo algoritmo.
0: Sì, perché non dirò che cosa compare nel mio algoritmo di Instagram, perché siamo in fascia protetta, ma si sono insinuati anche loro in qualche modo.
1: Esatto, esatto. Allora noi vogliamo ascoltare un estratto di un brano di questa kids band che si
0: davvero?
1: Chiama Schwitzer Gufe.
0: Bellissimo.
1: E non so, aiutateci voi a capire che cosa dicono, perché alcune parole sono in italiano in questa canzone in particolare, ma per il resto fatichiamo un po' io e Niki. Andiamo?
0: Vai. Mandala, vai,
1: sentiamo.
0: Mandala.
2: Wieso, mi seid sogar nie Schwester, wo im Fall? So schnie seid, wenn re öppis gefällt.
1: Tutti assieme.

0: Baciamoci,
1: vai.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Eugenio in Via di Gioia con baciamoci.
1: Sì, solo traduzioni sbagliate. Noi volevamo condividere con voi come fanno già del resto i nostri amici e colleghi del Cactus il brano Lago Mio. Sentite, ci avete chiesto in tantissimi come si intitola la canzone Lago Mio. Il popolo del mattino, è giusto che sappia che gli Schweizer Goof hanno fatto questa Lago Mio ed è molto apprezzata in Svizzera.
0: Sì,
1: italiana,
0: dici?
1: Ticino,
0: è in classifica?
1: Dedicata al Ticino. Non credo sia in classifica, ma è apprezzata. No, è carino il balletto anche.
0: Molto.
1: Noi vi consigliamo di andare a godervi il balletto perché è spettacolare. Allora, rimanendo in patria, ma fino a un certo punto ci spostiamo nel sud della California, dove cosa sta succedendo in questo momento?
0: Tante fake news comunque intorno
1: alla nazionale,
0: certo.
1: Perché si è parlato di, vabbè, Brelembolo ci ha messo un po' ad arrivare per via del visto, parliamo del ritiro della nazionale pre-mondiale, ovviamente si comincia sabato per quanto riguarda la nostra nazionale, e Embolo poi cosa c'era? I serpenti a sonagli?
0: Sì, ma fake.
1: È fake, alla fine ci sono i serpenti a sonagli, vero? Non è che sono lì. Non è che
0: Andrea Mangio ha detto
1: calcio.
0: Fake news.
1: Sì, no, ma sono d'accordo con Andrea Mangio e con Nick Saldagna, però solo per citarlo.
0: C'è il pericolo incendio,
1: quello
0: non è da sottovalutare.
1: Esatto, un incendio di boscaglia attivo in questo momento da quelle parti minaccia il campo base della nazionale a San Diego. Il centro d'allenamento e l'hotel si trovano in una zona a rischio, no? E l'Associazione Svizzera di Calcio assicura di seguire da vicino l'evolversi della situazione. Ora io mi immagino Pierre Tammy con l'estintore, Muratti Akin con l'idrante lì fuori dall'hotel pronti a intervenire. No, vabbè, scherziamo, da quelle parti gli incendi sono davvero un problema. Allora, le fiamme tra l'altro sono divampate proprio ieri sera, quindi è una roba recente, ma sono divampate le fiamme e il rogo si è già esteso parecchio. Il problema è il vento, come sempre in questo caso. C'è addirittura una comunicazione ufficiale della nazionale in merito. La FIFA monitora la situazione, per il momento ci ha assicurato che non c'è

alcun problema per noi, ha spiegato la stessa fonte della Nazionale, sudatissima con i vestiti un po' bruciacchiati. No dai, sta andando tutto bene, si sdrammatizza. Ma ragazzi, certo, ascoltiamoci, certo. I REM più

0: Erano gli R.E.M. con Bad Bunny. Sì, Bad Bunny.
1: Ma no, sì, sì. Ah, no, penso, sarebbe interessante un featuring Michael Stipe con Bad Bunny.
2: Nico, sono la tua coscienza, Nico.
1: Eccola, la nostra coscienza.
0: Rosy che vi parla nelle orecchie.
2: È vero che adesso condurrai il rompiscatole, ma?
0: È vero, sì, è vero. Da lunedì 29 giugno, cara Rosy.
1: Rosy, sei in collegamento dal Vallone, zona Vallone Biasca, giusto? Non sei qui in studio con noi?
2: Io sono in tutti i luoghi, ragazzi.
0: In quanti vorrebbero avere l'opportunità di sentire Rosy Nervi apparire così a livello vocale?
1: Sì, perché noi dobbiamo spiegare che siamo in uno studio alternativo rispetto al solito, esatto. E sentiamo solo Rosy Nervi, non la vediamo, ma a me capita anche in vari momenti della giornata quando sono a casa
0: fermati
1: di sentire
0: lì.
1: La voce di sento
0: lì.
1: La voce di Rosy Nervi nel mio cervello, cosa vuoi dire? Allora, qualche anticipazione per la puntata di serotonina di questa mattina, cara Rosy.
2: E stamattina facciamo un po' di terapia psicologica di gruppo.
1: Amò.
2: Per forza il martedì io sono ho una responsabilità sociale, sempre. Io ho delle rubriche balmelli,
1: no,
2: sa?
1: No, hai ragione, sei sempre molto preparata e io forse ne ho bisogno, ho un po' bisogno di ascoltare la tua
0: sì.
2: Partecipare alla
0: vuoi
2: tua venire in terapia?
0: Guarda che bello, io una volta, ogni tanto ho presenziato, caro Balmelli, ma esci migliorato dalle sedute.
1: Hai presenziato a una seduta di terapia
2: tante.
1: Con Rosy?
0: Tante. Esci, sì. Sei una persona migliore, fidati, vai.
1: Bene, quindi tra poco, tra una dodicina di minuti.
0: Bello questo intervento così a gamba tesa.
1: Dodicina, cioè, è riconosciuto dalla
0: dodicina,
1: dalla brusca, sì, dodicina. Sì. Sì, è vero. Rosia, tra poco.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ma che bello è.
1: Ciao.
0: Dobbiamo
1: ma
0: fare più volte
1: che
0: questa
1: saltata dentro
0: roba.
1: Così
0: sì,
1: a pie
0: sì,
1: pari.
0: Sì, sì. Che bello. Ma lo facciamo anche noi con lei da qua, rimaniamo sì. Qui e giochiamo.
1: Ho ancora il dubbio però che fosse l'intelligenza artificiale.
0: Potrebbe, so. Dici che è Ottavio che stava facendo parlare Rosy.
1: Secondo me, guarda che c'è questo rischio qua.
0: Potrebbe essere.

0: mattina. Qua con Milky, Just the Way You Are.
1: L'obiettivo di David Guetta è di fare così tanti featuring con tanti artisti in modo che poi metà palinsesto di giornata suo. Cioè ci mette lo zampino in ogni lavoro.
0: Radio Guetta diventerà.
1: Radio Guetta. Bene, archiviato anche questo 18° brano di David Guetta.
0: Esatto.
1: In scaletta questa mattina sulle frequenze di Rete 3. Andiamo a curiosare su un altro fatto che concerne i mondiali. Sai che diversi hanno avuto problemi di visto, non solo Breel e Mbolo, no, giocatore della nostra nazionale, ma capita anche agli arbitri. Infatti Omar Artan, arbitro somalo designato per la fase finale del mondiale, è arrivato a Miami, ok, tutto a posto, ma le autorità statunitensi gli hanno impedito di entrare,
0: esatto,
1: di entrare nel paese. Ha detto no, not
0: you shall not pass.
1: Home. Esatto,
0: come dice Gandalf.
1: Bravo. E lo hanno dove giocava già?
0: Gandalf era terzino destro del Nottingham Forest.
1: E lo hanno, insomma, rimandato indietro. Gli hanno detto torna a casa senza spiegazioni ufficiali. Allora è sorprendente perché questa vicenda? Beh, chiaramente perché è un arbitro designato ufficialmente dalla FIFA per arbitrare i mondiali e questo Artan aveva già ricevuto il sostegno dell'ambasciata, un passaporto diplomatico per facilitare il viaggio. Era partito dal Kenya e proprio per raggiungere gli Stati Uniti in vista del mondiale, ma appunto è stato rimbarzato. La FIFA aveva detto poco prima che la sua situazione era stata regolarizzata, invece a quanto pare la FIFA a volte racconta balle.
0: Ma perché non c'è di fatto un motivo
1: non
0: specifico?
1: Non c'è un motivo, non si conosce il motivo per cui sia stato rimbalzato. E questo è il problema, che a volte ti trovi lì e ti dicono no. Non
0: sai cos'è, secondo me?
1: Un post su Facebook di 3 anni fa?
0: Bravissimo.
1: Davvero?
0: Sai che adesso fanno i controlli per entrare negli Stati Uniti, controllano la tua attività sui social per verificare che tu non abbia mai espresso commenti contro gli Stati Uniti o fatto post contro.
1: Certo, lo fanno.
0: Magari avranno trovato un post con scritto Trump clown, sa cosa c'è? Torni a casa.
1: Sai che c'è un familiare che è grande fan della nazionale svizzera e la seguirà a questi mondiali. Questo mio familiare è andato in vacanza in Giordania 3 anni fa, o meno di 3 anni fa, insomma, e ha dovuto, non è bastato il visto online, è dovuto andare all'ambasciata di Berna per un ulteriore colloquio dove ti chiedo. Quindi è proprio un periodo difficile.
0: Immagino.
1: Entrare negli Stati Uniti in questo momento è oggettivamente difficile. Chi ce l'ha fatta, tifosi svizzeri dalla nazionale, noi siamo con voi almeno col pensiero.
0: L'importante è che siamo
1: possiamo venirci. Io e te non possiamo andarci per via dei numerosi post anti-statunitensi che abbiamo fatto.
0: Io sono pro. No, non è vero, scherzo. L'importante è che sia arrivato il nostro Andrea Mangia con tutta la crew che seguirà la nazionale.
1: No, certo, i colleghi ci sono tutti.
0: Se frega.
1: Breel è arrivato.
0: Molto bene.

0: sullo spaccano le finestre, sai che gli accenti messi a caso.
1: Sì, lo dici sempre, basta.
0: Però ti attacchi al campanello, mi piace molto.
1: Ti attacchi al campanello, capita di attaccarsi al campanello nella vita.
0: Potrei rubarla.
1: Noi in questo momento ci attacchiamo anche noi al campanello perché insomma dobbiamo salutarvi. Tra poco Rosy Nervi con una nuova puntata di Serotonina. Per quanto ci riguarda, torniamo domani.
0: Sì, è già lì Rosy? Ci sei?
2: Certo, cari.
0: Guarda lì, pronta. Allora Rosy, facciamo un po' di questioni tecniche tra di noi, facciamo un po' di metà radio. Mando io l'ultimo brano e poi riprendi tu da lì, va bene?
2: Fantastico, Nico.
0: Come siamo sul pezzo. A domani, caro Balmelli.
1: Ciao, ciao, caro.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao Rosy, io arrivo tra poco, aspettami.

0: Serotonina. Serotonina. L'oasi sonora di Rete 3.
1: E buongiorno anche da parte mia, un grande piacere ritrovarvi come ogni mattina dalle 8:30 sulle frequenze di Rete 3, la nostra famiglia, la vostra, non so, spero un pezzo di famiglia anche per voi. Insomma, ogni mattina noi dobbiamo anche scegliere i pezzi per cominciare come si deve. Credo che uno dei privilegi che abbiamo è di poter andare avanti e indietro, forse avanti nel tempo no, ma indietro sì, e ci sono dei capolavori o delle band. Stamattina Nico ha detto: no, tu hai potuto suonare i Pink Floyd, quanta invidia, e mi sono ricordata di quel bellissimo concerto, uno degli ultimi epici che hanno fatto in Laguna a Venezia i grandi Pink Floyd, dei geni assoluti. Ci sono state grandi band geniali, una di queste è sicuramente quella che stiamo per suonare per darvi il buongiorno. Se vi dico che sono nati a Londra alla fine degli anni 70 e che a farla ballare sono due fratelli che si chiamano Mark e David, in un'epoca dominata dal punk, loro invece vanno controcorrente, niente aggressività, grande tecnica, un po' di blues, un po' di rock, un po' di folk e soprattutto un pizzico di chitarra inconfondibile, quella di Mark Knopfler. E già ti parte il brivido? E questa è Colin Elvis. Colin Elvis, ce l'ho anch'io, un pezzo figo per cominciare. Buongiorno!

0: uno degli ultimi grandi successi dei Dire Straits, uscita nell'album On Every Street, ultimo disco in studio. Mamma mia, quanto piangere quando c'era quel concerto a Zurigo. È stato molto commovente, la gente li sentiva nel cuore. E questo è un pezzo abbastanza ironico, racconta l'ossessione di un fan che cerca disperatamente di contattare Elvis Presley, come evinciamo dal titolo, come se fosse ancora vivo, chiama, lascia messaggi, insiste, naturalmente non riceve risposta, ed è un mondo divertente per raccontare il mito immortale di Elvis. È partito anche il prossimo brano, se volete scrivere 079 873 8073.
1: Stronza che non ci sa fare.

0: Era anche al Festival di Cannes, ultimamente l'abbiamo ammirata nell'ennesimo suo look super sexy e anche chic, perché bisogna dire che era lì molto elegante per la nona serata del Festival di Cannes. Ci sono stati look indimenticabili anche per questa edizione del festival. Sono tutte delle occasioni per mostrare le personalità. È vero che a volte, non so voi donne della Svizzera italiana, io ogni tanto dico: dai, che bello, voglio andare a comprarmi un vestito. Sì, ma dove vai a comprarti un bel vestito? Non è evidente. Cioè, dove vado a fare shopping per riuscire a trovare un vestito? Dove? È vero, ci sono gli shopping online, poi o hanno dei prezzi stratosferici che non te li puoi permettere, oppure ma dove vado a comprarmi un vestito decente? Sì, soliti posti, abbiamo ben presente, ok, grandi magazzini, voilà. Ma se vuoi qualcosa di particolare, dove te ne vai? Devi andare in una boutique, ok? E quindi comincia a tirare assieme lo stipendio del mese. Dice: ok, allora ho pagato la cassa malati, sì, ho pagato le fatture, sì, le tasse questo mese non le devo pagare, e allora magari puoi permettertene un abito, però le scarpe no, allora vai a piedi nudi, vabbè. Invece volevo chiedervi se poteste telefonare a qualcuno, no? Stamattina abbiamo detto Colleen Elvis, che è stata apprezzata, voglio vedere dai Astrates un regalo. Dico, chiamare qualcuno, io me la farei addosso dalla paura. Pronto?
1: Yes, ciao baby.
0: Elvis che ti risponde, dice, cosa gli dici, che domanda gli fai, come interagisci? Mi piace

tratta dal nuovo album Confessions, in arrivo il 3 luglio, Love Sensation, e la sensazione d'amore accade anche quando ascolti un duo, una collaborazione tra due artisti e senti qualcosa che ti vibra nel cuore o nell'anima, dici pazzesco, no? Succede, ed è successo anche in passato. Per esempio, uno dei grandi incontri di due voci è avvenuto nel 2007. Amy Winehouse non c'è più tra noi, ha lasciato un'impronta indelebile, purtroppo magari la vita è stata pesante per troppi fattori e non ce l'ha fatta a rimanere con noi ancora. Nel frattempo la godiamo attraverso la sua musica. In una collaborazione ha lavorato con il produttore discografico, DJ, autore, lui è anglo-americano, è considerato uno dei produttori più influenti degli ultimi 20 anni. Lui mescola un po' tutto, ma soprattutto funk e soul, pop e rock, certo, ma forse nelle prime sfumature che vi ho detto si è ritrovato con Amy. Collaborazione che ha fatto nel 2007, ha prodotto gran parte del suo capolavoro Back to Black, quindi un bel momento. Questa è una delle iconiche canzoni che associamo indelebilmente alla splendida Amy Winehouse, Valerie.

Si racconta che quando Mark Ronson sentì Amy Winehouse cantare per la prima volta, raccontò di aver capito immediatamente di trovarsi davanti a qualcuno di speciale. Disse che aveva una voce che sembrava arrivare da un'altra epoca, ma raccontava problemi, sentimenti contemporanei. Quindi un tutt'uno in una sgricciolissima, bellissima, sensualissima donna. Ma bisognava proteggerla di più. Dopo Amy ha lavorato, Ronson ha lavorato con Bruno Mars, Lady Gaga, Miley Cyrus, Dua Lipa, insomma tante tante personalità del mondo della musica. Dietro Amy Winehouse non c'era soltanto una voce straordinaria, bisogna ricordarlo, c'era anche l'intuizione, certo, di un produttore, perché tu puoi essere il talento che sei, ma se nessuno ti dà fiducia, se nessuno ti dà valore, insomma rimarrai il talento che sei, però non evolvi. Quindi grazie a lui abbiamo avuto il piacere di godercela. Bene, andiamo avanti. Da Back to Black, da dove è stata estratta Valerie, andiamo in un nuovo singolo. Mi dà soddisfazione perché il nuovo singolo si intitola come il nostro programma che abbiamo concluso, Strega Comanda. Isa, Strega Comanda, l'ha ripreso Francesca Michelin, vuol dire che magari giocava con noi. Sì, questo singolo è uscito il 5 giugno, quindi pochissimi giorni fa. Anticipa Magia Bianca. Una cosa interessante è che non si riferisce alla strega cattiva delle fiabe, no, lei prende, Michelin, il celebre gioco, quello che abbiamo fatto noi, io sono sicura che ci ascoltava, e lo ha trasformato in una metafora della libertà di essere se stessi, della trasformazione personale o della scelta di essere chi vuoi essere, della tua identità, insomma, la strega che diventa una figura di forza, di autodeterminazione, non più qualcuno che ti impone delle regole, ma qualcuno che decide e sceglie il proprio destino. Bene, a volte diventa quasi una magia bianca. Allora, sentiamoci questa Strega Comanda, ricordandoci il nostro gioco e soprattutto il nuovo progetto Magia Bianca, firmato da Francesca Michelin.

Noi di Strega Comanda siamo arrivati prima della Michelina e lei ci ha fatto un bellissimo regalo involontario. Strega Comanda. Dal nuovo lavoro è appena uscito anche questo singolo. Invece il 2017 è il singolo degli Imagine Dragons, che così dà una bella energia. Piano piano arriviamo alle 9 di questa mattina. Se avete voglia, poi giochiamo insieme, entriamo nel contenitore del martedì di serotonina, cioè Pink Floyd. Proviamo a giocare, visto che ci sono due tematiche in questo periodo: chi comincia già a fare il conto alla rovescia per le vacanze e chi sta facendo il conto alla rovescia facendo delle medie, tipo passo la classe, non la passo. Da genitori la vivi come un'ansia, dici, speriamo, perché tu la soffri di più da genitore rispetto ai tuoi figli, per loro vuoi il meglio, però poi ti ricordi ai tuoi tempi quando dovevi riuscire a portarti a casa il 4, la sufficienza, che ne so io, il latino, il

0: Beh, visto che è tornato Nico, facciamo un commento anche sul matrimonio attesissimo. Si è appena consumato il matrimonio di 3 giorni nel Palermitano, in location iconiche come la Villa del Gattopardo, per Dua Lipa, che insomma è convolata in una festa pazzesca di 3 giorni che ha coinvolto anche la popolazione. Ma il vero matrimonio, caro Nico, avverrà, pare, il 3 luglio.
1: Ma quindi lei non fa tutto in segretezza, vuole che sia uno show a tutti gli effetti, la cara vecchia Taylor.
0: Cara vecchia Taylor, che poi ha una faccia da così brava ragazza, io non l'ho mai vista, cioè è super sexy anche sul palco, però non mi passa quella roba lì che non so spiegare.
1: Sai che invece adesso io dirò una roba un po' controcorrente? Ma io non la trovo per niente sexy Taylor Swift.
0: Appunto, nemmeno io.
1: Ah, ok, perfetto.
0: Questo ti sto dicendo.
1: Ma zero proprio.
0: Non c'ha
1: niente.
0: Gnignigni, quella roba lì, no? Che
1: sono
0: uno non deve
1: d'accordo.
0: Essere bello.
1: No,
0: deve
1: no,
0: passare
1: certo.
0: Passare quella roba. Eppure è la più famosa del mondo, è la più
1: esatto.
0: ricca dei cantanti del
1: esatto,
0: mondo.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Io non mi capacito, non mi spiego, ma non perché non sia brava, cioè è il talento c'è, è brava,
0: sì.
1: Ma non concepisco il successo planetario che ha ottenuto. Cioè non me lo spiego. Poi chi è andato a vedere i suoi concerti, i suoi live, invece dice che sono degli show pazzeschi.
0: Beh, avrà anche 2 soldi per tirarli assieme gli show pazzeschi.
1: Quello è vero, però gente che ha visto concerti dei più grandi artisti della storia, le più grandi band, dopo il concerto di Taylor Swift sono tornati e hanno detto: io senza parole, non te lo so spiegare, devi viverlo.
0: Ecco, infatti, allora dobbiamo organizzarci, Nico, mi porti al concerto di Taylor Swift. Adesso non avrà tanto tempo perché si deve organizzare per le
1: notte.
0: È un
1: po' presa, anche lei deve scegliere i fiori, le location, fare i tavoli con gli invitati, decidere quale parente lasciare fuori. Non è facile, anche
0: no.
1: per loro.
0: Sai che c'erano tutte queste teorie, poi lasciamo perdere, c'erano tra le ipotesi più diffuse il 13 giugno come data del matrimonio, che avrebbe combinato il suo compleanno, la data è un numero preciso per
1: okay.
0: lei, il 13
1: okay.
0: ecco, quindi si parlava del 13 giugno, non si crede, no? Quindi giorno del suo compleanno e un numero che compare nelle sue canzoni, e poi adesso hanno detto 3 o 4 luglio, che potrebbe anche collimare con l'Independence Day americano.
1: Ah, poco egocentrica quindi, insomma.
0: Sai, se le fai bene le cose.
1: Ha ragione anche lei, ha ragione anche
0: lei. E si parlava della residenza di Rhode Island come location.
1: Ah, ok.
0: Però, sai, adesso nelle ultime settimane stanno dicendo di tutto e di più. Ora faremo bene la nostra giornata senza bisogno di sapere.
1: Sì, penso proprio di sì.
0: Però, se qualcuno avesse delle news,
1: sì.
0: news.
1: Qualcuno magari è invitato, non lo sappiamo. Sai che il nostro pubblico è molto ampio, eh.
0: Io ho ricevuto l'invito, però non ho tempo. Beh, tu.
1: Se passamelo, posso portare il più uno?
0: Sì. Ok.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ringrazio e saluto Mario che stacca ogni giorno la sua pagina del calendario filosofico citando oggi lo psichiatra, sociologo e scrittore Paolo Crepè che dice ascoltare è un atto di grande generosità, vero? Spesso non serve intervenire, ma solo stare in silenzio e ascoltare in modo attivo per capire l'altro, quello che vuole comunicare. Ah, Mario, quanta saggezza. Anche nel tempo, in questi giorni, c'è della saggezza, vuol dire che non ti devi lamentare perché ti fai andare bene quello che passa in convento. Infatti è così, è ballerino il tempo in questi giorni. Oggi lungo le Alpi per lo più nuvoloso, altrove almeno in parte soleggiato con sviluppo di rovesci locali, soprattutto nella seconda parte di questa giornata. Arriveremo a 26 gradi le massime al sud delle Alpi, in Alta Engadina solo fino a 17, e per domani nuvolosità estesa il mattino, rovesci sparsi, nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto e ampie schiarite. Sarà un po' così domani, solo fino a 24 gradi. Per quanto riguarda un traffico abbastanza intenso questa mattina, vediamo al momento come siamo messi, quindi se avete bisogno potete anche scriverci, naturalmente siamo sempre a disposizione allo 079 873 8073. Traffico sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore verso nord, sul piano di Magadino da Sant'Antonino a Contone, sulla cantonale da Lamone a Vezia, traffico dalla dogana di Brusata di Novazzano fino a Genestrerio e da quella del Gaggiolo fino a Stabio. Cosa succede stamattina? Nel Malcantone tra Ponte Trese Bioggio e va bene in direzione Mimano, nella direzione opposta, e questo è tutto per il momento. Non si capisce anche la logica del traffico, Nico?
2: È incomprensibile, Rosy. Noi ci limitiamo a leggere i bollettini e poi augurare tanta pazienza a chi si trova nel traffico.
1: È così. Adesso ti lascio anche la parola per le ultime notizie, Nico.
0: 3 News.
2: Sembra scongiurato al momento un ritorno alla guerra aperta in Medio Oriente. Non si segnalano attacchi significativi tra Israele e Iran dopo che ieri entrambi i paesi avevano annunciato una cessazione delle ostilità, e questo in seguito alle pressioni del presidente americano Trump. Sia Israele sia Iran minacciano però di tornare alle armi in qualsiasi momento se attaccati. E si conclude oggi la visita di Xi Jinping in Corea del Nord. Il presidente cinese è impegnato da ieri in una serie di colloqui con Kim Jong-un e ha ricevuto un'accoglienza trionfale in linea con quella riservata 2 anni fa a Vladimir Putin. Tra molta retorica su un'amicizia definita indissolubile manca qualsiasi riferimento alla denuclearizzazione, una svolta rilevante che preoccupa Seoul e gli Stati Uniti. E infine il lavoro della giustizia e della polizia vallesana devono essere potenziati per portare a termine le indagini legate alla tragedia di Cramontana. Lo ha deciso ieri il Gran Consiglio Vallesano, favorevole a stanziare fondi supplementari per polizia e ministero pubblico.
1: Ci hanno scritto tanti ascoltatori e ascoltatrici, soprattutto come Mary dice: guarda, io vi confermo, concerto di Taylor Swift a Zurigo 2 anni fa, concerto folle, 3 ore di spettacolo stupendo.
2: Cioè, chi è che ti fa 3 ore di concerto? Pochi, veramente
1: Taylor.
2: Pochi.
1: Taylor. Chissà che matrimonio, chissà quanti cambi abito.
2: Ma poi chi invita lei a cantare al suo matrimonio?
1: Pensa che ansia.

0: Del rompiscatole Home Edition, sappiamo che l'estate sulla RSI comunque propone questo tipo di quiz. Comincio io con il mese di luglio e poi ad agosto ci sarà Diana Crivelli con Che combinazione.
1: Esatto, bene, bene, noi siamo orgogliosi di sfoggiarti, che non soltanto nella voce ma anche nella tua bellezza, e quindi giocheremo con te volentieri. Ma Nick, io vorrei giocare un attimo al mio spazio che ho del martedì, quello della terapia. Ti vuoi sdraiare sul mio
0: molto
1: Le Corbusier qua?
0: Comodo, aspetta.
1: Ecco, sdraiati.
0: Ah,
1: faccio delle domande.
0: Comodo.
1: Allora,
0: no,
1: ci sono due temi che vorrei toccare in questi giorni: la fine della scuola, gli ultimi ESPE. Tu hai un ricordo di un momento traumatico dove dovevi contenderti la sufficienza, sia, non so, facendo, spatasciandoci come un nerd davanti al sole, supplicando per la sufficienza?
0: Allora sì, io la scuola che frequentavo era una scuola comunque in Svizzera ma matrice italiana, per cui c'erano a fine dell'anno si poteva essere rimandati a settembre se avevi delle insufficienze da recuperare, ed erano considerate recuperabili, quindi potevano non bocciarti.
1: Ok.
0: Ho passato un'estate con l'essere rimandato a settembre, dovendo recuperare fisica e matematica, che erano le mie due materie, un po' i miei talloni d'Achille, no? Ed è stata un'estate terrificante, con lo spauracchio della bocciatura sempre lì. Alla fine, di riffa o di raffa, sono riuscito a portarla a casa strappando una sufficienza, ma tirata veramente per i capelli lì, probabilmente più per pietà che per altro perché comunque avevano intravisto in me alcune potenzialità. Io comunque ero iscritto al liceo linguistico, le materie scientifiche non erano le materie che importavano di più, per cui mi hanno detto: dai, va bene, hai fatto, si è visto che ti sei impegnato, che hai provato a recuperare, quindi si apprezza il tentativo, ti diamo sulla fiducia la sufficienza.
1: Ecco.
0: Che poi ho mantenuto durante l'anno.
1: Ah, beh, questo volevo chiedere. Poi
0: l'ho mantenuta, sì, quindi alla fine ci avevano visto giusto, grazie.
1: Ecco, no, bravo, bravo a te stesso.
0: Insomma, sì, sì. È sempre stato brutto studiare le materie scientifiche, una roba. Ma io sulla scuola, guarda, sto qui 3 ore.
1: No, ma dobbiamo dare spazio anche agli altri.
0: Hai ragione. È anche vero che sono sicuramente più interessanti.
1: Non è vero, no, no, no. Puoi rimanere sdraiato, intanto ti metto questo pezzo Celife, che è il nuovo DJ Ax. Tra l'altro stasera Tony Pitoni in concerto, l'hai sentito anche il doppio che ha fatto con Gue Pequeño?
0: Tony Pitoni, no.
1: Genio assoluto,
0: no.
1: Non abbiamo ancora le fattine dei dischi, visigano come dice in dialetto, non abbiamo ancora questa capacità di proporre Tony Pitoni, però c'è una grande apertura perché i giovani hanno sold out il giro degli stadi.
0: Tony Pitoni idolo, ma certo, ma Cascica. Scherziamo.
1: Però intanto
0: il più grande rimpianto di Emma Marrone, ricordiamolo sempre.
1: Attenzione, attenzione. Ciao, sotto le palme con J-Ax, poi vi lancio l'altro tema.

0: Allora, dai, resta, va bene, ti faccio anche un massaggino se stai lì, bravo, però dimmi questa cosa. Tu quanti voli fai all'anno? Non tantissimi, ogni
1: pochi,
0: tanto.
1: Io odio viaggiare in aereo, Rosa.
0: Perché?
1: Detesto.
0: Perché?
1: Non mi piace, mi viene l'ansia perché sei sempre di corsa e attenzione al traffico e cerca il parcheggio per l'auto e poi l'aereo in ritardo. Mi hai un modo per zittirmi?
0: No.
1: Mandi la virgola per zittirmi?
0: Ho sbagliato.
1: Quindi io detesto viaggiare in aereo. Ne parlavo anche stamattina. Sono un grande cultore del viaggiare in auto, anche sulle lunghe distanze, perché mi rilassa guidare.
0: Davvero?
1: Io adoro guidare e mi rilasso.
0: Davvero?
1: Io vado in Portogallo in macchina, per dirti.
0: Tu sei pazzo? Quante ore?
1: Sono 2 giorni di viaggio. Ci fermiamo a metà in Catalogna da farci un pisolino, a recuperare le energie, farmi una bella mangiata di jamon, di tapas varie, una bella sangria che ricarica l'energia, una bella dormita e poi si riparte a fuoco.
0: Fantastico.
1: Sono 2 botte da 10-11 ore.
0: Tu sei pazzo.
1: Eccezionali, bellissimo, arrivo bello rilassato. Con l'aereo no, poi mi fa paura l'aereo, io ho paura di volare. Adesso a ottobre devo andare a trovare i miei in Portogallo, vado da solo e ovviamente da solo non vado in macchina. C'ho già l'ansia.
0: C'ho già l'ansia. Se vuoi ti accompagno.
1: Ma molto
0: volentieri. Se tua moglie è d'accordo.
1: Dai la manina anche durante il decollo e l'atterraggio, che sono le fasi critiche.
0: Certo.
1: Poi una volta su mi guardo un film e sono abbastanza sereno. E sono quei momenti lì che mi fanno un po' paura.
0: Allora, viaggiare fino in Portogallo non penso sia lunghissimo.
1: Ma no, sono 2 ore e mezza di volo. Si fa.
0: Ma la mia domanda era un'altra, no? Quando si viaggia hai bisogno di un paio di cose, no? Il comfort. Ora, se ti la puoi permettere, vai in first. Se non te la puoi permettere così tanto la first, che costa due reni, te lo scuci e vai in business per fare i viaggi lunghi. Adesso mi è capitato che c'erano queste restrizioni di voli, avevo prenotato da tempo e mi sono ritrovata a fare questo volo di 10 ore in economy.
1: Mannaggia.
0: Ma non perché vuoi fare lo sborone, ma perché 10 ore con l'ernia, te la raccomando, star seduto. Secondo me li costruiscono apposta per farti venire tutti i mali alla schiena della storia. Poi sei dentro schiacciato come un kefir e in più c'hai sempre un vicino o è un po' esoso di massa o c'ha le gambe troppo lunghe, per cui invade la tua microspazio esistenziale, no? Quindi come fai a star lì buono per 10 ore? Allora, se ti schiacciano contro il finestrino ogni tanto ti viene questo senso di occlusione, non so, devi far pipì, devi rompere le balle ad altri due perché sono spostati.
1: Infatti sempre posto corridoio, sempre.
0: Ecco, posto corridoio, fantastico, però poi quando allunghi bene la gamba, dici, oh, che figata, allungo la gamba, passano quelli
1: col carrellino.
0: Dici, ma dai, ti stai addormentando, no? No, passano.
1: Sì, è vero, quello è vero.
0: Stuart con il carrello. E la quarta domanda, perché la terza sarebbe: se poi cominci a avere il male al pancino, poi c'è il rugamento, cosa fai? Ti danno da mangiare, comincia a tornarti un rigurgito, anche quello non stiamo ad accomentare.
1: Che belle scene, Rosa.
0: Sì, ma sono tutte cose di convivenza per quelle 10 ore.
1: È vero,
0: stai lì
1: è vero,
0: e non
1: vero,
0: ti muovi. Non
1: è vero,
0: puoi fare grandi percorsi. Ma quando ti siedi, arrivi con le scarpe evidentemente, in un volo così lungo, togli le scarpe, te ne stai in calza, oppure non osi e ti tieni su le scarpone, però dopo non puoi piegarti?
1: Io non le tolgo mai.
0: Mai?
1: Mai, assolutamente no, ma? Ben venga chi lo fa, nel senso, dipende.
0: Io lo faccio sempre.
1: Dipende da cosa, ma nel tuo caso sarà anche un bel vedere, Rosy, ci mancherebbe altro. Vabbè. Però in alcuni casi propongono delle robe che non si sta, cioè odori e vista che no, nel tuo caso molto volentieri.
0: Il tema degli odori,
1: esatto.
0: Altro tema, quindi andiamo in questo mondo
1: di lati.
0: David Bowie canta Never Let Me Down. Ecco, va bene, siamo qui, torniamo intanto al 1987 quando si facevano solo degli splendidi viaggi in auto in Portogallo.
1: Bello, sì. Nelle strade desertiche della Spagna, non c'è niente.
0: Che bello.

0: Allora David Bowie lo sfumiamo in questo capolavoro. Fatemi salutare anche chi dice buongiorno Rosy, Domenico buongiorno, non è che mi sono dimenticata di voi, stavamo un po' mettendo in campo i temi di oggi per fare un po' di terapia speech. Chi ha qualcosa da mettere in campo lo metta. Buongiorno cara Isa, stamattina l'ho citata perché la Michielina ha fatto cover del mio gioco del giovedì che era Strega Comanda e la Michielin ci ha fatto un singolo, vero?
1: Allora,
0: Isa?
1: Io non ho vergogna di dirlo, a scuola ho sempre fatto tantissima fatica.
0: Bene.
1: Non ho mai brillato.
0: Vabbè. Chi se ne.
1: Ero mediocre dopo nelle mie due professioni. Però vorrei ringraziare quei maestri che credono in noi anche quando facciamo fatica, che vedono l'impegno. Tipo vorrei salutare la cara maestra Mattei di matematica, che anche se facevo il base ero riuscita ad avere il 5,5, lei aveva creduto in me, si fermava anche dopo le lezioni a spiegarmi e a rispiegarmi senza urlare come faceva mio padre. Quindi la ringrazio tanto, perché se ora so fare shopping, so fare 2 o 3 conti, è grazie a lei.
0: Che dolce.
1: Vorrei anche ringraziare il maestro Francesco Bettinzoli,
0: addirittura
1: che anche lui ha creduto in me. Nonostante facessi fatica in anatomia, riusciva a farmi vedere quello che non si poteva vedere, perché penso che se avesse potuto mi avesse portato un corpo e l'avrebbe dissezionato. E
0: che scuola hai fatto,
1: sono
0: Isa?
1: Delle persone che mi hanno sempre fatto capire che non è il saper fare, ma il saper essere. Perché puoi avere 6 dappertutto, però essere una persona molto che non sa fare una professione perché è troppo, come dire, fredda. E invece avere magari, essere nella mediocrità, però brillare al lavoro perché lo fai col cuore, lo fai con l'anima.
0: Grazie Isa, viva i tuoi maestri, è vero, i maestri che ce l'hanno nel cuore.

Liga con Eri Bellissima. Beh sì, ci sono dei momenti nella vita dove ti stimi e arrivi lì tutto splendido splendente, sali in aereo, tiri fuori le scarpe, dici bello, è bello bello, però dopo io credo che ci siano dei sistemi di reazione abbastanza strategici, perché altrimenti ti chiedi dopo certe session come potremmo sopravvivere tipo 10 ore dentro in un aereo, sarebbe impossibile, quindi qualcosa succederà per tutelarci. Io volevo sapere il vostro approccio al viaggio, quindi in viaggio si capisce, diciamo, chi siamo davvero, no? Ecco, se potessimo definirci o definire il nostro vicino, tu hai un paio di attitudini, c'è quello che borbotta, quello che subito si mette e dorme, poi c'erano delle teorie sul fatto che uno si addormenta subito perché, come diceva a Fight Club, mi sembra, il bel Brad Pitt, diceva che ti iniettano qualcosa per farti addormentare. Questo non lo crediamo, va comunque detto che la pressurizzazione dell'aereo, magari questo effetto della presenza più o meno di ossigeno, crea un effetto un po' narcotizzante, chi lo sa, ben venga, perché così sopporti di più, cocchi via, come si dice, poi viaggi più sereno. Vacanze, aeroporti, valigie, ritardi, animali domestici, hotel, da sogno, da incubo. Insomma, oggi a Pink Floyd vi chiediamo che tipo di viaggiatore siete, soprattutto se fate parte della fazione scarpe sì o calzette sì. Cioè, in calzette per un lungo viaggio, quindi anche se devi andare in bagno deambuli con le calze, non è che stai lì ogni volta a rimetterti sulle scarpe, che schifo, non che schifo, la puzza, non la puzza, oppure un po' di funzionalità, perché come fa a star lì con le scarpe, con lo stivale tutto il tempo? Io come mi siedo in aereo sgancio le scarpe, e va detto che in business c'è anche il posticino per piazzarle, ti danno addirittura come gadget la calza, quindi si presume che siano tollerate. E voi?

Buongiorno Diego, buongiorno 079-873-8073. Dice buongiorno, io viaggio solo con scarpe della marca Idude, sono fantastiche, sono delle pantofole, vero? Perché è come indossare delle pantofole, infatti le conosco bene, le porto anche senza calze e quando sono in aereo posso comodamente sfilarle, rimetterle se devo deambulare, veramente come camminare con delle pantofole e non abbiamo nessun guadagno sulla promozione delle Idude. Però è vero, però sono da uomo, scusa, noi cosa non mi fate mettere le Birkenstock perché vi dico subito di no, zero. Buongiorno Andy, quando ci ha scritto prima mi dice ah, il tuo gatto, un abbraccio anche a te caro, tornate a dirmi dei vostri viaggi.

vi hanno mai fatto perdere un volo? L'avete mai perso un volo? Mai corso come disperati nel terminal? Io sì, giusto ieri, no, domenica sera, perché avevamo, noi arriviamo sempre con 2 ore d'anticipo, con calma, io ho bisogno di fare i miei rituali, tipo andare a mangiarmi un paninozzo, ho bisogno di andare a farmi il giro delle boutique, le cose, no? Con calma, poi ti piazzi lì, sei tranquillo. È successo di tutto l'altro giorno, domenica. Allora vai a fare il tuo controllo bagagli, passi il controllo del tipo lì, insomma si è impallato tutto il nastro, cioè in 15 turisti che c'erano lì hanno cominciato a suonare le valigie di tutti, neanche avessimo trasportato una bomba atomica divisa su 15 valigie, tutti blindati, cioè, cosa abbiamo fatto? No, poi hanno capito che era il macchinario che si era impallato e quindi non era colpa nostra, cioè uno era lì scalzo, quell'altro era lì, l'hanno svestito completamente perché suonava tutto, e dice vabbè state calmi, no? Tante volte ti metti dentro la cremina che è mezza vuota, la cremina misura 200 millilitri il contenitore, però se ce n'è dentro 30 millilitri è già un miracolo, però se quello è comprensivo te lo lascia, se non è comprensivo te la butta giù nel RUT, e a volte ti fanno buttare via di quelle cose, ti viene da piangere, secondo me c'è una svendita di tutte quelle cose che tirano su quando hai finito di fare il controllo valigie. Fantastico, un momento magico, non so come la vedete voi quando ti cominciano a fare togliere cose, magari uno suona perché c'è una protesi no, forse per la protesi non suoni, ma è veramente devastante. Ma quando finalmente arrancando tipo nel deserto, quando hai la tua visione mistica, vedi il tuo gay, dice ok signori, ce l'ho quasi quasi fatta, e senti il disco come ci è successo domenica, dice vi informiamo che la compagnia ha un problema di overbooking, ma com'è possibile che ci abbiamo l'overbooking quando simpaticamente abbiamo tutti pagato il biglietto, me l'hai confermato, e no, perché c'è stato un disguido su un altro volo, su un'altra tratta, quindi quell'aereo che doveva portare a casa noi da lì è stato dirottato su un'altra destinazione, quello che vi mandiamo noi è più piccolo, non ci state tutti, vi informiamo gentilmente che 50 viaggiatori verranno lasciati a terra. Se qualcuno volesse segnalarsi spontaneamente, certo, perché noi non lavoriamo il giorno lunedì mattina, no? Siamo qui a pettinare le bambole, come facciamo? E allora niente, sceglieremo noi. E ho cominciato a vedere le scene di pianto, ma cioè senza, ripeto, c'erano VIP che volavano sul mio volo, tra cui la splendida Chiara Ferragni, nella lista il suo nome sul finale è stato annunciato, anche il suo come personaggio che sarebbe rimasto a terra. Lei però aveva una famiglia con 2 bimbi piccolini, non è giusto, era l'ultimo volo della sera, io trovo che le famiglie abbiano un diritto di precedenza rispetto ad altre persone, certo se lavori, io sarebbe stata ben felice di dire a mio capo oh, mi hanno bloccato qua, parlare. Per fortuna sono tornata, ecco quelle cose lì, che cosa avete vissuto del genere?

0: canzone estiva che ti resta in testa? Mi vuoi più suora o porno diva? La via da mezzo, no? Le due cose ensemble, dipende dove, dipende sempre dove. Grazie bella Annalisa che abbiamo suonato tra i tormentoni 2026, canzone estiva che ha fatto catching quando è stata promossa anche sulle pareti milanesi dove spesso si vedono promozioni di dischi. La mia amica Interno 5 mi aggiorna sempre quando va più di me a Milano, ormai non ci vado più, anche se la mia amica Leila di Barcellona mi sgrida e mi dice: ciao, ma dove sei stata questo weekend? Sei sempre in giro. Io non ho terraferma, Leila, è così. Poi adesso sai quando poi sei attorniata da gente che non ha terraferma neanche lei, allora parti, vai, e chi ti ferma più? Andy, buongiorno. Allora dice: ma in vacanza in aereo mi eclisso, in aeroporto mi annoio, e poi se sono in qualche villaggio voglio relax, no rotture, non venite a chiedere niente, balli di gruppo niente, partite di calcio, pallavolo niente. Sono un po' sociale, ma se penso che per tutto l'anno sento boccia che urlano nel pulmino, almeno quella settimana sto nevrosi. Mi ha fatto molto ridere. Beh, sentiamoci un'aggiunta di audio.
1: Ma che dire, Ferragni poteva starsene anche giù, tanto non è che lavori, dai, sì. No, comunque una cosa del genere è successa anche a me, ma ero ancora alle Maldive, dovevo tornare e l'idrovolante non arriva, passa la prima ora, passa la seconda ora, passa la terza ora, e poi a un certo punto lo vediamo che arriva a manetta, plana proprio davanti a noi. Go, calmo, cioè tanto ormai siamo in ritardo. Non ho mai fatto un check-in in un aeroporto così veloce. Abbiamo sorvolato tutti i passi che dobbiamo fare. Una figata così, ma veramente una figata. Dovrebbe farlo sempre invece di star lì due ore. No, siamo arrivati, eravamo in un aereo, tutti naturalmente reclamavano, un po' di mia, se l'idrovolante si dimette cadenù, ma stavi già un'altra settimana, disimedano, anzi. Beh, l'avrei fatto molto molto volentieri.
0: Immagino. Ciao, bellissima. Grazie per il tuo aggiornamento. Buongiorno Alfredo, dice: a scuola ero un asino, ero solo svogliato e pensavo sempre a far festa, insomma, ecco. Invece a me piace volare, però, ma odio tutto l'ambaradan del da farsi, il prima, il dopo volo, controlli, roba varia, no? Per questo auto o moto tutta la vita e non prendo bagagli. Che bello, cosa hai aperto. Poi ci sono anche tutte le fazioni di chi va in auto, ci sono i camperisti, i tendisti, ci sono tutte delle sottospecie di vacanzieri molto intriganti. Io vorrei fare un'esperienza in camper, ma non saprei da che parte cominciare, perché è tutto tecnico, no? Bisogna organizzarsi, sapere dove puoi fermarti. Poi io avrei l'ansia, tipo dici: ah, che bello questo boschettino, ci sono zone non limitative, no? Puoi piazzare lì, ti dici: ah, che bella bucolica questa zona. E poi pensa che ti arriva il maniaco di notte, io sarei già terrorizzata, non dormirei, stare lì con la pila terrorizzata. No, ho paura solo a pensarci, a meno che mi porto dietro tre bodyguard che stanno fuori a farmi la ronda, allora sì. Buongiorno anche a Diego, vi ascolto tra un disco. Questo è Pink Floyd all'interno di Serotonina, all'interno di Rete 3, all'interno della RSI, all'interno della SSR, all'interno del pianeta mondo. Buongiorno, come state? Sono le 9:53 e il sole quasi splende.

0: Fatemi salutare Fabri che mi ha fatto morire dal ridere. Fabri ha individuato il tema dei viaggi lunghi in aereo. Dice: ciao Rosy, più che la turbolenza dell'aereo bisogna preoccuparsi della mia. Se mi addormento e inizio a russare, il comandante potrebbe chiedere un atterraggio d'emergenza. Che bello quando cocchi via, che però per senso etico dici no, non posso russargli nelle orecchie. Oppure comincia a fare no, gli cadi addosso pensando che non so, è qualcuno che è di casa tua, ti abbracci il piccino. Dice: oh, scusi. Vabbè, terribile. Io l'altro giorno avevo una ragazza che era seduta vicino a me, carinissima, eh. Allora stava mangiando mentre guardava un suo film che ha scaricato sul suo iPad. C'ha un incubo, stava mangiando le cose, non so, un curry puzzolentissimo, tra che continuava a ruminare, tra che c'era questo odore delle cose che stava mangiando, non ne potevo più. Buongiorno, Interno 7.
1: Buongiorno, allora come si chiama? Se parliamo di viaggi aerei, comoda, assolutamente, io metto le calze tutte intere,
0: ecco,
1: con le, a compressione graduata, quelle proprio strong, ma perché ho problemi di circolazione, quindi metto quelle per sopportare lunghi viaggi. Poi infilo le calzette che ti danno loro per camminare, no? Per usarle come ciabatte, insomma. E tendenzialmente per i viaggi lunghi in tuta, cioè comunque con qualcosa, con un pantalone che non stringa assolutamente la vita e anche la parte superiore.
0: Certo.
1: Viaggio comoda, perché secondo me si affronta meglio il viaggio lungo. Il pigiama che ti danno, che mi è capitato una volta di avere, non l'ho mai indossato, perché già viaggiando con la tuta come comodità era sufficiente quello.
0: Certo, poi andare a cambiarsi il pigiama, quindi già immagino che siamo nel ranch business qua. Tra l'altro eri sul tuo jet privato a mandarmi il messaggio. Buongiorno Simo. Allora, abbracciato Fabri, abbracciato Simo, poi abbiamo anche Simone da Cuneo che poi ascoltiamo, abbiamo anche Luca che è in giro a piedi invece, e c'era Antonio che ha mandato, aspetta, Antonio aveva una strategia.
2: Rosy, io ogni volta che prendo un volo spero che sia in overbooking, così mi presento come volontario e mi danno una specie di compensa, cioè a dipendenza del volo che fai, fino a 600-700 euro te li danno. Se devi partire il giorno dopo, in più ti devono dare anche una camera d'albergo,
0: certo, colazione,
2: con i pasti pagato, cena e colazione.
0: Fantastico.
2: E avendo tempo ti fai un giorno in più di vacanza,
0: è in più pagato, è lì sta il nodo, avendo tempo, facendo sì che il tuo capo non si arrabbia. Ho riso perché Nadia mi dice: guarda, le protesi suonano sempre, poi fanno il controllo per gli esplosivi addosso, e dice: sì, quando passiamo con Matteo lo prendono sempre da parte, gli passano sulla protesi un fazzolettino e fanno il controllo antiesplosivi. È così, bisogna metterla e trasformarla sul ridere. Un abbraccio a te, a Matteo. Adesso vi segnalo un appuntamento che, se vuoi seguirlo proprio live, devi prendere l'aereo per andarci.
3: Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport. Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.
0: Oppure ci puoi andare, vedi, comodamente l'ascolti alla radio, oppure devi andare negli Stati Uniti per seguire il mondiale, oppure, perché no, ascolti via radio il mondiale mentre, come Aldo, sua moglie e il loro cane vanno in camper, sempre in viaggio con la radio in sottofondo. Dice: si dorme benissimo. Un abbraccio dal Tirolo, Pax, Ela e Emma, e grazie per la tua gioia di vivere, amore. Allora mi dovete istruire, perché io vorrei vivere l'emozione del camper, ma ho paura. E ho paura del maniaco di notte. Chissà perché c'ho sta fisima. Ma poi chi ti rimbalza, Rosinello? Rimbalza a te. Ringrazia il maniaco che viene a dirti ciao. No, io sono terrorizzata. Magari si spaventa. È lui che si spaventa vedendo me. Nel frattempo è arrivata Alice. Diamo uno sguardo alla giornata, abbiamo detto ballerina, un po' nuvoloso, un po' soleggiato, un po' sviluppo di cumuli e rovesci temporali soprattutto nella seconda parte di oggi, a basse quote fino a 26 gradi le massime, in alta Engadina massime di 17 gradi. Domani ancora nuvolosità estesa con rovesci sparsi, il mattino nel pomeriggio ci sarà un passaggio a tempo asciutto, le temperature domani solo, tra virgolette solo, fino a 24 gradi, le minime a 16. Sono le 10, quasi un minuto. Ellis, buongiorno, a te la parola, le ultime notizie.
4: 3 News.
5: E un buongiorno anche da parte mia. È stata presentata ieri la tappa del Tour de Suisse che toccherà il Ticino giovedì 18 giugno. Arrivo e partenza sono previsti a Locarno, mentre il percorso di quasi 158 chilometri toccherà anche Luganese, Bellinzonese e Valle di Blegno. Per la prima volta uomini e donne gareggeranno sullo stesso percorso. Torna la tregua in Medio Oriente, sospesa ieri per alcune ore con una serie di bombardamenti incrociati tra Iran e Israele. Non si fermano invece gli attacchi israeliani su obiettivi di Hezbollah in Libano. Lo ha ribadito sempre ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Stamani intanto le forze americane hanno abbattuto 2 droni iraniani nello stretto di Hormuz che, secondo l'esercito statunitense, minacciavano il traffico marittimo. In precedenza nell'area dello stretto è pure precipitato un elicottero americano, in salvo i 2 membri dell'equipaggio. E infine torniamo a Berna. Le Camere federali restano in disaccordo sul finanziamento della 13ª mensilità AVS. Il Consiglio degli Stati ha ribadito ieri la sua preferenza per una soluzione mista, cioè un aumento dell'IVA e dei contributi salariali. Respinta dunque la proposta del nazionale, che punta unicamente a ritoccare l'imposta sul valore aggiunto per finanziare la 13ª AVS. Il dossier torna oggi proprio sui banchi del Consiglio nazionale.
0: E tu dormi tra mezz'ora.
5: A tra poco.
6: Ciao Rosy, soreste, com'era? Ma mi non capisco mia sta analisa. Me vuto più sola o porno diva? Ma normale se poi mi avverga. No, sono miei amici, bisogna scegliere da un estremo all'altro.

0: Buongiorno cara Rosy. Allora, i viaggi lunghi tolgo le scarpe, ma io porto sempre scarpe comode, ma quando sono andata in Cile, ecco, le calzette, viaggi meglio visto che devi stare lì seduto, e poi scelgo sempre il posto nel corridoio e allungo le gambe anche se sono alta un metro uno scricciolo perché mi piace allungare le gambe, certo. Però mi ricordo di un volo che eravamo andati di corsa, c'era con noi un altro signore e quando siamo entrati nell'aereo tutti ci hanno guardato male perché ci stavano anche aspettando, ma ci avevano messo il gate lontanissimo, tutto di corsa, e ci hanno guardato malissimo, ma il problema è che il signore che correva con noi si è sentito male, no. Hanno dovuto mandare qualcuno per prendergli la pressione e siamo rimasti lì ancora una mezz'oretta in più, infatti tutti gli occhi su di noi. Ma è stato divertente.
1: Immagino.
0: Ciao tesoro.
1: Perché è finita bene, meno male. Buongiorno Simo.
2: Buongiorno Rosy. Che bei ricordi quando insegnavo ai miei allievi in carcere elettrotecnica e mi fermavo per dare spiegazioni, delucidazioni e diciamo recuperi col permesso della guardia. Che bello.
1: Tu insegnavi, che bravo, che bello donare, che carino che sei. Sì, abbiamo aperto due file e adesso stavamo tornando sui temi viaggi in aereo, lunghi viaggi, viaggio in auto, viaggio in camper. Ho detto che paura.
3: Sì, ciao signorina, sono l'Albi. Ciao, Albi. Niente, io sono in giro con il camion e grande. Anche il camper, dormo in posti allucinanti. Se vuoi puoi venire con me.
1: Dai.
3: E comunque io sono sempre in tre, siamo sempre in tre, il signor Smith, il signor Wilson e io.
1: Spiegamela.
3: Quindi non c'è nessun problema. Ti saluto.
1: Sono dei colleghi o sono i tuoi amici immaginari? Fantastico, già mi piace. Dai Albi, immagino che voi dormiate dovunque, certo che anche lì il mondo dei camionisti è affascinantissimo, tutti i rituali. Saluto anche la mia amica camionista, due ho amiche, Aitlin, e poi c'è la splendida, uno splendore, la donna delle candele, vedi che ci sono tutti dei sottoboschi meravigliosi, anche loro hanno il coraggio. Poi è vero, ci sono i viaggi lunghi in camion e lì avete le vostre cuccette, i vostri chissà che rituali che io non conosco, poi figuriamoci, c'è tutto un mondo anche lì. Simona, ho chiesto prima, ma scusa, sei in giro col tuo jet privata? Dice no, ero in auto col bagagliaio pieno di RUT da portare all'ecocentro giù da Lendi. Nessuna ansia con il camper, fatto alcune volte con il mezzo preso a noleggio, basta organizzarsi, no, informarsi, una cosa ragionevole, non succede niente, si dorme benissimo, il camper fa unione perché ogni membro della famiglia ha un compito, bisogna collaborare nei piccoli lavoretti, manutenzione quotidiana, disposizione per info. Dai, non sapevo che avessi fatto camper. Noi viaggiamo in auto, tanto per noi il viaggio fa parte della vacanza. Beh, è vero che siete andati al nord, giusto? Nord Inghilterra o Scozia, vedi posti che altrimenti non potresti vedere. Bello, è tutto molto calmo e tranquillo, aereo se proprio non puoi raggiungere il posto via terra. Abbiamo lasciato ancora uno a piedi, ma non l'ho dimenticato, lo prendiamo tra un disco. Luca, stai tranquillo, arriviamo anche da te. Buongiorno a te, a Led. Lui viaggia a piedi, Led meno entusiasta, ma anche Led non molla.

0: vacanza in camper e chi vuole intendere, intenda.
1: Non deve farti schifo lavare i vestiti a mano, se no. Ti deve capitare di farlo.
0: Immagino, Isa.
1: È chiaro che diventa un po' stretto, eh. Il camper. Le vacanze erano belle, ma poi dopo un mese in camper tutti assieme, abbiamo fatto da Claro fino in Turchia. Per le masciar, quando sono tornata qua, mamma in cucina, io in camera mia e papà nel suo Uffizi. Cioè, per un po' siamo stati tutti lontano, perché stare in tre lì dentro... poi è chiaro, più spendi, più avere, puoi avere un camper più bello, più grande, più lussuoso.
0: Vabbè, però non era quello lo spirito, e grazie per la condivisione. Insomma, mi state facendo venire voglia di partire in camper, guarda. Ho riso perché Albi ha detto: ma chi sono questi due, i tuoi amici immaginari? Dici, no.
2: Gli altri due sono quelli che hanno costruito la mia pistola. È una Smith & Wesson calibro 45, come quella dell'ispettore Callaghan.
0: Wow.
2: Uguale.
0: Che
2: non... nessun problema.
0: No, certo, immagino. Un abbraccio anche a Albi che fa il camionista. Allora, buongiorno. Il Luca scrive: io scarpe di
3: Smith & Wesson è una pistola, perciò è armato.
0: Ma no,
3: per quanto riguarda
0: per
3: i voli, io preferisco un paio di scarpe comode, calzoni comodi con le tasche dove ho tutto. Per qualsiasi evenienza sono pronto a evacuare senza star lì a perdere tempo inutile. Scarpe su, calzoni comodi, con tutto dentro quello che avete bisogno in un primo momento, è la miglior cosa che potete fare.
0: Ma già che tu fai anche il pilota, ma cosa mi dici del tuo viaggio,
4: Hola,
0: Luca?
4: Hola, bonjour, Rosita. Allora, se magari hai voglia di che ci sentiamo, un po' di novità.
0: Dai, mandami un audio di novità, breve e conciso, non diciamo come avrebbe detto la signora Marisa. Buongiorno anche ad Alfredo, che adesso se la ride, dice: no, figurati, no, vabbè, armati, dai ragazzi, in Svizzera non si va in giro armati, no, noi abbiamo fiducia nel prossimo, abbiamo potenzialmente fiducia nel prossimo, vero ragazzi? Sì, sì. Io ho dei ricordi di un tentativo di notte in tenda con la mia amica Paola, mio figlio, suo figlio e Flavio Sala, esperto di tende, un cinema indimenticabile.

0: Dice domani si parte in camper per la Sardegna, che meraviglia. E Andrea dice: guarda Rosy, il camper al Moli più non sono vacanze economiche, ma non hai vincoli se non quello di lasciare le piazzole. Se vai in campeggio entra una certa ora, ma te sei sicura? Conoscendo, ma sembra strano che poda piaset ana in camper, però posso sbagliarmi. Senti Andrea, se lo faccio ti naturalmente aggiornerò via radio, sempre che rimarrò in questa sede ancora per molto, non si sa mai nella vita, ma ecco, condividerò volentieri l'avventura. C'era ancora una, Simo. Simo,
1: aspetta,
0: vai.
1: Aspetta, aggiungo. Adesso ho scaricato la macchina, quindi non sono più sull'aeroplano. Per me è fondamentale avere il bagno a portata di mano, quindi vabbè, la tenda io non ce la farei. Invece il camper c'è il tuo gabinettino lì, quindi per me è importante avere il bagno.
0: Ciao. Altro tema, hai ragione, e poi però bisogna svuotarlo, mi hanno detto, no? Quindi vabbè. Però c'è Luca che è in giro a piedi, quindi il bagno e tutto quanto se lo devo organizzare, ha qualche problema, perché Luca è partito da Orselina direzione Paesi Bassi, ha un problema, è in Francia, il suo LED non può salire sui mezzi pubblici.
2: Allora, sì, situazione questa: ieri ho scoperto che i cani sui mezzi pubblici non vengono accettati. La legge francese dice che sì, sopra i 6 kg e con la museruola e il guinzaglio possono essere in ipopi, possono essere accettati, ma se no non puoi. Sui treni invece li puoi sempre con la museruola, anzi i busti dicono assolutamente non li voglio neanche vedere, né con la museruola né con niente. Niente, pensavo di stare qui 2 giorni, ma l'albergo dove ero ha detto che non c'è posto, ci stiamo muovendo in un altro e poi domani partiremo da Besançon a piedi, vediamo. Un abbraccio a tutti. Non si può neanche andare in piscina con il costume da bagno a calzoncino, bisogna vedere gli speedo, proibito.
0: Ma veramente? Ma Lore manda lo scatto del suo splendido camper bianco, una meraviglia. Noi siamo pronti, non siamo pronti, siamo prontissimi. Sento già l'energia, ok? Oh, bellissimo, bellissimo. Complimenti, buona vacanza. Sono curiosa di avere poi un resoconto quando rientrata. E Andrea invece dice: dai, aggiornami, ci tengo veramente a capire se possa piacerti. Sono curiosa, ho bisogno di istruzioni, ancora non sarei in grado. Però mi state togliendo la paura. Farei il sud della Spagna, così, così. Mi darebbe voglia di

l'altro avevo preparato i punti salienti legati alla giornata odierna, 9 giugno. Nel 1870 in Inghilterra Godsill muore, 58enne Charles Dickens, il papà di David Copperfield, di Oliver Twist, del canto di Natale stupendo, ripreso anche per i bambini, insomma, questo grande genio della letteratura Charles Dickens compariva oggi nel 1870, parliamo di 156 anni fa. C'era una notizia curiosa a Venezia, stiamo parlando di viaggio, 1588 viene posata oggi la prima pietra per la costruzione del nuovo ponte di Rialto, quello iconico di Venezia, in sostituzione di quello preesistente che era in legno che crollò nel 1524. Nell'88, quindi anni dopo, il nuovo ponte viene realizzato. E sapete come si chiamava l'architetto che fa su il nuovo ponte di Rialto? Antonio da Ponte, pensate, un destino nel nome. Ecco, ma io non mi chiamo Rosy Camper, mi chiamo Rosy Nervi, per cui chissà che destino nel nome c'ho io. Vabbè, abbiamo pazienza e abbiatene voi, per favore, vi supplico. Io sono addirittura conclusiva, è bellissimo, addirittura d'arrivo. C'è chi parte in aereo, chi in camper, chi in auto, chi con uno zaino, una tenda, cambiano i mezzi, cambiano le mete, chi va a piedi come Luca. Ma forse il senso del viaggio resta sempre quello, no? Partire significa accettare di non avere tutto sotto controllo, forse questa è la sfida più grande, la strada sbagliata, la cartina che adesso, vabbè, fa tutto Google Maps ma ogni tanto si impalla, il temporale, l'albergo deludente come ci sta raccontando Luca in Francia, spesso sono tutti imprevisti che diventeranno poi i ricordi più belli. Ti ricordi quella volta in cui, in fondo il viaggio ci insegna qualcosa che nella vita dimentichiamo, non conta arrivare, conta il modo in cui attraversiamo il percorso, e questo è il messaggio metaforico, con curiosità, con leggerezza, con presenza, con la capacità di lasciarci sorprendere. E allora che sia una tenda sotto le stelle, il camper vista lago, la strada di montagna, il volo dall'altra parte del mondo, vi auguro questa estate piena di strade da percorrere, di storie da raccontarmi. Buon viaggio ovunque state andando. Io vi lascio con Achille Lauro, Rose Villain, che è appena diventata mamma, quindi nuova strada magica da percorrere, piena di insidie, perché diventare genitori è una strada piena di avventure e di difficoltà, ma forse è una delle strade più magiche da percorrere in questa vita. Vi servo le fragole, vi do appuntamento domani, e domani ultima puntata con Cristian Bernasconi, parleremo di magia e di stregoneria.

0: Attenzione, l'ascolto di questo programma può provocare allucinazioni visive, uditive, dissociazione dalla realtà, forte stimolo a inviare messaggi vocali senza senso, perdita dei freni inibitori, sudorazione alle orecchie. Se ne sconsiglia l'ascolto in presenza di sconosciuti, all'interno di una catatomba o durante un colloquio di lavoro.
1: Da soli ancora. Se la catatomba, la catatomba.
2: Comunque i messaggi vocali senza senso sono i miei preferiti.
3: Lo so. Sono la benzina che ci spinge a svegliarci tutte le mattine.
2: Basta con la logica, basta con la logica, lasciamoci andare.
4: Programma pungente.
3: Quindi basta freni inibitori, quello che mi viene in mente ce lo mandate.
2: Sì, guarda che
3: così.
2: Si fa fatica sempre a pensare a cose logiche e coerenti.
3: E stare sempre a dirsi, darsi un tono, parla bene, le fragole, la panna e lo champagne.
2: Però questa è del 2023.
3: Questa canzone del 2023.
2: Mi pare che ha un po' tolto quella cosa lì
3: che non dice più le fragole.
2: L'ha un po' tolta perché ha visto che la facevano.
3: Boh, secondo me incoscienti giovani. Giovani. Secondo me comunque ce l'ha un po' quella cosa lì. Comunque buongiorno Tavio.
2: Buongiorno Alice. Buongiorno Alice. Arrivano già dei vocali senza senso. Dopo li ascoltiamo tutti.
3: Molto molto volentieri.
2: Liberate il cervello da qui a mezzogiorno e mezza. Non c'è bisogno di pensare troppo.
3: Liberate, ma adesso congiungete almeno 2 dei 5 neuroni che vi sono rimasti, perché è arrivato il momento del grazie al casting.
2: Ho visto che hai inserito nel grazie al casting qualcuno a cui piace il numero 300. E perché?
3: Come direbbe Achille Lauro, 300.
2: Cosa c'entra il 300?
3: Così, è un numero che così.
2: Va bene.
3: Oggi è un numero,
2: oggi
3: il
2: è un numero
3: 300.
2: Che capiremo più avanti, perché non capisco perché a qualcuno debba piacere proprio il numero 300.
3: Ma magari è il tuo numero fortunato. Tu hai un numero fortunato, Ottavio?
2: 8888.
3: Il mio è il 7777. E quindi sì, qualcuno magari c'ha il 300, e nel caso ditecelo.
2: Poi, cos'era il 300 nel teletext? Aspetta.
3: Non lo so, magari avete il numero 300 nella targa, nel numero di telefono, nel vostro, che ne so, abitate al 6300. Che cavolo ne so, il vostro codice di avvento postale.
2: Povesse.
3: Se avete il 300 nella vostra
2: vita.
3: Vabbè,
2: lo sport, il 300 nel teletext.
3: Lo sport, quindi tutti i nostri colleghi dello sport hanno una grande importanza nel numero 300.
2: A proposito di 300, torno su una che non abbiamo sviluppato ieri: qualcuno che trova strano uno o più sport.
3: Ecco, qualcuno che
2: ieri
3: trova
2: ci avevano scritto il baseball.
3: Il baseball.
2: Poi se lo dice un appassionato è un'eresia, però.
3: Ma certo, però se trovi strano uno sport, dici il curling. Praticamente c'è uno che lancia una brocca per il tè, l'altro dietro con una scopettina che ecco.
2: Poi ovvio che se lo pratichi, se ci sei dentro, ogni sport ha la sua dignità.
3: Ma assolutamente.
2: Poi qualcuno che quando il partner gli dice ti amo, tu lo dici ancora, te lo senti dire ancora?
3: Certo, tutti i giorni, più volte.
2: E tu rispondi anch'io?
3: Ma certo,
2: no.
3: Dico io di più, così tanto che tu nemmeno lo sai.
2: Questa è già una bella risposta. Invece molti, tipo me, rispondono anch'io.
3: Ok,
2: e poi
3: solo
2: dici,
3: anch'io.
2: È comodo, allora perché non me l'hai detto prima
3: anch'io,
2: tu?
3: Anch'io, pensa idem è peggio.
2: Dopo infatti proporrò delle alternative al anch'io, mi piace già la tua, e io di più. Cioè stai dicendo che io ti amo poco.
3: E tu mi ami poco.
2: No,
3: vorrei qualcuno che c'è dal giorno zero. Che è qui con noi dal giorno zero.
2: Dalla prima puntata
3: in assoluto. Quindi, riassumendo velocemente: qualcuno a cui piace il numero 300, qualcuno che trova strano uno sport, qualcuno a cui quando dice gli dice al partner ti amo, gli risponde idem, e qualcuno che c'è dal giorno zero.

0: E purtroppo sì, io sono molto, boh, non troppo mielosa. Allora quando il moroso mi dice ti amo, faccio sì, oppure idem,
1: Idem.
0: anche a me. E dai sì, cioè,
2: E dai sì, e dai
0: non gli
2: sì.
0: dico neanche anch'io, sto zitta.
2: Boom.
0: Sono una pessima
2: Sì,
0: amorosa, una
2: lo so,
0: brutta
2: puoi dire.
0: persona, lo so.
2: Se mai puoi dire sì, lo so che mi ami.
1: No,
2: Dai,
1: no, ma
2: giusto,
1: secondo
2: bello.
1: me ognuno poi si esprime, anche mio fratello è così. Dico ti
2: Sì.
1: voglio bene, fratellino, e lui.
2: Boom.
1: Anche a me, dai.
2: Boom. Adesso però sono usciti molti ascoltatori della prima ora. Tu hai chiesto chi c'è dal giorno zero.
1: Dal giorno zero.
2: No, prendiamo non ci resta che come marchio, non il
1: Esatto,
2: cactus,
1: esatto.
2: perché
1: Chi è con noi, con me, te e Fabio, dal
2: dal non
1: giorno
2: ci resta
1: zero.
2: che qualcuno si ricorda che il primo era non ci resta che il sabato.
1: Non
2: Abbiamo
1: ci
2: iniziato con
1: resta.
2: non ci resta che il sabato, poi c'è stato non ci
1: Non ci
2: resta,
1: resta che il
2: non ci resta
1: morning,
2: che il Natale.
1: il
2: E
1: Natale.
2: oggi non ci resta che festeggiare la 300ª
1: Puntata!
2: puntata del non ci resta che, del non ci
1: Quindi
2: resta
1: da quando
2: che.
1: abbiamo iniziato il 1 ottobre 2022, che era un sabato, e esordivamo tutti e tre insieme in diretta, tra l'altro il sabato eravamo sempre in tre.
2: 2022?
1: So, 2022 sono passate ben tre puntate e io sono 300 puntate.
2: Vola il tempo,
1: Vola
2: quando ci
1: dopo tre
2: si scrive.
1: puntate, 300 puntate, io sono andata a recuperare un po' di chicche della
2: No.
1: prima puntata.
2: Che voci avevamo? Già queste voci?
1: Beh, sì,
2: Sentiamo.
1: beh, qualcosina di diverso
2: Sentiamo qualcosa.
1: magari c'è. Senti, senti un
3: Ah,
1: po'.
3: questo è il nuovo programma del sabato! Ma com'è che si intitola? Non c'avete una sigla!
4: Da solo in
2: La
4: compagnia,
2: sigla vecchia!
1: la nostra vecchia
2: sigla!
1: sigla.
2: Fa con brodo!
4: Con Fabio Ottavio, non te ne andrai più via.
2: L'avevamo cantata noi, no?
1: Sì.
4: Non ci resta che
1: Si
2: tu eri piccola.
4: Non ci resta che
5: Sabato.
1: Non ci resta che il sabato era la nostra primissima sigla, e tra l'altro già all'epoca, vorrei ricordare, esisteva il Grazie al Casting.
2: Sì.
1: Se vuoi, posso farti sentire il primissimo Grazie al Casting che abbiamo fatto.
2: Vai.
1: Sentiamo.
6: Il primo ottobre siete su Rete 3 in compagnia di Ellis,
7: Fabio
2: e Ottavio. Avevamo le voci un po' diverse.
1: Sì.
7: Allora, questo è un programma fatto di persone, noi ci teniamo a dirlo perché giustamente non vogliamo fare anche tutto solo noi. Senza coinvolgervi.
1: No, giusto,
7: e quindi per
1: giusto.
7: questo motivo abbiamo anche un
2: casting. Sì, un casting, speriamo di trovare entro le 12:30 un uomo non molto altissimo.
1: Non okay. molto alto, così.
2: Al cesso,
1: non
2: io, non molto
1: non
2: altissimo.
1: Troppo.
2: Uno che sappia tutti i numeri a memoria.
7: Questo è fondamentale.
1: Dal primo all'ultimo
2: Dal
1: lo
2: primo
1: vogliamo,
2: all'ultimo. Non l'avevamo trovato quello.
1: No.
2: Uno che abbia trovato un porcino di più di un chilo.
7: Ma questo.
1: Ma come fa? Lui l'abbiamo trovato e l'abbiamo anche
2: Era una notizia d'attualità
7: Poi.
2: quella. Poi ci piacerebbe avere dei vocali da chi sa imitare Chewbacca.
1: Così. Basta spostare una sedia e più o meno
7: più o meno ce la fai.
2: Oppure il cane Peo.
7: Questo è già più difficile.
2: Quante cose ci chiedevamo? Cioè. O Ueli Maure.
1: Ueli Maure.
2: Eravamo
1: pretenziosi,
2: Ma
1: però,
2: sì, ma tanta roba.
1: l'imitazione di Chewbacca del cane Peo e Ueli Maure, che penso che all'epoca fosse presidente della
2: Ma tu avevi la voce un po' diversa, mi sembra di
1: Anche tu
2: sentire.
1: avevi la voce un
2: Sembravamo
1: po' diversa.
2: Più piccoli.
1: Erano 4 anni fa, Ottavio.
2: 4 anni.
1: Quindi oggi sarà anche una puntata un po' speciale, oltre alle novità di questa puntata di oggi faremo anche dei momenti di celebrazione dove torneremo indietro al
2: un po'
1: 2022.
2: rievocativa.
1: Un po' rievocativa, ho delle belle chicche della nostra prima puntata.
2: Io ho questo gingolino, senti.
1: Vai.
8: Non

0: No, io ho il 320 come finale del telefono.
1: Ma va bene, 320? Sì.
2: 320 per me va bene. Cioè, è un augurio, un 300.
1: È un augurio di fare almeno altre 20 puntate.
2: Almeno altre 20 puntate.
3: Perché so che i poteri forti ci vogliono chiudere.
2: Ci vogliono chiudere.
3: Perché diamo fastidio al sistema.
2: Diamo fastidio perché noi diciamo la verità, diciamo le cose come stanno.
4: Beh, questa sera sul poga.
2: Il Mulle è carichissimo. Lui, fra l'altro, soprattutto oggi.
1: Lui è un giorno zero, dalla prima puntata ci ascolta.
2: Ci ascolta dalla prima puntata, c'è scritto chi anche ci dite. Io sono arrivato all'edizione natalizia, non ci resta che il Natale. Ricordo anche Nico nei panni dell'uomo pacco Nico dell'avvento, è stato molto bello.
1: Pacco Man era bellissimo.
2: Pacco Man è stato bello.
1: Che andava in giro a distribuire i regali e nessuno li voleva.
2: Nessuno li voleva, tranne quando poi abbiamo regalato il bollino dell'autostrada.
1: Sì.
2: C'è da dire che ne sono passati di personaggi dal non ci resta che da quando abbiamo cominciato nel 2022.
1: C'era Silvano.
2: C'era il Cobra.
1: Carmine il Cobra, il calciatore dell'FC Sarasen.
2: Io mi ricordo di una suora a un certo punto, una specie, no, una badante o qualcosa, una signora che parlava
1: la Silvana,
2: che non mi ricordo più. E sta tanto, poi dopo i classici, Big Jimmy, Patrick da Solduno, gli Scappo Mappo, veramente.
1: Ma abbiamo ospitato anche dei rappresentanti della Confederazione,
2: tantissimi, e ovviamente l'abbiamo fatto nello specifico il 1 ottobre 2022, quando andava in onda la nostra primissima puntata, quindi 300 puntate fa che stiamo festeggiando oggi. Si parlava del famoso aumento del 9% dei premi di Cassa Malati in Ticino.
1: È la famosa stangata, è l'anno della stangata.
2: È l'anno della vera stangata, 9%, e noi avevamo chiamato un personaggio che si occupava proprio di comunicare gli aumenti di Cassa Malati per la Confederazione.
1: Ah, buono quello.
2: Sentiamo. Esperto quindi per la comprensione degli incrementi dei premi delle assicurazioni malattia. Solamente quello.
5: E questa persona, cioè, come si chiama? La figura di questa persona? Allora,
2: il nome ufficiale è Federal Expert for Understanding Price Fluctuations in Insurance Premiums.
1: Prego, buongiorno, si siede qua.
2: Possiamo entrare, signor Lamalla, prego.
1: Scusi, si chiama Lamalla lei?
6: Oliver Lamalla.
1: Lamalla. Okay, non Lamalla.
6: Come Oliver Bierhoff, però Oliver Lamalla.
1: E sarebbe un come figura che non ho capito bene?
6: Allora, in pratica io sono un Federal Expert for Understanding Price Fluctuation in Insurance Premiums. Adesso tu cominci a mandare un disco, poi dopo ti spiego di cosa mi occupo.
5: Va bene, grazie.
2: Va bene.
3: Non ci resta che il sabato.

0: Allora, un grande festeggiamento per queste 300 puntate di Non ci resta che. E ci stiamo anche un po' emozionando, perché comunque sono tanti i vostri messaggi che ci state scrivendo allo 079 873 8073. Chi c'è, chi si ricorda la prima volta che ci ha ascoltato, chi c'è dal giorno zero, insomma, siete veramente in tanti che poi sono anche rimasti nonostante abbiamo anche cambiato tante volte gli orari. Ma ci eravamo lasciati che avevamo ricordato questa intervista al signor Lamalla, che si occupava per Berna di comunicarci gli aumenti della cassa malati del 2020.
1: E non è un lavoro facile.
0: Esatto. In quel momento lì deve essere che i nostri telefoni o non lo so cosa, i microfoni hanno sentito che abbiamo parlato tanto tempo di cassa malati e quindi c'è stata anche una telefonata proprio in merito. Andiamo a risentirla. Ricordo che questa era la prima puntata di Non ci resta che, il primo ottobre 2022.
2: C'è una persona che ci sta chiamando da almeno 10 minuti.
1: Sì.
2: Mo te la colli tu.
1: No dai.
3: Sì. No.
2: Te la in diretta. Te la colli tu.
4: Buongiorno, sono Francisca di Sweet Dreams.
1: No, quella della cassa malati. No.
4: Volevo chiedere se lei è contento di aumento di sua cassa malati.
1: Sì, come no, faccio un party stasera, aumento party.
4: Forse questa era una battuta?
1: Ma che domande fa, lei è contento dell'aumento della sua cassa malati, scusi, eh?
4: Sa che noi di Sweet Dreams offriamo aumento solo del 3% e premi più vantaggiosi di tutta la Svizzera?
1: Solo 3%, cioè come fate, non ho capito.
4: Lei che modello ha?
1: È telephone prima al med.
4: Aha.
1: Sì.
4: Quello che prima telefona e poi le dicono se può andare o no dal medico.
1: Esatto, telefono prima al med.
4: Lei lo sa che con noi può risparmiare fino al 50% su premio la mal con modelli speciali? Interessa?
1: E certo che sentiamo, com'è?
4: Uh-huh. Allora, abbiamo modello Carto Plus 24.
1: Carto Plus?
4: Risponde personalmente nostra Adelaide.
1: Ma chi è Adelaide?
4: 24 ore su 24.
1: Sì, ma chi è Adelaide?
4: Adelaide è nostra cartomante. Lei legge tarocchi in base a carte che escono, dice se lei ha bisogno o no di dottore.
1: Sì, molto scientifico, com'è?
4: Altrimenti abbiamo altro modello, modello Aura Care.
1: Aura Care.
4: Lei chiama con Skype nostra Gertrude.
1: Sì.
4: Così lei fa foto di aura e in base a colori che escono dice subito se lei ha bisogno di medico o no.
1: Ma no, ma si rende conto di cosa propone?
4: Vuole forse pensarci su?
1: Sì.
4: Dica un po' più forte.
1: Sì.
4: Bene, abbiamo registrato questo sì e vale come consenso e firma digitale di contratto.
1: No, ma cosa? Ma ho detto sì nel senso che ci penso su, scusi, eh.
4: Le
1: no.
4: Auguro una buona giornata e benvenuto nella grande famiglia di Sweet Dream.
1: Ma questa è una truffa, cioè, sono peggio di Vanna Marchi.
3: Ma Ottavio, anche tu ti fai fregare facile.
1: Ma
3: io
1: ho detto
3: però,
1: sì,
3: eh.
1: Nel senso ci penso su, vado a pensare che lo registro.
3: No, ma lo dovresti sapere.
5: Ancora Bolo, sempre Bolo, così. Vale gol, andiamo sulla 2.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 11 e un minuto su Rete 300, perché abbiamo raggiunto le 300 puntate tonde tonde di Non ci resta che... E siete quindi in ascolto di me, io sono Alice, lui è Ottavio, per chi insomma cominciasse ad ascoltarci oggi benvenuti, per chi c'è dal giorno zero, bella raga, grazie per esserci. Come da 300 puntate a questa parte, alle 11 vi diciamo che tempo fa, le previsioni fino a questa sera al sud almeno in parte soleggiato e sviluppo di rovesci temporali sparsi soprattutto nel pomeriggio, al nord nuvoloso con rovesci soprattutto sul versante nord alpino, nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite anche ampie. Le temperature massime di oggi raggiungeranno i 20 gradi al nord e i 26 gradi al sud.
2: Domani, che sarà mercoledì, pensate, al sud lungo le Alpi passaggio a tempo asciutto con ampie schiarite, più a sud variamente nuvoloso con qualche rovescio o temporale, al nord in pianura abbastanza soleggiato, in montagna più nuvoloso con alcuni rovesci pomeridiani.
1: E andiamo alle notizie assieme a Rosy.
3: 3 news. La Svizzera torna a esprimere preoccupazione per la situazione nella striscia di Gaza definita catastrofica in una dichiarazione firmata insieme ad altri 19 paesi. Berna chiede ad Israele di garantire un accesso rapido senza ostacoli agli aiuti umanitari. Secondo l'ONU il sistema sanitario di Gaza è ormai vicino al collasso, le condizioni di vita per la popolazione continuano a peggiorare. È tornata la tregua tra Iran e Israele dopo le tensioni e gli attacchi incrociati delle ultime ore. Restano però nel mirino israeliano le postazioni Hezbollah in Libano. Il premier israeliano Netanyahu ha confermato che le operazioni proseguiranno. A Berna le Camere federali restano in disaccordo sul finanziamento della 13ª mensilità AVS. Il Consiglio degli Stati ha ribadito ieri la sua preferenza per una soluzione mista, cioè un aumento dell'IVA e dei contributi salariali. Poco fa invece il nazionale ha confermato di voler unicamente ritoccare l'imposta sul valore aggiunto per finanziare la 13ª. Questa divergenza porta il dossier alla conferenza di conciliazione tra i due rami del Parlamento. Se la proposta che ne deriva non avrà successo in Parlamento, la 13ª AVS verrà versata a dicembre senza finanziamenti. Infine, gli Stati hanno approvato anche un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare sul divieto di importazione del foie gras. Un simile divieto sarebbe difficilmente applicabile, mentre sarebbe auspicabile adottare misure legate al benessere degli animali o a etichette che meglio precisano le condizioni di trattamento degli animali. L'oggetto passa al nazionale, che riprende in queste ore il dibattito sull'energia nucleare.

0: Adesso aspetta, perché lui è anche uno storico.
1: Che è successo? Che
0: no,
1: succede?
0: Nel senso, lui.
1: Non ho capito, fermate il gioco.
0: Non c'è dall'inizio, ma da un bel po'.
1: Da un bel po'?
2: Sono sempre me cucù, sono sempre me cucù. Da la catatomba.
3: Di chi sarà? Di chi
0: grande
3: sarà?
0: Claudio.
3: Chi l'avrà persa?
1: Grande Claudio.
3: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Ah, anche oggi da 300 puntate a questa parte l'agenda misteriosa continua ad esistere. Non dico che sia uno dei giochi più longevi della radio, perché credo che comunque
0: la ruota della fortuna dura di più.
1: No, ma io parlavo
0: allora, rumore misterioso.
1: Rumore misterioso, sì. E forse anche, non so se te la ricordi, era parzialmente scremato un sacco di anni fa, la colazione dei campioni.
0: Sì, anche quello.
1: Voi l'avete fatto per tantissimi, non c'ero ancora.
0: Tra l'altro, visto che siamo in vena di ricordi, abbiamo regalato all'inizio l'agenda.
1: Sì.
0: Poi la mucca, ti ricordi la mucchina bella?
1: La mucca bella, certo, in edizione limitatissima che solo poche persone hanno.
0: E poi altri premi.
1: Abbiamo regalato l'agenda, la mucca bella, abbiamo regalato
0: il bollito autostradale.
1: Il bollito autostradale con Nico. Vedi? Abbiamo regalato le nostre tavolette di cioccolato.
0: Vero, anche.
1: Sempre sotto Natale. Abbiamo regalato le macchine del caffè di Checco d'Oro.
0: Sì, no, ne abbiamo fatte un po', vedi.
1: Tanti bei premi abbiamo
0: Torniamo
1: fatto.
0: Ai premi di oggi, che è le calze di Rete 3.
1: E la matita infinita.
0: Che tra l'altro, essendo infinita, è una sola per tutti.
1: Scusa, se è finito nel lettere per un secondo. Esatto, è una sola matita per tutti quanti che potete condividere nella Svizzera italiana, ma non solamente. Per vincere le calzette di Rete 3 e la matita infinita dovete indovinare il personaggio misterioso di oggi. Andrei, senza ulteriori indugi, al primo indizio.
0: Molto vago è il primo indizio: registrare nuovo video.
1: Registrare nuovo video, grazie. Non è che ci sia troppo da. Possiamo essere anche io e te.
0: Esatto, no. Chiunque registra video, però c'è scritto solo quello e quello lì.
1: E quello noi leggiamo. Quindi potete provare a rispondere al personaggio misterioso di oggi al numero 0698 73 80 73. E ringraziamo anche Anna, che è con noi a dire il numero di telefono da ben 300 puntate.
0: Sì.
3: Che l'avrà perso

0: Per chi si fosse collegato con Non ci resta che il cactus solo ora, stiamo festeggiando la 300esima puntata. Sono 300 puntate che stiamo insieme e per farlo siamo andati a recuperare dei momenti, degli sketch, dei personaggi che abbiamo portato ai microfoni di Rete 3. La primissima puntata.
1: Le origini.
0: Era il 1 ottobre 2022, era un sabato, andavamo in onda solo una volta a settimana. E in quella settimana lì era successa quella famosa cosa che avevano fatto delle riprese, sì, per una serie
1: TV
0: sul Lungolago di Lugano. Esatto. Che era tutto bloccato.
1: Tutto bloccato, tutto segreto. Io ho provato a spiare lì sul set, mi fanno via i telefonini. Via.
0: Esatto.
1: C'era molto mistero.
0: Eppure eravamo riusciti ad avere qualche informazione in merito. Andiamo a riascoltare. Ritorniamo di nuovo al 1 ottobre 2022.
2: Quindi scene di un potenziale film sul quale la produzione ha imposto massima segretezza. Ma noi di Non ci resta che il sabato abbiamo al telefono una delle attrici di questo film, alla quale magari riusciremo a scucire qualche informazione. Pronto?
3: Pronto.
4: Sì, buongiorno. Mi sentite?
2: Sì, yeah. La sentiamo. Allora, io l'ho presentata genericamente come un'attrice, ma lei chi è?
4: Non posso dirlo.
2: Avete capito, no? Veramente massimo riserbo su questo film.
4: Comunque no, non è un film.
3: Come non è un film? È una serie, allora?
4: L'avete detto voi, io non ho detto niente.
3: Perché non si può dire niente?
2: Non si può dire
4: niente.
2: Quindi uscirà su una piattaforma di streaming?
4: L'avete detto voi, io non ho detto niente.
3: Allora, facciamo così, se non ci può dire il suo nome, ci dica almeno che ruolo interpretava all'interno di questa cosa.
4: Ma una...
2: Una che cammina
4: sul Lungolago.
3: È molto una, dettagliata.
2: Una comparsa, quindi.
4: 1402.
3: 1402 cosa?
4: Ero la comparsa 1402.
3: E noi pensavamo lei fosse un'attrice, cioè, importante, con delle battute, insomma, che
4: anche le comparse sono importanti.
3: Ha ragione.
2: Ma posso chiederle se ci sono nomi conosciuti nel cast?
4: Sì.
3: Bene, dai, se c'erano ce ne dica uno, non so, almeno le iniziali.
4: Allora, se c'è.
3: Perché? Chiarissimo.
4: Non posso dire di più.
3: Ah, no.
4: Perché noi, quando abbiamo fatto il contratto,
3: sì,
4: abbiamo dovuto firmare un accordo di segretezza.
3: Davvero?
4: Se no, moltissime. Moltissime.
3: Ma addirittura?
4: Sì.
2: Ma non si è fatta almeno una foto? Cioè, è lì sul Lungolago, bloccata a girare, non si sa bene cosa, per non si sa bene chi. E ci sono degli attori importanti, ma non si sa bene chi sono. Lei non si fa neanche una foto con uno di loro?
3: Non se l'è fatta scappare una foto.
4: Ma siete fuori?
3: Come siamo fuori?
4: Una mia amica che faceva anche lei la comparsa, ha provato a fare una foto del catering del pranzo.

0: pranzo? L'hanno buttata nel lago.
1: Del pranzo poi.
2: Neanche di qualcuno.
1: Un po' too much, Però capisco, c'era la massima segretezza così. Ma non è che magari a proposito di segretezza, cioè 007 poteva essere un 007. L'hanno già girato in Svizzera.
0: No, non è quello, il regista, dai. Il regista.
2: Cosa? Dica pure.
0: Lo sapete, no, chi è il regista?
1: No. Non lo sappiamo, non hanno detto niente. No, allora, lei.
0: Allora non posso dirlo.
2: No, ma in realtà lo sappiamo. Ma si può dire almeno il genere, di che genere è questo film?
0: Tipo immagini. Tante immagini. Una dopo l'altra che si muovono.
2: Ah, è sempre come in un film.
1: Molto chiaro.
0: A colori anche.
1: Ma dai.
0: Vabbè, dai, visto che mi siete simpatici, una cosa ve la dico.
1: Dica.
0: Quando il regista urlava azione, io iniziavo a camminare. E quando urlava stop mi fermavo.
1: Grazie. Questa cosa mi ha cambiato la vita.

0: Va ora in onda dallo studio 333 di Rete 3 con almeno due di quei tre il programma Non ci resta che il cactus, attenzione. La puntata di oggi è la puntata numero 300.
1: 300!
2: E lui non è Paolo Attivissimo.
1: Non è il vero Paolo Attivissimo.
2: Perché nel ripercorrere un po' la storia del cactus, del Non ci resta che, si può dire, senza vantarsi troppo,
1: siamo stati giusto
2: i primi a usare l'intelligenza artificiale
1: per clonare le voci dei nostri colleghi,
2: fargli dire qualsiasi
1: quantomeno
2: cosa.
1: A Rete 3, quantomeno alla RSI, siamo stati un po' i primi a fare questa cosa.
2: C'era ad esempio Fabrizio Casati a cui dicevano: te, ti ho sentito stamattina a Rete 3, che cavolo hai raccontato? Non c'ero mica stamattina a Rete 3.
1: L'abbiamo fatto anche con Matteo Pelli. Sua rubrica Chiedilo a Matteo. Ora non gli
2: tutti
1: si può più chiedere niente, però okay.
2: Dalla nostra la prima clonazione. Poi a un certo punto telefonavano anche a Van der Sfors per dirgli: ma ho sentito che hai fatto la Corriere in tedesco.
1: Sì, lui, è vero.
2: No, ho fatto un bel niente in tedesco, cosa stai contando su? L'avevamo fatta noi.
1: Tedesco.
2: Sentila.
1: Vai.

0: un zusammenin di Corriera.
1: Non era ancora perfetta, però.
0: Non ancora, non ancora. Non ancora. Forse l'abbiamo aiutata a perfezionarsi negli anni.
2: Passagiere di anche con di rosa asciura e Telsoneo.
1: Telsoneo.
2: Turisti capis nagol.

0: adesso vi denuncio, io non ho mica fatto la Corriere in dialetto.
1: Tedesco!
0: Noi la
1: gay, Corriera!
0: Noi la gay cantiamo solo in dialetto.
1: Ehi!
2: Sembrava un robot però. Sono tentativi, abbiamo anche un po' sperimentato, se siete d'accordo.
1: Siamo un po' divertiti.
2: Poi
1: ma
2: c'è
1: certo.
2: stata fase canta la notizia. Canta la notizia.
1: La fase, sì, la tua fase, perché sì. È una cosa che è venuta in mente
2: ma,
1: a
2: sì,
1: te.
2: Sì, ma
1: diciamo.
2: Poi l'abbiamo abbandonata perché adesso la usano tutti, la I non c'è più gusto.
1: Non
2: però,
1: c'è più gusto.
2: Se sei d'accordo, la migliore notizia cantata che mi ha restituito la I.
1: No, lo stiamo per fare.
2: Era stata quella dei mercatini di Natale di Zurigo che non accettavano più i contanti.
1: E ce la stiamo per riascoltare,
2: sì,
1: anche se non siamo sotto Natale.
2: Secondo me è la migliore, sei d'accordo?
1: Anch'io sono molto d'accordo.
2: Se la volete scrivetemi, è questa.

0: sentita.
1: Ma in queste 300 puntate, diteci un po', condividete un po' i vostri sentimenti. Cioè, dopo 300 puntate, passate assieme, a conoscere, cioè, cos'è, qual è la puntata più bella, un ricordo più bello che avete di voi tre? Dai, ditecelo.
2: È difficile come
3: è
2: domanda.
3: È difficile perché ne abbiamo fatte tante.
2: Calcola che noi non ci parliamo fuori dal programma.
3: Fuori dal programma non ci parliamo.
2: No, Aldo e Giovanni ospiti.
3: Ah, quando sono venuti Aldo Giovanni, di Aldo Giovanni e Giacomo come ospiti da noi, quello è stato veramente bello. Poi penso che forse le puntate ancora più belle sono proprio quelle che facevamo quando eravamo sempre in tre, no?
2: Sì.
3: Quello ti diverti ancora di più, giustamente.
2: Poi c'era l'adrenalina dell'inizio.
3: Sì,
2: ci stavamo conoscendo
3: perché
2: è come l'inizio di una storia d'amore che
3: esatto.
2: È sempre intensa della continuazione,
3: anche perché non ci conoscevamo, cioè
2: no, ci davamo del lei, ti ricordi?
3: Ci davamo del lei, piacere Cavallini, piacere esatto. Panzeri, piacere Simesuk, quindi sì, era particolare lì, quindi magari un po' quello ci sta, ecco, è un bel ricordo che ci ritorna.
2: I migliori ricordi sono quelli che devono ancora venire.
3: Con questa perla qui andiamo al secondo indizio di oggi.
0: La perla di un pelo.
2: No, dai, seri.
3: Allora ci avete scritto anche.
2: Alto mare, primo indizio, niente.
3: Abbiamo
2: era troppo vago.
3: Il primo indizio era, cos'è che era?
2: Registrare nuovo video.
3: Qualcuno ha scritto Nicolò Balini, no. In arte Human Safari, è uno youtuber che gira il mondo.
2: Non è lui,
3: anche perché mi sa che l'abbiamo già fatto.
2: Mi sembra di sì. Col secondo, chi conosce il personaggio potrebbe già indovinare.
3: Esatto, sì.
2: Inventare nuovo tiramisù.
3: Registrare nuovo video e inventare nuovo tiramisù. Scriveteci allo 069 873 8073.
1: Chi l'avrà perso questa?

0: Quest'oggi festeggiamo 300 puntate di Non ci resta chi che... Non ci resta chi?
1: Non ci resta più nessuno.
0: Nessuno, non ci resta più. Iniziavamo il 1° ottobre del 2022 di sabato. Il nostro programma si chiamava Non ci resta che il sabato. Poi è diventato Non ci resta che il morning, perché andava in onda alla mattina presto. Poi è diventato Non ci resta che il Natale, perché abbiamo fatto anche uno speciale edizione natalizia. E poi siamo arrivati alla versione attuale, che è Non ci resta che il cactus.
1: Grazie dei cuori che ci mandano. Fra l'altro ci fu un inghippo in quella prima puntata.
0: Sì, abbiamo avuto problemi tecnici.
1: No, provarono a rubarci la frequenza. Cioè,
0: hai ragione.
1: Subimmo un atto di pirateria da parte di un'altra radio che si inserì dentro,
0: a metà di un intervento, tra l'altro.
1: A metà di un altro intervento voleva rubarci la frequenza, pensa a te.
0: Andiamo a riascoltare quel momento, sentite un po'.
2: Nello specifico, per esempio, sapere tutti i numeri a memoria.
3: Sì,
2: o...
3: che ancora non c'hanno.
0: Fabio.
1: E non era male anche quello di assomigliare a un bicchiere.
0: Fabio, ma io vi sento un po' male.
1: Problemi sulla frequenza. Problemi sulla
0: frequenza. Niente.
4: International, solo la musica più bella, solo la musica che piace a voi. Eccoci rientrati dopo aver ascoltato la cover di Beyoncé di O Surdato Innamorato, veramente notevole e inaspettata questa cover della cantante statunitense. Allora veniamo al tema della puntata di oggi. Abbiamo letto poc'anzi la storia di questo ragazzo che nell'Illinois ha fatto, pensate, ben 30 operazioni per assomigliare al suo cane. Incredibile. Ditemi dunque, e voi a quale animale vorreste rinascere?
5: Radio Radio International, solo la musica top dei top. Ma mangiami a troppo.
4: E via con la prima telefonata.
6: Sì, pronto, sono Ottavio di Rete 3. Guarda che ci sta entrando nella nostra frequenza, Qui stiamo facendo Non ci resta che il sabato. Staccati subito.
4: Ottavio, mi sa che hai sbagliato numero. Qui è Radio Radio International. Solo la musica pacchiusa, solo la musica top dei top. Prendiamo la prossima telefonata.
6: Sono sempre Ottavio e ci stai sempre occupando la frequenza. Ti prego di lasciarla libera. Grazie.
4: Ottavio, che fortunello, sei riuscito a riprendere ancora la linea. Ma la risposta, sorry bro, se te lo dico, non mi sembra pertinente, perché qui siamo su Radio River International. Ottavio, o ci dici il nome di un animale o non chiamare mai più.
7: Radio River International.
8: Prima volume.

0: E purtroppo sì, io sono molto non troppo
1: Sì, ce l'ha
0: melosa.
1: detto,
0: Allora,
1: sì.
0: quando il moroso mi dice ti amo, e faccio sì,
1: Anche a me.
0: oppure
2: Vabbè,
0: idem,
2: anch'io,
0: anche
2: dai.
0: a me,
1: Ecco.
0: e dai, sì, cioè, rispondo delle volte, non gli dico neanche anch'io, sto
1: No,
0: zitta.
1: è difficile anche
0: Sono una
1: rispondere.
0: pessima morosa, una brutta persona, lo so.
1: Torniamo un attimo al presente, dopo continueremo a celebrare la 300ª puntata perché nel casting vi ho chiesto come rispondete quando il partner vi dice ti amo. Rispondete anch'io, che è una risposta un po' comoda, no?
2: Beh, però se è vero è giusto dirlo.
1: Se è vero, perché non gliel'hai detto prima tu? No, sto cercando di capire.
3: Ma io sinceramente, quando la mia compagna mi dice ti amo,
1: sì,
3: rispondo: se fossi in te anch'io mi amerei.
2: Questo denota una gran sicurezza in se stessi.
1: Ma dai, esagerato.
0: Mi è piaciuta tantissimo quest'ultima. La devo usare col moroso, voglio vedere cosa mi dice la sua faccia, la sua espressione.
1: Se fosse in te anche. Allora, vediamo alcune risposte possibili alle parole ti amo.
2: Ti amo, ok.
1: Sì, sì, lo so.
2: Che più o meno è la stessa sì. roba, però brutto lo
1: Bruttissimo,
2: stesso.
1: Tu brutto.
2: Ti amo.
1: Sai che l'ho visto in una serie, eh?
2: L'hai visto in una serie?
1: In un vertical. No,
2: un vertical drama?
1: Gli fa ti amo. Sì, sì, lo so.
2: Lo so, grazie.
1: Per fare il duro. Grazie, bello rispondere.
2: Grazie, terribile. Grazie, secondo me, quando sei lì, che hai cominciato a frequentarsi, si comincia una relazione e uno lo dice per la prima volta, ma non è ancora il momento giusto. Quindi
1: okay.
2: Ti amo e tu. Grazie.
1: Non sei ancora sicuro di ricambiare?
2: Grazie, esatto, esattamente.
1: Sì, idem li abbiamo già citati.
2: Idem, ovviamente, idem. C'è, stanno arrivando tanti idem. Bruttissimo.
1: Come
2: dire.
1: Ti capisco?
2: Oh, come ti capisco, che è un po' anche io mi amerei se fossi in te, sì.
1: Buonasera a tutti. Allora, questa come ti sembra come risposta? Prova a dirmelo.
2: Ti amo.
1: No, è bruttissimo.
2: Brutto!
1: Oh, c'è quello che fa, ottima scelta, grande.
2: Grande, hai scelto bene.
1: Stimas. Anch'io se fossi te mi amerei, anche questa è un po' supponente.
2: Sì.
1: Oppure se invece di dirtelo te lo scrivono con un messaggio, ti amo e tu fai... Pollice in su. È terribile.
2: Pollice in su,
1: sentiamo
2: è terribile.
1: Le vostre. Stimas. Abom. No, abom, aspetta. No, io parlo di coppie già consolidate.
2: Coppie già consolidate.
1: Sì,
2: abom.
1: Di quello che abom, no. Abom, no.
2: Abom è brutto. Brutto, molto brutto.
1: Uno fa, ti amo? Ti amo?
2: Ti amo?
1: Una domanda.
2: Punto di domanda?
1: Non so, siete il semiatia.
2: Dimmelo tu, no?

0: comunque la migliore risposta a un ti amo finora è la tua, eh?
1: La mia, ma certo.
0: Perché?
1: Io di più.
0: Io di più è bellissima.
1: Io di più. Ma perché poi è vero, cioè non lo so, si pensa sempre che siamo noi ad amare gli altri di più che gli altri, di quanto gli altri amino noi, no?
0: No, invece sempre
1: dici, c'hai sempre un po' quella paura anche quando sei in una storia avviata,
0: esatto,
1: dici ma se si stufa di me, sono io ad amare di più.
0: E io sempre uno più di te, forse.
2: Ma io quando all'infinito la mia mi dice ti amo, faccio finta di non aver capito bene e gli chiedo andiamo?
0: No, dai.
1: No.
0: Sono una brutta persona.
1: Però almeno lei glielo dice tante volte. Siamo, lui
0: andiamo,
1: è felice.
0: Andiamo, andiamo.
1: Andiamo.
0: Io invece ho l'autostima talmente bassa che ogni tanto quando mi dice ti amo, dico ma perché?
1: Ma perché?
0: Cioè, nel senso che mi sembra di non meritarmelo. No?
1: Beh, tipo, però anche quella è una bella risposta.
0: Cosa ci vedi in me che non vedo neanch'io? Laura dice dimostramelo. Vabbè,
1: ma come?
0: Mio marito direbbe
1: è come la pubblicità dei profumi, no? Dimostramelo. C'era quella pubblicità lì.
0: E poi c'era Fantozzi che chiedeva a sua moglie ma tu mi ami, Pina? E lei gli fa
1: ti stimo tantissimo.
0: È poco più di un cane, esatto, però anche la stima è tanto.
1: Stimi tantissimo un tuo amico, un mio collega, io stimo tantissimo i miei colleghi.
0: Sì, a Bom l'avevamo già detto.
3: Vedi che fisico che c'hanno quelli del cactus dopo 300 puntate. Paura.
0: Wow, bellissimo. Hai visto? Ci ha fatto il fotomontaggio con gli attori di 300.
1: No, lo voglio vedere. Mamma mia, bellissimo.
0: Dopo 10 anni insieme chiedo a mio marito se mi ama ancora. E lui risponde.
1: Stiamo ricevendo i messaggi in diretta in questo momento.
0: Sta scrivendo. Dai,
1: non forza.
0: Impossibile non amarmi, no.
1: No. Che super!
0: No! Che super è la fine!
1: No!
0: Ma perché vuoi ancora sentirtelo?
1: Ma lanciali
0: dire
1: una roba in testa, che telecomando, la ciabatta, quello che trovi sotto mano, tiraglielo.
0: Mi ami ancora? Che super, dai! Queste robe di voi donne!

0: love you, I love you but I love you, I love you but I love you,
1: I love you but I love you.
2: Mio marito quando gli dico ti amo mi risponde anch'io. E io anch'io che cosa? E cosa?
1: Brava.
2: Ma
3: è un bel clima, dai, c'è un bel clima.
1: C'è gente che ha tanta paura di queste due parole.
3: Ma lei che dice al marito mi ami ancora e lui che super.
1: Io ho proposto la soluzione di tirargli delle cose in testa, se non funziona dai fuoco a quello che ama.
3: Ma dopo
1: prendi un oggetto che adora e gli dai fuoco.
3: Ah, tipo il suo modellino di moto.
1: Andiamo fuori di testa e via.
3: Ma dopo 10 anni ce lo si dice ancora? Per sempre.
1: Guarda che mi fai dire parola certo.
3: Certo.
1: Che palle, se no.
3: No, veramente.
4: Amore, mi ami, ma io tantissimo. Andiamo in camera. No, le fumigati. Ciao.
3: Romanticone. Lui scrive dei manuali di seduzione.
1: Perfetto, perfetto.
5: Nel film Il bisbetico domato con Celentano e Ornella Muti, a un certo punto lui dice: ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, una bella verniciata alla locale.
1: Ciao.
3: Forte.
1: Ti scrivono: ti amo 8.
3: Sì.
1: Chi? Hai ricevuto un ti amo?
3: Sì.
1: Sì.
3: Chi?
1: Da una persona che ci ha scritto lo
3: Fabio,
1: 0, 7,
3: Fabio,
1: 8.
3: Ti amo 8.
1: Ti amo 8.
3: E qui c'è la mia domanda: perché?
1: Perché? Cioè, che ha fatto di così bello?
3: No, non me lo merito.
1: Solo gli occhi?
3: Comunque, grazie.
1: Cos'è? La sua anima?
3: Non so. La mia anima?
1: La sua passione? La sua passione per Flight Simulator? No, che cos'è?
3: Lei mi risponde ok. No.
1: Cioè
3: Daniele, ti amo, e lei ok.
1: Ok.
3: Dimmi di cosa hai bisogno.
1: Cosa posso fare per te? Perché me lo stai dicendo?
3: Perché c'è anche il ti amo, poi magari può diventare, non so, strumentale.
1: Strumentale, esatto, esattamente. Quindi
3: è stata una bella indagine.
1: Ma ditevelo, raga, non succede niente di brutto.
3: Ma no.
1: Cosa peggiore è che l'altro ti risponde ok.
3: Super! Ogni giorno me lo dici? Ho capito.

0: giustamente ci stiamo avvicinando all'orario fatidico, anche oggi che compiamo 300 puntate, ovviamente ci sarà la barzelletta di Abel.
1: Il mezzogiorno non può scoccare, si blocca proprio, si ferma proprio il tempo. Ma non solo da noi, in tutto il mondo,
0: tutto il pianeta, certo.
1: Se non ascoltiamo la barzelletta di Abel, che anche oggi è arrivata puntualissima. Vai. Vai.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Abel.
2: Ci sono una maestra e un suo allievo. La maestra gli dice: io studio, tu studi, e egli studia. Che tempo è, maestra? È tempo sprecato. Ciao.
1: L'hai raccontata la maestra, Abel?
0: Me l'hai detta la maestra?
1: Fa ebbe ide.
0: Le 12 e un minuto su Rete 3.
1: A me fai benite.
0: Ottavio. Posso farti i miei più sinceri auguri per queste 300 episodi?
1: Ma al 300, a 300 altri di questi giorni, come si dice?
0: A 300 altri di queste puntate, e gli facciamo gli auguri anche a Fabio, che non è qui, però insomma ci sta ascoltando, lo sappiamo. E
1: ciao, ci sta vedendo sulla 2.
3: 300 volte grazie col cuore per la vostra simpatia, gioia di vivere, amore. Noi pazzi ascoltiamo solo Rete 3. E il cactus non è un principe, ma delle trasmissioni è un re. Grazie ragazzi, siete delle vitamine da prendere ogni mattina, indiscutibilmente.
0: Ma è bellissima sta roba, grazie mille per i vostri auguri. Tra poco ho ancora due o tre robine per i 300 episodi.
1: Fra poco assegniamo le calze, però.
0: Tra poco. Va anche bene. Quello, anche
1: perché
0: quello.
1: L'hanno beccata.

0: detto tu, Ottavio, oggi ci sono arrivati con due. Non è
1: con
0: servito il terzo
1: due,
0: indizio.
1: Lui ci è arrivato con due, un fedelissimo, credo, perché la conosceva molto molto bene.
0: Molto bene, possiamo dire anche che è stato l'unico ad arrivarci, non c'è stato bisogno di estrazione.
1: Conosceva
0: assurda.
1: Tutti i dettagli, è un fan proprio, inspiegabilmente è un fan di questo personaggio.
0: Andiamo prima a vedere i vari indizi, ti chiedo, registrare nuovo video, why, come mai?
1: Perché lei pubblica su YouTube dei video con dei consigli per l'alimentazione, per la nutrizione.
0: E già con questo accento qualcuno mi viene in mente.
1: Inventare nuovo tiramisù, che è stato l'indizio decisivo, l'abbiamo trasmesso credo più di una volta, la sua ricetta per il tiramisù senza rimpianti. È presente quello fatto
0: col niente,
1: cracker,
0: sì,
1: caffè,
0: sì,
1: amaro,
0: sì. Certo,
1: cacao,
0: certo.
1: Chilometro zero. Lei è, come ha capito benissimo Marco.
0: Aspetta, quale sarebbe stato il terzo indizio? Sono curiosa comunque.
1: Autodefinirsi dottoressa, perché non c'è nessuna prova che sia veramente una dottoressa, non ho trovato tracce né di lauree né di niente.
0: Lei è
1: la sedicente dottoressa Anna Maria Pescatore. Come ha capito subito Marco.
0: Bravo Marco.
2: Grazie alla mitica dottoressa Pescatore, il suo tiramisù senza rimpianti.
1: Si ricorda quello, pensa.
2: Ma vi ha fatto gli auguri la dottoressa Pescatore a proposito per le 300 puntate. Grazie a tutti. Ciao!
1: Mai dato l'idea tu, io gliel'ho chiesto gli auguri.
0: Vediamo, ce li ha fatti.
3: Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Anna Maria Pescatore e volevo fare gli auguri per la 300ª puntata agli amici del Cactus. Comunque, sul mio canale YouTube ci sono oltre 500 video.
1: Ecco, va bene.
3: Un saluto a tutti dalla dottoressa Anna Maria Pescatore.
1: Lei sempre di più degli altri.
0: Grazie dottoressa.

0: Tantissime cose sono successe in 300 episodi di Non ci resta che il cactus, e noi stiamo andando un po' indietro negli anni per insomma rivivere i grandi momenti,
1: per fare se vuoi un bilancio,
0: ma anche per ricordarci da dove siamo iniziati. Abbiamo sentito tante cose della nostra primissima puntata, che era del primo di ottobre del 2022. Devo dire che siamo molto caotici nella vita, ma fortunatamente professionalmente estremamente ordinati, perché abbiamo tutto il nostro materiale archiviato accuratamente, soprattutto da parte di Fabio, che si occupa
1: mille giga. Allora, visto che abbiamo revocato anche con l'agenda il tiramisù della dottoressa Pescatore,
0: sì?
1: Prendete carta e penna, vi faccio risentire la ricetta, non so se poi avete il coraggio.
2: Buongiorno e benvenuti sul canale YouTube della dottoressa Anna Maria Pescatore. Per chi ancora non lo sapesse, da anni mi occupo anche di nutrizione e moltissimi mi avete chiesto una

0: Preparare il tutto con del cacao amaro,
1: sì,
0: rigorosamente proveniente da agricoltura biologica,
1: sì,
0: e possibilmente a chilometro zero.
1: Sì, sì.
0: Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace al mio canale YouTube e attivare la campanella per non perdere i miei prossimi video. Un saluto dalla dottoressa Anna Maria Pescatore.
1: Senta, ma questo non è il tiramisù senza rimpianti, è il tiramisù senza tiramisù.

0: A proposito della ricetta favolosa che abbiamo appena ascoltato, chiedono, siccome non ho il video, i cracker vanno tolti dalla busta trasparente o li inzuppo con la plastica? Allora, non credo che la dottoressa Pescatore ammetta che
1: della plastica.
0: Esatto, non ammetterà.
1: Devi trovare dei cracker
0: venduti uno a uno
1: e prenderli delicatamente, se no,
0: esatto,
1: perché sono anche senza glutine, quindi si rompono facilmente.
0: Le avvolgi in foglie d'alga del Giappone. Non si può inquinare, mi raccomando.
1: Non si può inquinare e non si può usare la plastica. Allora, io vorrei ritornare ancora alla primissima puntata di Non ci resta che, il 1 ottobre 2022, stiamo festeggiando la 300ª oggi. Il 1 ottobre 2022 era un periodo particolare per noi, perché c'era stato tutto un cambiamento alla RSI e c'erano tante novità e anche tante novità televisive, e noi di Non ci resta che il Cactus abbiamo anche parlato di queste.
2: Abbiamo delle novità.
1: Oh yes. Sapete che la RSI è in costante sviluppo e cerchiamo sempre di proporvi

0: nel senso di contenuti di un certo peso,
1: certo,
0: tra radio e televisione, e in TV i nostri colleghi si sono accorti c'era un buco sui palinsesti nuovi che abbiamo presentato, un buco di più o meno 20 secondi che
2: doveva... lo riempi in televisione?
1: È difficile,
0: ma ci hanno pensato, si sono seduti lì, hanno detto adesso riempiamo sto buco di 20 secondi,
2: un programma di 20 secondi?
0: Sì, esatto, ne ascoltiamo, lo ascoltiamo perché appunto
2: per intero, lo ascoltiamo
1: per intero. Non solo un estratto, non solo un estratto.
0: Prego.
3: Puntata dello show più breve del mondo.
4: Questo era lo show più breve del mondo.

0: Io e Ottavio che abbiamo imparato solo la parte di Fabri Fibra, di Luca Carboni, no?
1: Liquido.
0: Bene!
1: Allora, volevo ringraziarti per aver avuto l'idea, in occasione della 300ª puntata, di ripercorrere la prima puntata in assoluto. Abbiamo fatto sentire vari estratti.
0: Sì.
1: E realizzo solo adesso che era anche la prima volta che io, te e Fabio lavoravamo insieme.
0: Sì, in assoluto. No, beh, tutti i giorni ci penso,
1: no,
0: certo.
1: Ma quello era proprio il primo giorno in cui abbiamo lavorato. E non si sente, cioè sembriamo già come adesso.
0: Sembriamo già un po' come adesso.
1: Poi
0: tu eri
1: arrivato in radio, era la prima cosa.
0: Eravamo già in radio da qualche anno, io e Fabio. Però non avevamo mai fatto diretta insieme. Poi io e Fabio lavoravamo le sere e i fine settimana. Tu c'eri sempre di giorno, quindi non ci vedevamo mai neanche. E a un certo punto hanno detto: bene, Ellis, Fabio, lavorerete insieme a Rullo di tamburi,
1: Orazio!
0: E noi, arrivando ovviamente dai CD di Rete 3, insomma, grandi fan di tutto il lavoro che Ottavio ha fatto storicamente per questa rete, ovviamente eravamo un po' tipo: ok, ma adesso questo signore non vorrà mai lavorare con noi, che abbiamo poca esperienza, non abbiamo ancora fatto niente. E invece è andata bene.
1: No, è andata
0: ci ha accettati, devo dire che ci ha accettati.
1: Almeno faremo ancora 33 puntate, almeno 333.
0: 333, festeggeremo la 333esima puntata a quel punto.
1: Bellissimo.
0: Dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo, perché il revival l'abbiamo già fatto.
1: sì, no, adesso basta.
0: Adesso basta.
1: In occasione di un altro, di un'altra cifra tonda, potremmo far ascoltare le puntate del futuro.
0: Del futuro.
1: Come saremo fra.
0: Quelle che non abbiamo ancora fatto.
1: Sì, come saremo fra 10 anni.
0: Fra 10 anni sarà bello e divertente e sicuramente anche abbastanza fuori di testa. Ottavio, buon appetito.
1: Grazie anche a te, ciao.
0: Domani sei con Fabio, ti va bene?
1: Sì, va bene, te lo saluto.
0: Perfetto, salutamelo. Ciao a tutti, buon app. Tra l'altro tutte 300 le puntate, ve l'ho già detto ieri, ma le trovate comunque online su rsi.ch e anche sull'applicazione RSI Play. Mi hanno detto l'altro giorno che migliora un po' la voce, aiuta le corde vocali, quindi sì, mal di gola, secchezza, così Play RSI ti aiuta.
1: Ascoltarle migliora la voce.
0: Dal Play, dall'applicazione Play.

0: casino se i stivali non funzionano più. Come fanno a rompersi? Ti si può rompere il tacco al limite. Non... Però...
1: Ma non ti sei mai scollata la
0: suola? Ti rimani bloccato, non riesci neanche più a camminare. Scroc, senti, croc, sono rotti gli stivali.
1: E se c'è del cemento fresco?
0: No, una volta mi si è bucata la suola, mi sono sentito proprio in un racconto di Dickens. Mi entrava l'acqua da sotto.
1: Tu mi stai dicendo che a te non ti si è mai scollata la suola intera?
0: No. Non dirmi, non venirmi a dire che è una roba normale che è successo a tutti, perché non è così.
1: Secondo me è successo a tanti. Vabbè, diremo solo qui.
0: Vai, vai, vai. Oggi ho pensato di introdurre una novità nella meteo. La meteo a puntate, tipo lungo le Alpi più nuvoloso, altrove
1: non si sa.
0: Basta, non si sa. E poi domani, no, almeno in parte soleggiato con sviluppo di locali rovescio temporali con massime oggi attorno ai 26 gradi, per cui insomma caldino e umido. Bello, quel bel caldo umido che ci piace tanto. Mercoledì nelle Alpi al mattino nuvolosità estesa con rovesci sparsi, nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con ampie schiarite. Più a sud in Engadina variamente nuvoloso, a tratti qualche rovescio temporale, dunque tempo variabile, le minime attorno sempre per domani a 16 gradi e massime sui 24.
1: Mentre per quello che riguarda il traffico, si segnala che ci sono dei pezzi di pneumatico sulla carreggiata sulla A2 tra Bellinzona Nord e Biasca in direzione nord, quindi bisogna fare un po' di attenzione, mentre alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 1 chilometro con ritardi di circa 10 minuti e anche nella direzione opposta tra Vassen e Goeschelen le code sono di 1 chilometro con anche lì ritardi di circa 10 minuti, mentre i passi alpini sono tutti quanti aperti e transitabili. E ora guardiamo alle news con Alice.
2: 3 news. Il Consiglio di Stato per un solo voto ha respinto la possibilità di aumentare le aperture domenicali dei negozi dalle attuali 4 a 12 domeniche all'anno. C'è stato un dibattito e infine l'estensione di misura, appunto, non c'è stata. E nessuna intesa in Parlamento sul finanziamento della 13ª rendita AVS. Anche questa mattina il Consiglio nazionale ha optato per una soluzione contraria rispetto a quella del Consiglio degli Stati e il dossier finirà così in conferenza di conciliazione, con il rischio di essere poi del tutto affossato. E infine parliamo di perequazione finanziaria, ora di quello strumento che fa in modo che i cantoni economicamente forti aiutino quelli più deboli. La Confederazione ha calcolato i versamenti per il 2027, tra i cantoni che vedranno aumentare il contributo c'è il Ticino che dovrebbe ricevere quasi 14 milioni in più rispetto al 2026 e anche i Grigioni che ne riceverà 10 milioni in più.
3: Rete 3 Sport.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Siamo a 2 giorni dall'inizio del Mondiale di Calcio. Lo ricordo, si parte da Città del Messico con giovedì alle 21, orario nostro, naturalmente, Messico contro Sudafrica. La Svizzera affronterà invece nella sua prima partita il Qatar sabato a San Francisco a partire dalle 21. 6ª giornata invece nel gruppo B e nelle qualificazioni mondiali femminili, con la Svizzera già al prossimo turno, dunque già qualificata, impegnata alle 19 in Irlanda del Nord. Il Bellinzona Calcio ha invece depositato ieri i bilanci in pretura, certificando una situazione in cui gli attivi non sono sufficienti a coprire i passivi, un passaggio inevitabile nonostante il recente intervento dell'ex patron Betancourt, che ha saldato un debito di poco inferiore a 4.000 franchi, evitando così il fallimento immediato. La società diretta da Juan Carlos Truillo ha uno scoperto di 1.600.000 franchi. La finale di basket dell'NBA al Madison Square Garden è sotto gli occhi, tra l'altro, del presidente degli Stati Uniti in persona e San Antonio Spurs, trascinati da Victor Wembanyama, 32 punti all'attivo per il francese, hanno battuto nella notte i New York Knicks 115-111, texani che dopo 2 sconfitte rimediate in casa hanno così rilanciato la serie.

0: Mamma mia, che incanto, che magia, la voce della Vanoni, che purtroppo, lo ricordiamo, scomparsa di recente l'anno scorso in novembre, e ci siamo comunque ritrovati questo bellissimo remix con una voce vellutata meravigliosa che è sempre bello riascoltare, grazie al cielo. Andiamo con la sigla, vai là, resta qua, nel senso vai Laila.
1: Alla deriva.
2: Così vado molto... alla deriva. Vado. Esatto,
0: brava.
2: Alla deriva.
0: Giustamente deriviamo oggi insieme, ensemble.
2: Sono tornata.
0: Brava. Anche te, non ci si riesce a liberare di te, come di me.
2: Sai cos'è? Che ogni tanto si dicono, dai, tiriamola fuori dall'armadio, la rispolveriamo.
0: È rimasta in carica abbastanza lungo, la lucina è verde, va bene.
2: Forse anche un po' troppo, è presente che quando se lasci troppo in carica, le batterie
0: come si dice, incasina il ciclo di carica. Bisogna stare molto attenti con tutti gli aggeggi tecnologici. Adesso non è più tanto così, te lo dicono ancora, quando compri il telefonino nuovo, quella roba lì.
2: Sì.
0: Stai attento, tienilo sotto carica bene.
2: No, allora,
0: perché sennò adesso come lo compri è già più o meno carico.
2: Ci sono alcuni modelli di telefoni nuovi che effettivamente ogni tot ti dicono, ciao, sono abbastanza carico, quindi la ricarica programmata va più o meno fino a...
0: dice lui?
2: Ti dicono loro, anzi addirittura disattivano la carica, quindi dicono no, troppa energia.
0: Come noi quando mangiamo troppo.
2: Tu forse, perché io vado avanti fino a quando non ci sta
0: finché
2: niente.
0: Finché non rotoli, finché non diventi una sfera, una pallina.
2: Esatto, e via. Una polpetta.
0: Ma pensa
2: gigante.
0: Che roba, pensa che progressi nella tecnologia
2: e deve essere
0: nella filosofia un po' meno.
2: E bisogna fare delle scelte.
0: Esatto.
2: Evidentemente sono state fatte senza consultazione.
0: E noi oggi non ne faremo. Tanto per cambiare. Perché come al solito siete all'ascolto della diretta, la trasmissione della pausa del mezzodì. Oggi con, l'avete sentito, Laila che torna in diretta con me al comando alla console, Paltrax. Fino alle 14.079 8738073. Invece quello è sempre il nostro solito numero
2: lui.
0: Ma di WhatsApp.
2: Domanda.
0: Dimmi.
2: In realtà ce la fanno Clash. Should I stay or should I go alla deriva?
0: Stay. Vai con la perla delle fatine dei dischi, 1982, Clash.

0: invece questa figura ritmica si poteva chiamare anche così la canzone, è molto bella, ci si chiede magari che senso possa avere per i mondiali che si tengono negli Stati Uniti, no? Lui dice avrebbero potuto fare una canzone country, non lo so, avrebbe avuto più senso, ma questa è bella, è bella, carina da ballare.
1: È che Shakira, si vede che le era rimasta un po' questa,
0: sì,
1: cosa che...
0: è probabile.
1: Da Waka Waka.
0: Da Waka Waka.
1: Da Waka Waka.
0: Forse è vero. Magari una canzone così anche pensata per l'estate ha un pochino più successo, bella da ballare. Eccoci qui! Buon appetito, derivati e derivate. Siamo sempre a bordo della bagnarola, piena zeppa di buchi, fa acqua da tutte le parti. Noi però, con le nostre tazzine che buttiamo fuori l'acqua, cercando di evitare di andare a fondo, siamo qui per voi fino alle 14.
1: È più acqua che entra o quella che esce?
0: Più quella che esce. Bisogna tenerla in equilibrio. Bisogna tenerla in equilibrio, perché se no, se ne entra troppa, vai giù. Se ne toglie, vai troppo. Noi dobbiamo restare lì a metà, più o meno il giusto per riuscire a mettere fuori.
1: Non su, non giù.
0: Che domande difficili che mi fai.
1: Lo so, allora, però. Sei tu che mi metti di fronte a questi quesiti.
0: Così filosofici.
1: Questi squisiti quesiti.
0: Esistenziali. Se ne avete invece voi da sottoporci o da porci, fatelo allo 079-873-8073.
1: Noi siamo un gruppo di aiuto.
0: Potete, sì, esatto.
1: Anonimamente, non anonimamente. Possiamo anche recapitare messaggi.
0: Sì.
1: Non i fiori, perché vabbè, siamo qua nel
0: quello
1: studio.
0: No. Tra l'altro devo fare un annuncio e un ringraziamento a microfoni aperti in diretta, ufficialmente ad Alberto e a zio Totò. Perché abbiamo ricevuto la pastiera, Julie ce l'ha lasciata qui ieri sera, quando è arrivata l'ha lasciata nel frigo e io ho mangiato prima una fetta di pastiera che è una delle più buone che ho assaggiato.
1: Aspetta, perché ho visto la tua espressione e...
0: c'era una cosa perfetta, il giusto equilibrio di dolce, di...
1: ci vuole
0: quella
1: una
0: consistenza del grano che si... è una cosa buonissima. Totò, sei un boss. Alberto, tu che ci hai procacciato questa pastiera tramite Totò, che l'ha fatta con le sue manine genuine, fatta in casa, è una cosa, è stata apprezzata. Io sono arrivato per dire stamattina presto, qualcuno l'aveva già scoperta, ce n'era metà era già andata via.
1: Ma
0: poi dopo
1: sono...
0: si faranno le battute, tutti morti di fame all'RSI. Avete ragione, perché io ogni tanto mi dico, ma è possibile che lavori in un'azienda di morti di fame?
1: Ma queste sono le regole. Ma queste sono le regole.
0: Ma non mangiate mai.
1: No.
0: Ma non mangiate mai.
1: Ascolta, ma queste sono le regole del frigo dell'open space.
0: Sì, hai ragione.
1: Cioè, però, quello che c'è, comunque, se non ha un'etichetta sopra.
0: No, allora. Devo anche dire grazie a Julie, perché Julie ha poi mandato un messaggio ieri sera. Sul tardi, nella chat di gruppo di Rete Tele, ha detto: e per favore lasciatene una fetta per Paltrax. E qualcuno mi ha anche rinfacciato questa cosa: fa, la pastiera, quella con la tua fetta. Faccio sì, perché c'è qualcosa da dire.
1: Comunque
0: c'è qualcosa da dire.
1: Tu non sei uno,
0: andiamo
1: che
0: fuori.
1: Non sei uno che se le lega il dito per
0: no,
1: niente. Ma proprio
0: po'.
1: Per niente.
0: Ma proprio per il cibo, poi.
1: Proprio...
0: ma proprio zella. Zella proprio. Vai con la musica.
2: You close to me, but life got in between.

0: Beh, James Bay, già ex di Tiki.
1: Scusa?
0: La Tiki mi aveva detto che era... No, in realtà era... lei avrebbe tanto voluto che fosse un suo ex, anche il suo futuro, però... Non mi risulta che lui abbia mai...
1: Mi si è fermato...
0: Scusa?
1: Ho avuto un secondo di shock.
0: Che tela, ti si può dire quasi tutto.
1: First reaction shock. Cioè, ecco, ero come quel meme lì.
0: Ecco.
1: First reaction shock.
0: Allora, diverse. Io avrei due temini, se vi va, di parlare, di chiacchierare insieme, ovviamente, sempre...
1: Lancia.
0: Così.
1: Lanciacela.
0: Allora, uno... Vi è mai capitato di incontrare una di quelle persone che vi chiedete ma com'è possibile che sia così perfetta?
1: Ah.
0: Ma com'è possibile che gli vada così? Cioè, voi conoscete una persona così?
1: Ma perché... tipo Gastone?
0: Sì, esatto, una persona così alla quale sembra che tutto vada bene ma in modo assolutamente naturale, organico, senza che debba produrre nessun tipo di sforzo particolare perché ciò
1: quelli
0: accada.
1: Che sono
0: un ben voluto, uno baciato dagli dèi.
1: Quelli col fattore C naturale.
0: Esattamente, quella roba lì. Pensa che, tra l'altro, secondo me questa cosa è una cosa molto interessante, perché c'era, se non sbaglio, in Deadpool c'è questa ragazza in questo gruppo di supereroi abbastanza un po' così buttati lì alla rinfusa, che lui cerca di assemblare un po' come una sorta di Vendicatori 2 ma degli sfigati. C'è questa ragazza il cui superpotere è la fortuna, e lei va, si fa il suo pitch da Deadpool, dice: qual è il tuo superpotere? La fortuna. E lui comincia a ridere. Ma non è un potere, lei fa sì. Ma non è un potere, lei fa sì che lo è. Certo che lo è. E tu vedi una scena dove succede di tutto. E lei passa indenne attraverso una serie di sciagure, una dopo l'altra, in due microsecondi. Dici: effettivamente la fortuna è un gran potere. Tra l'altro, un altro.
1: Ma scusa, aspetta, però fermo. Domanda.
0: Vai.
1: Cioè, la fortuna in questo caso la identifichiamo come passare attraverso le sciagure indenni o
0: tutto?
1: Oppure non ti
0: non
1: succedono
0: si producono
1: le sciagure?
0: Tu non sai neanche dove stanno di casa.
1: Ok.
0: Cioè, magari potrebbero succederti, ma no, perché c'è un altro eroe, tra l'altro molto interessante questa cosa quando viene analizzata e presa anche come potere nei fumetti, se non sbaglio appunto Constantine, il cacciatore di demoni, anche lui, che è uno apparentemente normale, ma normale non è, uno dei suoi superpoteri è quello di poter navigare le onde sincroniche, di sincronicità, di modo da poter influenzare costantemente gli eventi nella realtà. Cioè, a lui non succede mai niente di male, lui è estremamente fortunato.
1: Guarda, qua Carl Jung è il suo supereroe preferito.
0: E per quello l'hanno preso, perché la sincronicità per lui non ha che esito positivo. E secondo me quello è un signor superpotere. Cioè, quindi, vabbè, la tuta di Iron Man,
1: quella
0: sempre
1: sta...
0: sul primo, però anche quello non è il superpotere dei miliardi, della tecnologia e dell'intelligenza di Tony Stark.
1: Però si può dire anche lui fortunello, perché se la sfeggia gli scivolava quei 2 millimetri un po' più in là,
0: non era lì a raccontarcela su, che poi non lo è, perché è un personaggio di fumetti. Tra l'altro, una cosa interessante, sai, da nerd, poi chiudo qui,
1: okay.
0: Che il nostro universo, la nostra realtà è canone. Nell'universo Marvel la nostra realtà è contemplata, cioè la nostra realtà fa parte dell'universo dei fumetti Marvel come uno dei molti multiversi possibili.
1: Ok.
0: Sfondamento quindi, della quarta parete
1: totale. Quindi c'è speranza anche per noi?
0: Forse. Quello sempre. Speriamo alla deriva. Vai con Frank Ocean e Lost.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Io ho la lacrimuccia, perché oggi è un giorno importante. Oggi finalmente lei l'ha superato. Un ostacolo non è, dipende da come lo si guarda, ma nella vita tutto può esserlo oppure no. Però questa fissa che tu avevi, quasi maniacale, nei confronti dell'ora esatta precisa, le 13, spacca, no, se non sono le 13 spaccate io non voglio, non vengo, non tengo il respiro finché non divento viola. Oggi siamo andati alle 13.03. Mandati un applauso finto, vero?
2: Aspetta, ce l'ho, standing ovation,
1: perché
2: stavo sbagliando già.
1: Perché vai, alza.
2: Grazie.
1: No, io lo so, non è evidente, ti vedevo sudare. Devo sudare che tremavi. Volevi cancellare l'ultimo brano, che invece è stato così bello, godersi per intero, scavallando tranquillamente. L'importante è essere precisi. Le 13.03 minuti e 43 secondi in questo istante siamo andati
2: in
1: ritardo.
2: Ti dirò sciallona proprio.
1: Che sensazione hai provato? Com'era? Brividi, freddo, sudore, calo di pressione, panico, tremolio?
2: Che sono, anche i sintomi di aver bevuto troppo caffè.
1: Certo. E di n.000 altri.
2: No, ma io,
1: la secchezza delle fauci c'è sempre. Poi.
2: Ho avuto un leggero caldo, ma non saprei dirti se è questo, cioè, il fatto che è il 9 di giugno.
1: Vendendoti da fuori, mi sembravi abbastanza rilassata.
2: Ti dirò, avendo scavallato questo monticello dei 30, mi sono detta, cosa devo lasciare di questa decade passata? Cosa lasciamo? Sai che la fissa per l'indicativo la lasciamo lì, passiamo oltre.
1: È una parte del carico. Bella.
2: Comunque, ci ho fatto una riflessione.
1: Vai.
2: Sulla questione delle persone fortunate.
1: Sì.
2: Ok. Non ti posso dire se conosco qualcuno che effettivamente è un Gastone del mondo.
1: Mm-hmm.
2: Però uno dei simboli di Gastone è il quadrifoglio.
1: Sì.
2: Ok.
1: È vero.
2: E io di quadrifogli, nell'ultimo anno e mezzo, ne ho trovati più di 100. Perché ogni volta che li trovo li prendo, me li colleziono, li sto mettendo via.
1: Li stai catalogando?
2: No, catalogando no, però poi ogni tanto quando capita magari di avere un qualche amico, una qualche conoscenza che sta passando un periodo un po' più magari tosto, ne tiro fuori uno, lo plastifico e lo porto in dono, così come simbolo, per
1: come
2: dire
1: cosa.
2: Che guarda, le cose, stai su che prima o poi le cose dovrebbero migliorare. Ecco, ti posso dire che comunque quadrifogli solo per Gastone, perché io comunque
1: no. Allora io giustamente ti conosco abbastanza bene. È anche vero che mi sembri una persona tutto sommato nella media, non nel senso che sei mediocre, ma per quanto riguarda le gabole, adesso che non stiamo qui a snocciolare, no, personali che uno può avere, come uno cerca poi di affrontarle, eccetera eccetera, però se ne parlava prima a microfoni spenti, tu pensi di essere moderatamente fortunata, ma più che altro un po' sfigata, come la maggior parte di noi forse è, perché poi
2: diciamo,
1: c'è quel delta tra quello che tu ti aspetti e vorresti che la tua vita fosse e quello che in realtà è, e che tu pensi che potrebbe sempre diventare meglio. Oggettivamente è vero, un margine di miglioramento c'è sempre, però io ti dicevo anche, pensa, tu pensi di essere sfortunata, in realtà magari hai così tanta fortuna che la tua sola fortuna sta tenendo lontano l'asteroide ZX417 dalla Terra da 15 milioni di anni. Perché sennò ci per dire, no?
2: Per
1: sono
2: dire
1: delle cose che
2: forse
1: tu non sai, magari in realtà tu dici, ah, ma la vita, invece in realtà sei una delle persone molto fortunate nell'universo.
2: Sì, così fortunata che l'altro giorno, così nella distrazione più totale.
1: Dimmi cosa.
2: Ho deciso che chiudere l'anta dello sportello della cucina con la mia faccia in mezzo fosse ragionevole. Poteva succedere.
1: È un passatempo.
2: Allora, poteva essere che mi cascava tutto l'armadio addosso.
1: Certo.
2: E invece
1: non mi spieghi come fa. Sei schiacciata la faccia dentro.
2: Sai cos'è? Che ogni tanto è mentre quando vinci troppo in fretta,
1: sì, sì.
2: E il pensiero è chiudi l'anta, ma il corpo non aveva ancora
1: non
2: pensato di
1: sottrarsi. Togli la testa di mezzo. Che bello, la scena
2: e
1: me la sono vista.
2: Pam!
1: È meravigliosa.

0: dicono di me, meglio che non dico che cosa dicono di me. Cesare Cremonini invece ci cantava questa bellissima canzone del 2008. Siamo sempre alla deriva. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp, con Laila alla consola, il comando e Paltrax qui fino alle 14. Abbiamo parlato un pochino di fortuna, di che cosa uno può reputare fortunato oppure no come atteggiamento, come soglia, limite della vita per come ti vedi. Però tu hai anche detto una cosa, abbiamo scherzato un po' su questa cosa nel momento dell'ora esatta, dell'ora precisa, alle 13.03, siamo andati un po' in ritardo, e io ho comunque celebrato il fatto che tu sia riuscita a lasciarti alle spalle per questa volta, poi non so, magari tornerà il fantasma della compulsività sulla precisione.
1: Allora, è che lo sappiamo che migliorare non è un percorso lineare.
0: Brava!
1: Ogni tanto ci sono degli scivoloni, ma è come recuperi dagli scivoloni che dice quanto effettivamente sei migliorato.
0: È come una specie di molla, no? Cioè tu vai avanti, poi torni indietro, poi vai avanti, poi torni indietro, poi però vai avanti, ma c'è sempre un percorso un po' circolare.
1: È una spirale.
0: E però, voglio dire, tu ci sei riuscita, è una cosa bella. E io invece, per esempio, ci sono diverse cose che poi uno vorrebbe riuscire a lasciar lì dietro, alle spalle, indipendentemente dal fatto che abbia compiuto i 30 anni, come hai fatto tu, come ho fatto io da pochi anni.
1: Ma l'altro ieri.
0: Però, per esempio, una cosa che vorrei riuscire a smettere di fare in modo compulsivo è controllare 10.000 volte di aver spento le placche della cucina.
1: Ho un sistema per te.
0: Dimmi come funziona, perché io ogni mattina comincio a tremare già solo l'idea di dover controllare la cosa almeno 10.000 volte. Poi faccio tutta una serie di giri per la casa, di controlli, di aver staccato bene le cose, anche se poi vado al lavoro e poi torno la sera, non è che sto via 3 settimane, però è una cosa che non è... come faccio?
1: Allora, la scienza dice che quando
0: una cotoletta peggio di quelle che vai.
1: È bella fritta questa.
0: Il cotolettaro
1: questa.
0: Incotolettato.
1: Allora, la scienza dice che quando ripetiamo determinate azioni, il nostro cervello diventa molto bravo e le mescola insieme. Cioè, sostanzialmente, noi ripetendo la stessa azione ogni giorno, non è che andiamo sempre a ricordare ogni giorno la stessa azione, perché altrimenti nel cervello finiremmo le stanze disponibili in cui immagazzinare tutti i ricordi. Cioè, tu ti immagini che spreco tutti i giorni lo stesso ricordo di mi ricordo che ho spento mi ricordo che ho spento. Però il problema si pone quando sono cose che veramente ti devi ricordare, che sia spegnere le placche, che sia prendere un medicamento tutti i giorni allo stesso orario. Allora, le soluzioni che ti propongo sono due.
0: Vai.
1: La prima.
0: Lo psicologo?
1: No. No, la prima può essere quella di impostarti un'app o un reminder tutti i giorni, più o meno quando stai per uscire dalla porta di casa, così che ti arrivi una notifica e tu ti dici: ah, effettivamente, aspetta che dovrei, ho fatto questa cosa. Se spunti la notifica, sì, l'hai fatto, se no
0: non funziona, aspetta, perché
1: poi dopo rischi di dimenticarti di fare la notifica.
0: Lo e so, finirebbe che devo installarmi un'altra app che mi ricorda.

0: Io ho già controllato l'altra app,
1: no,
0: non ne
1: se
0: usciamo.
1: No, allora, se no il sistema analogico, quello che appunto propone la scienza.
0: Una martellata sul dito, no?
1: No, è quella di quando svolgi quell'azione lì, quindi lo spegnere le placche della cucina, di fare subito dopo un'azione totalmente a random, che sia buttare un bicchiere d'acqua per terra, lanciare un urlo, fare un saltello, perché così il tuo cervello non si ricorderà di aver spento la placca.
0: Questo secondo me potrebbe funzionare, conoscendomi forse potrebbe funzionare meglio, un routine, una roba
1: sì,
0: così.
1: Ecco, l'unica cosa che
0: impromptu.
1: Esatto, però se mi esce alle 5 di mattina,
0: no,
1: non urlare, non saltare, se no i vicini cosa
0: fanno? Succedere, darò la colpa a te, lo sai. Comunque, grazie per questi bellissimi consigli.

0: coccodrilli vengono fuori dalle fogne. A New York, Samuele Bersani, un classicone degli anni 90, della fine degli anni 90, e mi gira la testa perché tu mi hai fatto un riassunto dei gossip degli ultimi giorni. Legato a settimane, mesi, anni legati a Ariana Grande, alla sua storia, eccetera eccetera. Io i gossip veramente non sono un grande gossiparo. Ma allora, però poi quando la gente me li racconta come li racconti tu, ci sto dentro.
1: Ti è piaciuto?
0: Non vado a cercarli, però...
1: Ma io ti dirò, è che questo qua è un gossip, cioè un gossip, la storia delle relazioni di Ariana Grande. Non si tratta nemmeno di un gossip, perché quando diventa di dominio pubblico,
0: sì, è vero,
1: e l'algoritmo te li sbatte in faccia, e tu non puoi nemmeno ignorarli, poi tutto quanto è stato...
0: È che a me non li sbatte in faccia, capito?
1: Ma sai cos'è? Perché c'è stato a un certo punto, lei comunque ha rilasciato questa canzone, Thank You,
0: sì,
1: Next.
0: Sì, è vero, vero.
1: Bellissima, per me è diventata l'emblema di una stagione della mia esistenza. Mm-hmm. La canticchiavo, la
0: ci ritrovavi,
1: mi ci ritrovavo in questa canzone, la sapevo quasi a memoria, playback, sì. Che insomma, Ariana, spostati, ci penso io, e niente, tu metti un like e all'improvviso ti propone,
0: certo,
1: solo
0: l'algoritmo è lì,
1: dice, l'algoritmo è lì, lo sa che le 40.000 notizie poi dopo non ti interesseranno, ma tu le guarderai, e quindi ho potuto offrirti questo riassunto
0: così,
1: solo ed esclusivamente,
0: ma
1: perché...
0: a memoria proprio, senza neanche, con una cronologia perfetta, impeccabile. Pam, pam,
1: pensa
0: pam.
1: Quanto spazio mentale.
0: Sembravi un rotocalco umano, bellissimo.
1: Grazie. Lo prenderò come un complimento.
0: Ma sì, ma lo è, da parte mia lo è. Allora, io invece volevo chiedere a voi se avete un tipo di comportamento che magari sentite un leggerissimamente intrusivo, un pochino ossessivo compulsivo, del quale vorreste liberarvi, ma io vorrei sapere quale. Perché il sistema adesso più o meno uno ce l'ha detto Laila, no? Questo di inserire dei comportamenti o dei...
1: No, però questa è una soluzione per ricordarti, non è una soluzione per toglierti il comportamento all'origine.
0: Però
1: dirlo,
0: per ridurlo e ridurlo a un momento un pochino più normale, non tipo rifarlo 5.000 volte prima di uscire di casa, almeno quello. Io spero che funzioni, poi domani ti farò sapere. Comunque mi piacerebbe sapere da voi, amici e amiche, perché a me è quello che piace. Dal momento che questa è una zona protetta, quando poi la gente comincia a raccontare delle proprie nefandezze o delle proprie debolezze. Noi ovviamente, lo sapete, siamo sempre, garantiamo il più assoluto e strettissimo riservo.
1: Anonimato.
0: Manco fossimo uno studio notarile, e qui salta fuori ancora una volta il mio grande amore per una passione mai coltivata fino in fondo per il notariato, 079 873 8073.

0: Mi piace perché chi ci ascolta è un po'. Forse non è la parola giusta, nerd, ma conoscitore.
1: Beh, il nostro pubblico è un pubblico di un altro livello. Non che gli altri non lo siano, però sì. Il nostro è il migliore di tutti. La solita. No, però è vero, io ogni tanto. È una bella sorpresa ogni volta, non che abbia dubbi sul fatto che siete persone colte, carine, accoglienti, eccetera, eccetera. Però ogni tanto arrivano delle citazioni tipo questa.
0: Questa è bellissima.
1: Bellissima, sì.
0: Leggo: il cavaliere inesistente di Calvino era mosso dalla forza di volontà, io dalle ossessioni compulsive, e quindi è meglio se non me ne libero.
1: Non ti rimane più nessun drive, altrimenti non lo so, sei sicuro? Ma probabilmente è sicuramente un'iperbole, fa ridere.
0: Forse un buon mix.
1: Sì, esatto.
0: Un 70-30,
1: sì,
0: no? 70
1: vero.
0: Di forza di volontà e un 30 di
1: è vero.
0: Ossessivo compulsivo.
1: Assolutamente, è vero. Poi, tra l'altro, di tante cose, spesso e volentieri, poi di tantissime, la maggior parte delle cose che si dice che facciano male sono legate un po' a questa cosa qui, no? Al fatto di essere dentro una specie di loop ossessivo compulsivo, le famose dipendenze delle quali non ci si riesce, a modo loro, un certo tipo di meccanismi e di comportamenti che tendono a reiterarsi in un loop costantemente senza che ce ne sia un reale bisogno, poi ti dici diventa una forma di dipendenza, non è una vera forma di dipendenza come quelle che possono essere più perniciose, tipo da sostanze, eccetera, o anche da, che ne so, i social, eccetera, eccetera, però è una forma di dipendenza, no?
0: Sì,
1: sì.
0: Adesso ti dropperò una piccola.
1: Vai. Ci sono sgancia, delle... non droppa, sgancia.
0: No, droppa.
1: Droppa,
0: cioè,
1: droppa,
0: qua parla di drop. Allora, ci sono delle cose che facciamo che magari ci fanno bene. Sfortunatamente, quando queste cose che facciamo smettono di farci bene, iniziano eventualmente a essere o limitanti o addirittura a farci male.
1: Che noia.
0: Che no, effettivamente.
1: Perché la vita deve essere così?
0: E perché dobbiamo evolvere, cioè non è che possiamo sempre stare nello stesso
1: picco. Sì, ma che posso dire che no? Perché
0: sì.
1: Dobbiamo evolvere? No, è il mio bambino,
0: perché
1: è il mio bambino interiore che sta rompendo le
0: scatole. Perché sei un Pokémon, a un certo punto ti devi evolvere, altrimenti come me lo batti il Charizard di livello 100?
1: Quello è vero, ma io voglio farlo diventare mio, non voglio batterlo, voglio che diventiamo amici con Charizard.
0: questa frase qua me l'aspetto da un Bulbasaur.
1: Vabbè, comunque. Oh, ci hanno fatto una bella domanda. Adesso dobbiamo rifletterci sopra, poi ve lo comunicheremo tra poco.
0: Tra
1: perché è un'abitudine che è stata presa dai ragazzi di quelli che è il cactus e potrebbe essere divertente effettivamente.
0: Ma lo vuoi dire o non lo vuoi dire?
1: No, lo diciamo dopo, dai, ci hanno fatto una richiesta. No, volevo anche invece dire, semplicemente perché ho visto chi sta per arrivare adesso, Dua Lipa, che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. Vabbè, è una notizia della settimana scorsa o l'inizio di questa settimana, che per il suo matrimonio avrebbe precettato alcuni luoghi splendidi della splendida città di Palermo, dove sono stato in vacanza 2 settimane fa. Posso confermare, una città meravigliosa, dal fascino irresistibile, una città dove si può vedere distintamente e respirare tutti i millenni di storia, poi ovviamente in alcuni angoli anche un po' sporcherella, eccetera eccetera, poi c'è gente che dice fa parte del fascino, quello che si vuole, non sto lì a dirimere queste questioni, ma una città bellissima, e lei e il suo compagno l'hanno scelta come teatro delle loro nozze, e giustamente i palermitani, quando si sono visti recintare la loro piazza preferita, hanno detto: questa è la nostra piazza, non è il salotto di casa tua.
0: Però
1: devo dire che un po'...
0: Posso dirti...
1: Nonostante il fatto che Dua Lipa, secondo me, sia quadra Lipa, penta Lipa, per quanto è brava e caruccia, però questo tipo di atteggiamenti qui, quando
0: posso dirti
1: i VIP arrivano...
0: Ascolta, è un atteggiamento tipico del segno del leone. E Dua Lipa, che è del 22 agosto...
1: allora io ti taglio la criniera.
0: Capito?
1: Sì, ho
0: capito.
1: Però... Già un po' mi cadi giù dal pero, però, quando fai queste cose qui.
0: Vabbè, ascoltiamo...
1: Che pochissene della mia opinione. Però ce l'ascoltiamo
0: con
1: Angèle Fever.

0: Businessman.
1: E finisce così, ex abrupto, con un termine che ho rubato, preso in prestito da un termine, un'espressione che ho preso in prestito da Paolo Guglielmoni, una persona di una certa età e con un certo peso anche intellettuale e culturale che si porta dietro, è una risata anche importante. Mi piacerebbe chiedervi anche che cosa ne pensate voi invece di questo tipo di comportamenti. Io non voglio fare un po', sai, quel capopopolo che dice no, però dalla parte della gente sempre comunque, a parte che sì, perché comunque i luoghi pubblici sono luoghi pubblici, però ecco questo esempio, per esempio di Dua Lipa che si prende in prestito il centro di Palermo, oppure c'era stato il caso anche l'anno scorso, se non ricordo male, le nozze forse di Bezos, così erano quelle a Venezia, se non mi ricordo
0: se
1: male.
0: Se non sbaglio sì, mi sa che era proprio Jeff.
1: Sembra che Venezia, che poi indubbiamente dici vabbè, per la municipalità sono un bel po' di soldoni. Vero, ne hanno così bisogno? Non lo so, perché poi in fin dei conti...
0: Allora, la mettiamo giù così. Se questi soldi poi vengono utilizzati per ridurmi...
1: Però comunque...
0: I costi della vita di tutti, o per delle migliorie necessarie.
1: Sì.
0: Insomma, che vanno veramente a beneficio di tutti quanti.
1: Sì, che poi dovrebbe essere l'utilizzo che si fa con i soldi pagati con le tasse, no? In definitiva.
0: In linea teorica.
1: In linea teorica.
0: In linea pratica io non vado a guardare
1: pubblici,
0: cosa
1: no?
0: fanno a Venezia.
1: No,
0: lo
1: no,
0: sapranno un attimo. Chiaramente se poi invece questi soldi, come dire, sono un po' più tangenti all'obiettivo, ecco, allora lì...
1: Ma mi è piaciuto questo utilizzo un po' così furbetto del termine. No, non lo so, chi lo sa. Però appunto a me sarebbe piaciuto sapere.
0: Ma allora, ti faccio una domanda così al volo. Se tu potessi e avessi anche una certa predisposizione a... qual è quell'azione che, dove non guarderesti in faccia nessuno per farla? Non so, tipo un picnic al centro del Colosseo, una nuotatina.
1: Però se essendo sicuro che nessuno lo sappia,
0: ok,
1: e senza dare fastidio a nessuno,
0: ok, mi piace già la tua premessa, sì.
1: Allora non lo so, mi piacerebbe, perché di recente appunto, ancora torno lì, sono stato appunto a Palermo, ho visto il Teatro Massimo, un teatro meraviglioso che può tenere 1500 persone, un teatro dell'opera incredibile dove hai questi ordini di palchetti eccetera eccetera. Tu pensa che tu entri nel teatro e vedi questo teatro gigantesco, le quinte dietro sono grandi quasi il doppio rispetto alla sala che contiene il pubblico, perché sono alte, il tetto è 50 metri e sono profonde 50 metri. E in una delle primissime rappresentazioni della Ida avevano fatto salire un elefante vero sul palco, cioè c'è una macchina teatrale dietro, una macchina meccanica proprio per spostare le quinte. Ecco, mi piacerebbe poter vedere le prove di una roba del genere.
0: Ok.
1: Di nascosto, essendo lì, senza disturbare nessuno, però mi piacerebbe poter vedere le prove di una roba del genere.
0: Ti dico la mia,
1: vai,
0: che è totalmente assurda.
1: Sì.
0: Mi piacerebbe fare una discesa in snowboard dal Monte Ceneri, dalla strada cantonale del Monte Ceneri.
1: Ma è bellissima questa cosa.
0: Ogni volta che passo da lì mi dico:
1: che bello!
0: Se mai fosse. Non su, no, mai, perché poi darebbe chissà anche che fastidio, problemi di
1: però
0: viabilità.
1: Dici, se non ci fosse il.
0: Però no, se non dessi fastidio a nessuno e se ce ne fosse l'occasione.
1: Se fosse magicamente, che bella! Il vecchio Ceneri.
0: Dal vecchio Ceneri.
1: Caspita, è bella, bella come cosa. Molto bella.

0: nel Chilling di Bob Marley, che del 1977 ritorna qua. A me ogni volta che lo sento mi commuove.
1: È meravigliosa, meravigliosa. È una canzone che ti mette subito di buon umore e proprio ti trasmette quella roba lì.
0: Sì, no, adesso qui sono entrata in questo
1: let's
0: mood.
1: Get together and feel alright.
0: E ho messo anche il sottofondo, quello
1: sì,
0: che.
1: E invece ti tocca gestire ancora un'ultima parte della trasmissione.
0: Però siamo sì. Lì. Siamo
1: ma senti anche il nostro sottofondo, eh?
0: No, ma esatto, l'ho messo apposta. Sì, io potevo scegliere il nostro traditional. Però adesso sto già ondeggiando verso il pranzo.
1: Sì.
0: E perché dobbiamo lasciare spazio al nostro amico,
1: alla nostra forza della natura. Lo hanno definito in tanti modi, la maggior parte non si possono dire a microfoni aperti. Però è stato studiato a lungo anche dagli istituti, dagli zoologi, e resta comunque un fenomeno nuovo da scoprire ogni giorno, perché si manifesta così in un turbinio di facezie, di ricchi plemi e cotillon, e anche di cose dette al microfono random. Però io mi considero un po' simile a lui in quel senso, perché è presente che c'è quel paradosso filosofico, no? Se tu metti 10.000 scimmie che scrivono delle parole a caso su delle macchine da scrivere, è molto probabile che in 100.000 anni una di queste scimmie scriverà Romeo e Giulietta, per la questione del caso, no?
0: Okay.
1: E io penso che mi ritrovo in un periodo storico, in una fase spazio-temporale, dove io sto dicendo parole a caso costantemente, sono la manifestazione di questo fenomeno in tempo reale.
0: Cioè praticamente sei un'intelligenza artificiale.
1: Sono la quale scienza.
0: Cioè tu stai mettendo
1: di una
0: assieme...
1: casualità effettiva e funzionale in qualche modo.
0: Tu stai
1: dicendo
0: mettendo
1: parole random.
0: Esatto,
1: però
0: stai mettendo assieme parole.
1: Sembra
0: che
1: le penso in realtà.
0: Statisticamente
1: no.
0: Probabili in risposta.
1: Sì. E poi la gente mi dirà: non è che sembra che le pensi, si capisce che non le pensi. Però
0: sei diventato talmente evoluto come in Lucy. Te lo ricordi il
1: bello,
0: film Lucy?
1: Carino.
0: Talmente
1: sì.
0: Stai arrivando a quel punto lì che tra poco sarai una chiavetta USB. Cioè tu farai il passaggio da intelligenza artificiale poi chiavetta USB.
1: Che brutta fine. Preferirei diventare una lasagna.
0: Posso
1: diventare una lasagna?
0: Va benissimo, anche perché posso dirti che il finale di quel film lì, io mi aspettavo chissà che cosa, ma di tutti gli scenari possibili la chiavetta USB proprio non ce l'avevo. Non ce l'avevo. Quindi ti prego, va bene la lasagna, ti prenoto.
1: Dai, perfetto.
0: Ti veicolerò a strati.
1: O una forma di gorgonzola. Allora, ragazzi, noi ci salutiamo qui, come hai detto, tra pochissimo sterchi con voi. Ci risentiamo domani. Domani tu non ci sarai.
0: No. Ma ci sarò lunedì.
1: Ci sarai lunedì, io sarò ancora in compagnia invece di Julie, che appunto sarà con me, come al solito, a partire dalle 12.30 fino alle 14. Per la pausa di mezzogiorno alla deriva, ciao, a domani, vi lasciamo con un pezzone di una persona che personalmente adoro e trovo un musicista strepitoso, Noel Gallagher, High Flying Birds, The Death of You and Me, ciao!
0: Ciao!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Comunque i Foo Fighters sono sempre i Foo Fighters, eh. Cioè anche con la nuova, con il nuovo palinsesto. Con la nuova, con il nuovo disco hanno comunque quel bel mordente che ci dà la carica ed è giusto così, bella rock and roll, sempre bella, piena di carica, di passione. Ti piacciono i Foo Fighters?
2: Stavo ascoltandoti con interesse. Sì, mi piacciono molto i Foo Fighters, assolutamente, perché
1: da
2: hanno
1: sempre, poi tra
2: sì,
1: l'altro
2: da sempre quei cambi di ritmo proprio che mi mandano ai matti, mi piacciono un sacco.
1: E poi hanno veramente, anche se sono straricchi, strafamosi e hanno già fatto il grosso nella loro carriera, probabilmente
2: hanno ancora quella bella fame.
1: Vero, sì. Sembra che abbiano proprio quella fame e ci fa molto piacere. Previsione fino a stasera: al sud almeno in parte soleggiato, ma non montatevi la testa, perché ci sarà uno sviluppo di rovesci o temporali sparsi. Avete preso la mantellina voi che andate in bicicletta o con lo scooter o con la moto? No, perché forse quelli con la moto non usano la mantellina, siamo noi con lo scooter. Al nord passaggio a tempo asciutto e in pianura schiarite anche ampie. Temperature massime 20 gradi al nord, 26 al sud. C'è una fetta, un'afa abbastanza...
2: La fetta.
1: Fastidiosina, la fetta. E domani, mercoledì, al sud lungo le Alpi, passaggio a tempo asciutto con ampie schiarite. Più a sud, variamente nuvoloso con qualche rovescio o temporale. Al nord in pianura abbastanza soleggiato, in montagna più nuvoloso con alcuni rovesci pomeridiani. Temperature al sud comprese tra 16 e 24 gradi, al nord tra 11 e 18. L'attualità con la Simo.
0: 3 News.
2: 15 anni di carcere e l'espulsione a vita dalla Svizzera per il presunto capo della banda Pink Panther è la pena richiesta dal procuratore pubblico nel processo per la rapina alla gioielleria Taleda di Lugano del luglio 2024. 10 anni sono stati invece richiesti per l'uomo accusato di aver avuto una colluttazione con un agente di polizia durante la fuga. Per gli altri 5 imputati le richieste vanno da 3 anni e 10 mesi fino ai 12 anni di detenzione. Per tutti è stata chiesta l'espulsione dalla Svizzera. A Berna il Consiglio degli Stati ha bocciato per un solo voto l'ipotesi di ampliare l'apertura domenicale dei negozi per 12 volte all'anno invece delle 4 attuali. Decisamente contraria alla sinistra, ma anche una parte del centro e alcuni esponenti dell'UDC. Se ne riparlerà in Consiglio nazionale. L'esercito israeliano ha nuovamente imposto lo sgombero della città costiera libanese di Tiro in previsione di nuovi attacchi. Lo Stato ebraico denuncia la violazione della tregua da parte del movimento di Hezbollah sostenuto dall'Iran. Secondo fonti locali, un primo bombardamento ha provocato una decina di morti.
3: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

0: Calvin Harris e tutti i suoi amichetti. Ha fatto una perocena lungo, ha detto facciamo un brano, dai, un brano perfetto per la perocena.
1: Attesa del venerdì.
0: Quella perocena lì c'era una musica di brutta, tutta un po' reggaeton, e loro hanno detto no, facciamo un pezzo disco noi, siamo gente che fa musica, e hanno fatto quel bellissimo pezzo che abbiamo sentito, Bravi, bravi, Satisfy. E allora,
1: dai, venerdì,
0: come parlare sulla sigla in assoluto? Allora, oh raga, ma dove sono? Dove sono gli applausi motivazionali? Oh, eccolo! C'è DJ Sterky, buongiorno per un'oretta, 14.07, che bello! Vi vedo, uno alla volta, tutti quanti. Sulle frequenze di Rete 3, grazie, buon lavoro. Naturalmente questo è l'orario in cui ci si butta di nuovo a capofitto al lavoro. Uè, guarda che io sto già lavorando da 3 ore. Ho capito, vale un po' per tutti, si studia, si lavora, magari si cerca il lavoro, buona fortuna naturalmente, amiche e amici. Tutte le belle vibrazioni che posso mandarvi ve le mando alla grande.
2: Anche le venerdì, Fio Stambecco!
3: Ciao Sterky! Oggi è quasi venerdì! Anche se sono uscito in braghe corte! Ciao, che è quasi venerdì!
0: No, ma siamo veramente un circo di pazzi e di pazze! Bene, bene, dai! Ho anche un ospite in studio, ragazzi, oggi. Tanta roba, anche perché parleremo di eventi che avverranno sul suolo ticinese. Come sempre, quindi il nostro weekend si spalma dal lunedì al venerdì, al sabato e alla domenica. Questi sono gli Offspring.

Eccoci, questa è la musica di Dai Che Venerdì, ovvero gli Offspring, pezzo rock and roll, insomma, del 2000. Sono passati 26 anni, ancora la metto ogni tanto quando faccio il DJ set rock and roll. Original Prankster, beh, per chi ama lo skate, il punk, le robe americane, quelle belle underground, ma anche mainstream. Sicuramente questa è un pezzo mainstream ormai, molto, molto, molto conosciuto.

0: Volta che vieni qui a Rete 3.
1: A Rete 3 sì.
0: Avvicinati un pochino.
1: A Rete 3 sì, ecco. A Rete 1 sono già stato, quindi.
0: Ah, ecco, vedi. Ok, a presentare anche un po' gli eventi. Sì, perché Imbarco Immediato, poi vi spiegheremo che cos'è per chi proprio non vi conosce, anche se avete 20 anni ormai sulle spalle, organizza un sacco di eventi aperti a tutti, che sono uno più divertente dell'altro, anche interessante, anche culturali, di intrattenimento, chiaramente festaioli. Ho partecipato un paio di volte come DJ anche per voi in questi ultimi 20 anni.
1: Vent'anni.
0: Infatti anche per noi, anche sulle mie spalle, devo dire, qua Rete 3 è sempre stata vicina a Imbarco Immediato. Aspetta, prima c'era un'altra associazione.
1: Collegati. Collettivo Lesbica Gay Ticino.
0: È vero, Collegati, che aveva fatto la battaglia per
1: l'unione domestica registrata.
0: Per l'unione domestica registrata. Stiamo parlando di più di 20 anni fa ormai.
1: Esatto, perché la votazione per l'unione domestica registrata è stata nel 2005, Imbarco è nata nel 2006, quindi siamo 25 anni, un quarto di secolo che siamo attivi.
0: Sì, infatti. E beh, dai, allora, fra un disco torniamo. Intanto ascoltiamo Giovanotti con Alfa.

0: vento l'ultimo di Jovanotti non è che gli tiri proprio buon vento, mi sa che se l'è gufata Jovanotti, che adesso andrà in tribunale per questioni ambientali legate a sua Jova Beach Tour, come avevano detto in tanti. Vabbè, sono cavoli suoi. Comunque, ciao Jovanotti, ti vogliamo bene.
1: Dai, che venerdì.
0: Come detto, oggi qui a Dai che venerdì ospitiamo un Federico De Angelis. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Imbarco immediato. 20 anni di incontri, di battaglie, di cultura e soprattutto di spazi sicuri per la comunità queer nella Svizzera italiana. Stiamo parlando di Imbarco Immediato, l'associazione LGBTQ+, nel nostro cantone, che quest'anno spegne 20 candeline sulla torta. Ma abbiamo un applauso o non ce l'abbiamo? O dormiamo? Beh, è normale, dopo aver fatto la pausa pranzo dormono. Eccolo! Come detto, per parlarne e presentare gli eventi organizzati per l'occasione, oggi abbiamo il piacere di avere qui in studio Federico, quindi benvenuto di nuovo nei nostri studi.
2: Grazie.
0: Prima di tutto, buon compleanno Imbarco Immediato.
2: Grazie. Ovviamente.
0: Federico,

0: 20 anni sono un traguardo pazzesco. Quando è nato il progetto? Qual era l'atmosfera in Ticino? Forse te l'hanno raccontato, non so se tu c'eri già, eri un pischello.
1: Magari.
0: C'era altro concerto. Dai. C'era davvero bisogno di imbarco immediato?
1: C'era bisogno di imbarco immediato, come c'è ancora bisogno di imbarco immediato, nonostante la società sia cambiata e molti diritti sono stati acquisiti, c'è ancora bisogno delle associazioni e delle attività come le nostre. Imbarco immediato è nata nel 2006, come dicevi bene tu, da un collettivo già preesistente, quindi da Collegati.
0: Perché prima non c'era nulla che aggregasse la comunità LGBT.
1: Non c'era un collettivo, non c'era un'associazione. Era importante, quando è nato Imbarco, il fulcro era proprio quello di creare degli spazi sicuri per le persone della comunità e non solo, in modo che potessero trovarsi, perché pensiamo agli anni 2000, quindi comunque
0: 26 anni fa,
1: e anni ancora complicati, soprattutto in un cantone comunque rurale come il nostro,
0: post rurale, c'è anche un'industria,
1: sì,
0: e siamo già quasi post industriale ormai. È vero. Terziario, quaternario, no? Beh, comunque
1: va bene così.
0: C'è tanta roba. Volevi dire?
1: E quindi ovviamente era importante per le persone non sentirsi sole, sentirsi appartenere a una comunità, incontrare qualcuno, qualcuna che viveva le situazioni simili e in qualche modo fare un pezzo di viaggio insieme in qualche modo. Quindi era importante un percorso comune.
0: E per chi si domandasse questa cosa, LGBTQ+, perché questa sigla e cosa significa esattamente? Io lo so, però ribadiamolo.
1: Allora, ne aggiungo un pezzo, così la dico
0: perché
1: completa.
0: Diciamo che soprattutto per noi giornalisti o comunque noi animatori radio è sempre c'è sempre una difficoltà a ricordarsi tutte le lettere. LGBTQI+. Vabbè, ma perché? Cioè, che cosa? Allora, lesbica, gay, bisex, trans, queer,
1: intersex e asessuale.
0: Mamma mia, certo, chi lo vede da fuori dice: ma è complicatissima questa vita.
1: È complicato, ogni tanto anche dall'interno può essere complicato, però sono importanti queste sigle per chi le vive.
0: Certo,
1: in qualche modo
0: perché si guarda allo specchio. E queer cosa vuol dire esattamente?
1: Queer è chi non si identifica in un genere per forza binario, nel mondo classico del binarismo tra uomo e donna, okay. In qualche modo è sopra questa
0: perché è molto utilizzato,
1: è quello che sostanzialmente accomuna un po' tutti.
0: Ok, e ribadiamo prima che arrivino certi messaggi, i diritti che acquisiscono le ragazze e le ragazze e insomma gli appartenenti alla comunità LGBTQ+, non tolgono nulla agli altri.
1: Esattamente.
0: Ricordiamoci, non tolgono nulla agli altri. Let me tell you.

0: Lil Boo Tang, era 2023, Paul Russell, bello, allegro, positivo come la gente di Imbarco Immediato. Ne stiamo parlando con Federico De Angelis, Imbarco Immediato che compie 20 anni quest'anno, un sacco di eventi avete organizzato e state organizzando. Il nome dell'associazione evoca subito il viaggio, la partenza, i bagagli pronti. Questo è il periodo giusto, tra l'altro. Aspetta che ti accendo il microfono. Guardando indietro a questa rotta durata due decadi, qual è la vittoria o il traguardo che quando ci pensi ti fa venire ancora la pelle d'oca per l'emozione? Fede.
1: Allora, sicuramente, forse perché l'ho vissuto in prima persona.
0: Lo so già, 2018.
1: No,
0: scusami, il Pride, no. Pensavo.
1: Il Pride è una conquista importante, però il 2021, in cui c'è stata la votazione per il matrimonio, sì, per tutti, in cui rispetto a quello che era stato la votazione nel 2005 per l'unione domestica registrata, che la Svizzera ha votato ampiamente sì con il 58% di sì, ma 7 cantoni, tra cui il Ticino, aveva votato no.
0: Purtroppo
1: invece nel 2021, quindi 16 anni dopo, anche il Ticino aveva votato sì e tutta la Svizzera ha votato sì, quindi probabilmente anche il nostro lavoro forse ha fatto qualcosa.
0: Eh beh, sicuramente, e assolutamente stiamo parlando di matrimonio di persone dello stesso sesso.
1: Esatto.
0: Ok, ecco, questa è una dei traguardi vittoria più importanti. Poi è stato anche il Pride.
1: Il Pride del 2018.
0: Dopo non è più tornato, però voglio dire, quello lì è stato clamoroso, quel sindaco, con Borradori in prima posizione.
1: Sì. Davanti sono stati a tutti. Due anni di lavori intensi per l'organizzazione, non si sa mai che in futuro ce ne sia un altro.
0: È stato molto divertente, io l'ho vissuto in prima persona per Rete 3, ero lì.
1: Ho trovato delle foto d'archivio,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: tu.
0: Sì. Io, Natascia Bandecchi, eravamo giù per Rete 3 ed è stata una bella emozione. Immagino che in 20 anni non siano state comunque tutte rose e fiori. Il Ticino sa essere, come detto prima, un mare agitato, continuando con l'imbarco immediato con la metafora.
1: Esatto.
0: Qual è stata invece la tempesta più difficile da navigare per voi o per te?
1: Ma sicuramente sono state anche queste battaglie politiche che abbiamo vissuto, referendarie, perché comunque se la società era avanti, la politica non lo era allo stesso tempo, quindi sono stati anni lunghi comunque per far passare determinati messaggi, e allo stesso tempo anche durante la campagna proprio gli insulti ne abbiamo presi.
0: Poi con i social, ragazzi, figurati.
1: Adesso è molto più facile anche, adesso lo vediamo anche, stiamo facendo una campagna anche con l'Unione dei Sindacati Svizzeri per dei sondaggi importanti sulle discriminazioni nel mondo del lavoro, e abbiamo visto già i primi risultati in cui molte persone hanno partecipato insultando, e quindi non persone che in teoria dovevano rispondere al sondaggio. Quindi.
0: Sì, figurati, diciamo, voi siete una minoranza, succede alle maggioranze di perdere, esatto, gradualmente dei diritti, figurati se non continui a far sentire la tua voce con diplomazia, con ragionevolezza, stiamo, esatto, parlando ovviamente di questo. Tu che differenze vedi, a proposito, quindi tra i ragazzi e le ragazze che si avvicinano oggi a Imbarco Immediato e quelli di 20 anni fa?
1: È molto diverso, è molto molto diverso, perché sono cambiati. Noi adesso abbiamo da anni anche un approccio importante anche nelle scuole o comunque con i giovani, perché per dare anche loro il messaggio che in qualche modo, se loro vivono adesso una situazione un po' più stabile anche dal punto di vista di diritti, è perché qualcuno ha lottato prima. Molte cose vengono date per scontato,
0: come per le donne anche,
1: esatto, quindi per tutto il movimento e tutti i diritti, come dicevi bene tu, in realtà bisogna continuare a lottare, perché un diritto non è a vita, in qualche modo bisogna continuare a battere.
0: E chi si può iscrivere a Imbarco Immediato? Bisogna per forza far parte della comunità LGBTQI+, o le vostre porte sono aperte a tutti? E concretamente, sia a livello umano che sociale, cosa può dare l'associazione a chi decide di salire a bordo?
1: Assolutamente aperta a tutti, come tutti gli eventi sono sempre aperti a tutti, non solo per la comunità, non siamo un club esclusivo,
0: no, assolutamente. Non si vuole discriminare, al contrario.
1: Esattamente. E ognuno può dare il contributo, perché tutte le nostre attività, soprattutto adesso, oltre quelle degli eventi, è anche quella della sensibilizzazione a vari livelli, quindi quello è importante per noi.
0: Bene, allora direi, ascoltiamo un paio di brani adesso, lasciamo decantare un po' le acque e poi vi parleremo, vi annunceremo gli eventi di giugno in particolare, poi anche quelli successivi, per festeggiare i 20 anni di Imbarco Immediato.

0: certo, avete pedalato, adesso cambio metafora, dal mare al ciclismo, avete pedalato anche voi tantissimo, voi
1: decisamente, decisamente pedalato.
0: L'imbarco immediato.
1: In salita.
0: Sì, sì. Allora, in studio con me c'è sempre Federico De Angelis di Imbarco Immediato, associazione che rappresenta la comunità LGBTQIA+, ok?
1: Perfetto.
0: L'ho aggiornata anch'io, che ho una memoria pessima. E ecco, ne stiamo parlando perché nei collegamenti precedenti abbiamo raccontato dei 20 anni di Imbarco Immediato. Esiste da 20 anni, quest'anno festeggiano. E tra l'altro giugno è il mese del Pride per eccellenza, e voi giustamente non vi state riposando sugli allori dei festeggiamenti, avete stampato un calendario di eventi che è praticamente un'esplosione tra cultura, socializzazione e outdoor.
1: Esattamente.
0: E party, ormai. Perché ci stanno anche i party. Ricordo un bellissimo party western, poi il western, no? Che va da Clint Eastwood a Breakback Mountain, non riesco mai a dire. Ecco, per dire, cioè, e su al grotto del Ceneri, dove ho fatto anche il DJ per voi, che è stato clamoroso, è stata una bellissima festa. Sì. Partiamo dall'evento clou invece, torniamo ai giorni nostri, che si preannuncia caldissimo e molto estivo. Venerdì 19 giugno c'è il nuovo Happy Queer, ok?
1: Sì.
0: La cornice è meravigliosamente, non dico marittima, ma quasi lacustre, però. Serata, sarete al Lido di Magadino, al Bar Onda. Cosa succederà in Riva al Lago dalle 18:30?
1: Festeggeremo in qualche modo con la musica live del gruppo Alma, che adesso anche il cantante è entrato nel coordinamento di Imbarco, quindi ormai abbiamo un inside anche in questo caso. E, musica live, bella musica,
0: bere, mangiare, esatto, raccontarsela su, corteggiarsi,
1: una bella serata,
0: un bel party sulle rive del lago,
1: esatto,
0: come il classico pool party in piscina, un po' tutti assieme, ma sul lago. Bello, bene. Ma quindi questa è la parte assolutamente più divertente, l'abbiamo già raccontata prima, aperto a tutti.
1: Assolutamente sì.
0: Non sono venuto solo come DJ, sono venuto anche come simpatizzante,
1: certo,
0: come amico soprattutto.
1: Amico.
0: E ma giugno non è ventennale, mannaggia. Ma giugno non è solo spiaggia e festa. Domani vi trovate a Massagno alla libreria Il Rifugio Letterario per un gruppo di lettura decisamente intenso. Il libro è Ho paura Torero di Pedro Lamebel. Come mai la scelta è caduta proprio su questo autore cileno?
1: Allora, il gruppo di lettura ormai è attivo, è già al quarto, quinto incontro che fa, e ogni volta sceglie un tema diverso, quindi la scelta è andata su questo libro. C'è sempre una tematica particolare che si sceglie di volta in volta, quindi si è scelto la scorsa volta questa tematica e si segue un flusso di... una linea comune per tutti i vari gruppi e incontri che ci sono stati in questo caso.
0: Rimanendo a Massagno, però, mi dicevi che sabato 13 giugno, questo sabato, c'è un evento ancora più importante secondo te, che cioè la presentazione di un libro e tratto di un podcast, dopo ne parleremo. Il libro è dal titolo che non lascia spazio a dubbi, Crossdresser, seguito da un aperitivo che non
1: esatto,
0: è tanto, comunque sembra importante, ci aiuti a capire di cosa
1: sono due, sono due eventi in realtà in quella stessa giornata. Prima c'è appunto appunto quello che parlavi tu, l'incontro con l'autore qui a Massagno per quanto riguarda questa presentazione, e con un aspetto importante anche della visione e del movimento LGBT anche dalla parte italiana in qualche modo, quindi dai nostri vicini. E poi c'è la presentazione con una serata al ristorante con Apero Cena, aperto ovviamente a tutti come ho sempre detto, al ristorante Balena di Locarno, in cui ci sarà la presentazione anche del podcast di Natascia Bandecchi, che hai ricordato prima,
0: certo,
1: non solo sui 20 anni di Imbarco, ma proprio sul movimento LGBTQ+ nella Svizzera italiana, in Ticino, in cui ovviamente anche noi facciamo parte. Quindi è il primo lancio di questo podcast, che è uno dei nostri in qualche modo regali anche alla comunità per i 20 anni, e una bella serata, vi aspettiamo a Locarno.
0: Ok, vorrei dire che crossdresser ha un significato che si lega chiaramente alle vostre attività, l'ho trovato, indica una persona che indossa occasionalmente o abitualmente abiti, accessori o trucchi tradizionalmente associati al genere opposto al proprio.
1: Esatto.
0: Interessante. Allora, ci sono altri eventi, ci salutiamo fra un disco. Il podcast di Natasha Bandecchi sarà disponibile sabato, ok? Sabato, e si chiama Panico Morale. Lo troverete ovunque, ma ne riparleremo.

0: come fa subito vacanza questo sound, era Dancing Shoes, nuovo di Sinelli Brothers, dei Sinelli Brothers con Freddy and the Cannonball. Infatti si sentiva che c'era un retro, ma proprio retro gusto, bello armonioso di blues, ecco, infatti per quello che dicevo mi sentivo già bello a Bellinzona Blues, negli eventi open air, e ci sono anche gli eventi di Imbarco Immediato che vi stiamo presentando oggi, perché Imbarco Immediato, associazione LGBTQIA+ del Ticino, compie 20 anni quest'anno, e con noi c'è Federico De Angelis che ce ne sta parlando. Abbiamo detto il 19 giugno il grande party Happy Queer, che è venerdì non questo ma quello dopo al Lido di Magadino, poi al Rifugio Letterario di Massagno sia domani che sabato ci saranno la presentazione di vari libri nuovi, interessanti sul tema, per esempio Crossdresser. Abbiamo parlato di un podcast, ma ci ritorneremo, un podcast dedicato a storie LGBTQIA+ della Svizzera italiana Panico Morale di Natasha Bandecchi, già nostra collega. Ma poi andate avanti, dai locali si passa alla natura. Domenica 21 giugno si sale a Cardada per il queer trekking. Hai detto che il queer, è vero che il queer racchiude un po' tutto il movimento. Un'escursione, tra l'altro una bella parola, quasi queer ci sta, no? È vero. E un'escursione, meglio della sigla LGBT, allora dicevamo, un'escursione in montagna in chiave queer. Com'è nata l'idea di portare la socialità dell'associazione direttamente sui sentieri e cosa avete organizzato? Vai.
1: Allora, i queer trekking ormai sono 2 anni che sono un appuntamento fisso della nostra programmazione, sia d'estate sia d'inverno con le ciaspole, quindi ormai siamo navigati. E questo è un po' più semplice, quello di domenica 21, perché anche in collaborazione con le famiglie Arcobaleno, quindi anche con i passeggini si può venire su, è aperto a tutti, quindi con un picnic poi sopra ci si diverte, si passa una giornata tutti insieme.
0: Mettiamoci nei panni adesso di chi sta ascoltando la radio, magari non è mai stato a un vostro evento e ha un po' di timore o timidezza a fare il primo passo. Che clima troverà ad accoglierlo?
1: Assolutamente aperto, perché non ci sono limiti al divertimento e alla condivisione, quindi assolutamente tutti sono benvenuti.
0: Peace and love.
1: Esattamente.
0: E immagino che gli eventi per il 20° compleanno di Imbarco Immediato non si fermeranno a giugno.
1: Assolutamente
0: no. Puoi già anticiparci brevemente qualche evento bello figo che avete in calendario?
1: Ci sarà un altro Happy Queer and Party al Lido di Lugano il 3 di luglio, location il lago, ci piace.
0: Quella spiaggia, esatto. Ragazzi, cosa c'è di più?
1: Di Lugano. Hai nominato il Ceneri, ci sarà un ritorno, un'ultima al Ceneri ad agosto.
0: Però bene, dai.
1: Fine agosto ci sarà.
0: Fra poco vi diamo anche le coordinate web. Per non perdersi le appunto coordinate dei ritrovi, restare aggiornati e magari sostenervi attivamente facendo anche il tesseramento, dove dobbiamo cliccare. Lasciaci tutti i vostri canali social e web.
1: Allora, sul nostro sito www.imbarcomediato.ch, sui nostri canali social, Instagram, Facebook, Imbarco Immediato, c'è anche un canale proprio, se un appassionato di trekking, c'è il canale del trekking specifico in Instagram, o la nostra mail info@imbarcoimmediato.ch con tutte le info.
0: Federico, grazie.
1: Grazie a te, grazie a tutte le persone all'ascolto.
0: Grazie davvero per essere venuto a trovarci proprio qui in studio e aver rappresentato in questo momento tutta la comunità e soprattutto Imbarco Immediato. Voglio fare un applauso adesso naturalmente a tutte voi e tutti voi che lavorate da più di 20 anni per questa associazione e per tutta la comunità. Grazie ragazzi, a volte anche mettendo il vostro corpo davanti.
1: Assolutamente,
0: ricordo un che po' a rischio anche.
1: Siamo anche tutti volontari noi, a differenza di quanto succede in altre associazioni, siamo tutti volontari, quindi è importante.
0: Vorrei ricordare sempre che i diritti acquisiti dalla comunità LGBTQIA+ non tolgono diritti a nessun'altra comunità.
1: Esattamente.
0: Okay? Non preoccupiamoci troppo. Grazie, ciao Fede.
1: Grazie. I'll tell you.

ma vedi che allora non è solo J-Ax a passare al country alla musica western, ma per favore, fantastico. No, in realtà sono svizzeri, Cadevo Stani con Céline Sincere, Elephant in the Room, il titolo di questo pezzo, che è il 2025, no? Che ha questo banjo che si sente in lontananza. Loro sono abbastanza transglobali come suono, che dai Bostani, c'è un po' di Balcani, un po' di Svizzera, un po' di robe un po' latine. Bella, infatti, bella calma, ci fa pensare un pochino alle vacanze che ormai sono lì dietro l'angolo per alcuni. E sì, perché raga, mercoledì prossimo, manca una settimana e un giorno, chiudono le scuole. Giusto, lo faccio proprio da sadico, perché sono padre anch'io chiaramente, perché monta l'ansia, no? Dove piazzare i figli? Hai iscritto i figli ai corsi? Il corso di nuoto, il corso di inglese, il corso di qua, le vacanze, le valigie, le tende, tutto quanto. Le tende? No, le tende da sole intendo. Vabbè, quella è una roba mia degli Arigolla. Le tende per il mare, l'ombrellone, tutte quelle robe lì, bello, bello, però raga, che bello, si sente quest'aria. Oggi è nuvoloso un po' dappertutto, ma è caldo, cioè è proprio una fa già molto estiva, e si sta avvicinando anche l'estate del calendario, perché quella meteorologica è iniziata già il 1° giugno, e noi proprio oggi abbiamo fatto, noi Dirette 3, abbiamo fatto una bella riunione stamattina parlando un po' dei programmi estivi, organizzandoci, insomma, la classica riunione prima del palinsesto estivo, cosa faremo quest'estate. Quindi dal 19 di giugno, con la chiusura delle scuole, anzi in realtà le scuole chiuderanno mercoledì 17, quindi mercoledì prossimo, ok? Scuole finiranno quel giorno lì, e giovedì, quindi i bambini, giovedì e venerdì, quindi i bambini sono da piazzare da qualcuno i nonni, che ne so, qualche asilo extra, perché in effetti a volte può essere un po' un casino, però non stiamo qua a discutere del perché finisce il mercoledì la scuola dell'infanzia, e anche le scuole elementari, anche le medie, evidentemente. In ogni caso, raga, siamo lì, ci siamo. Noi dal 20 faremo il nostro bel palinsesto estivo e vi vedremo tutto luglio al Ciringhito, giù a Lugano Marittima. Faremo la distribuzione dei gelati con un nuovo mezzo ad agosto, durante il festival. Ci sarà ancora Joas, che girerà a regalarvi il ghiacciolo di Rete 3, ragazzi, ma con un mezzo, non ve lo posso anticipare, arriverà l'informazione sui nostri social. Se non siete già iscritti all'Instagram di Rete 3, fatelo, così sarete aggiornati.

0: E poi ci sarà il treno, e poi attenzione, ci sarà il treno per la Street Parade, che sarà l'8 agosto. E inizieremo a regalare i biglietti, a vendere i biglietti il 1° di luglio, e sarà solo online. Fantastico, online, finalmente entreremo anche noi nel futuro. E la Street sarà l'8, e quindi i biglietti noi li regaleremo tra luglio e agosto, ve lo dico. Invece dal 1° luglio potrete andare a prenderli direttamente voi, ma ne parleremo più in là.
1: Non ti sopporto più, davvero,
0: no. Ma forse c'è un messaggio tra le righe, un metamessaggio delle fattine della musica.

0: non so che dire, il sax di questa Non ti sopporto più all'interno delle cuffie è sempre un momento più... ero invasa dal terrore. Dove sei che non ti
1: ero qui di fuori a parlare con colleghi e colleghe.
0: Mamma mia, che ansia che mi metti,
1: lo so, è il mio mestiere,
0: guarda,
1: io sono qui per quello, per
0: io non ti
1: penare.
0: Vedo, non ti vedo come le mamme con i bambini e mi manca l'aria.
1: Tu basta che guardi la testa, basta che guardi la testa,
0: è vero,
1: che si muove
0: per fortuna,
1: segui lo spostamento del campo gravitazionale e...
0: per fortuna il buon Dio ti ha dato in dotazione questo mega cranio,
1: esatto,
0: per vederti meglio. Le previsioni del tempo per oggi: a sud delle Alpi tempo in parte soleggiato con possibili rovesci o temporali locali nel corso della giornata, domani più nuvoloso con qualche precipitazione al mattino e un miglioramento atteso dal pomeriggio. Ed ora l'attualità.
2: 3 News.
1: 15 anni di carcere e l'espulsione a vita dalla Svizzera per il presunto capo della banda Pink Panther. La pena chiesta dal procuratore pubblico nel processo per la rapina alla gioielleria Talita di Lugano del luglio 2024. 10 anni sono stati invece richiesti per l'uomo accusato di aver avuto una colluttazione con un agente di polizia durante la fuga. Per gli altri 5 imputati le richieste vanno da 3 anni e 10 mesi fino a 12 anni di detenzione per tutti. È stata chiesta l'espulsione dalla Svizzera. A Berna il Consiglio degli Stati ha bocciato per un solo voto l'ipotesi di ampliare l'apertura domenicale dei negozi per 12 volte all'anno invece delle 4 attuali. Decisamente contraria la sinistra, ma anche una parte del centro e alcuni esponenti dell'UDC. Se ne riparlerà in Consiglio nazionale. L'esercito israeliano ha nuovamente imposto lo sgombero della città costiera libanese di Tiro in previsione di nuovi attacchi. Lo Stato ebraico denuncia la violazione della tregua da parte del movimento di Hezbollah sostenuto dall'Iran. Secondo fonti locali, un primo bombardamento ha provocato una decina di morti.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16.

0: adora. E comunque io ci sono, dillo alla Simo, ma figurati se nessuno ormai ti ascolta perché sei diventato super noioso e continui a ripetere le stesse cose. 079 873 8073, vero?
1: No, troppo presto
0: per lamentarsi. No, non è mai troppo presto. E allora immediatamente l'immagine del pomeriggio. Oggi ci sistemiamo, dove ci sistemiamo? In un vecchio osservatorio in cima a una collina, ecco, non ci sono telescopi puntati verso galassie lontane. Da qui osserviamo cose molto più vicine, quindi persone, per esempio, sono strane le persone, siamo strani tutti quanti, non è che io sono avulsa. Persone, idee, canzoni, stranezze della natura e piccoli dettagli che di solito ci sfuggono. È perché siamo disattenti, abbiamo un sacco di altre cose da fare, guardare, scrollare il telefonino. È uno di questi posti dove non succede molto e proprio per questo si riesce a vedere meglio, no? Questo vecchio osservatorio, da questa postazione privilegiata. Passeremo le prossime due ore insieme tra musica che attraversa le generazioni, storie sorprendenti e qualche deviazione imprevista, perché del resto le puntate più belle spesso iniziano proprio così, guardando il mondo da un punto leggermente diverso. Buon pomeriggio dalla

0: Jax. E poi dicendo però anche no, ti sistema un sacco di gavole. Non è che devi trovare troppe parole per dire non sono d'accordo, però anche no, ecco, una roba molto da super giovane.
1: Oddio, sei divertente.
0: Troppo, forse sono troppo divertente. Una volta mangiare sul posto di lavoro era una cosa da cantieri, officine, fabbriche. Oggi apri un ufficio e trovi una collezione di contenitori che sembra una mostra di design contemporaneo. C'è quello in vetro, quello in bambù, quello con tre scomparti, quello che tiene il caldo, quello che tiene il freddo e quello che promette di cambiarti la vita ma poi perde il sugo nella borsa. La verità è che negli ultimi 20 anni, facciamo 20, la pausa pranzo è cambiata parecchio, complice il costo dei ristoranti, la maggiore attenzione all'alimentazione e anche una certa organizzazione domestica. Insomma, la schiscetta è diventata molto democratica: manager, impiegati, insegnanti, tecnici, creativi, infermieri, chirurghi, tutti con il loro contenitore, e attorno al microonde si formano piccole società temporanee. C'è chi socializza, chi racconta il fine settimana, chi parla dei figli, chi si lamenta del tempo e chi riscalda il pesce senza preoccuparsi delle conseguenze poi sugli ambienti circostanti. Allora, mi piacerebbe così fare un mini, una mini rassegna stampa delle schiscette tra poco.

0: Sei in onda. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Allora, pensateci, esiste un oggetto che probabilmente è entrato nelle nostre case senza far rumore. Ne stiamo parlando un pochino alla mo' du chef, alla mo' du nido di Simona. Il contenitore per alimenti. Quando eravamo piccoli, insomma, bastava una pellicola. Non mi veniva pellicola, una pellicola trasparente, una borsa qualsiasi. Oggi esistono contenitori per ogni esigenza possibile. Alcuni sembrano progettati dalla NASA. Io mi ricordo che una volta ho lasciato una banana nella cartella e ahimè c'è restata per troppo tempo, non so neanche, non mi ricordo, è stato terribile. Non ho i dati sotto mano, ma il successo di marchi come Tupperware racconta una storia interessante. Negli anni abbiamo imparato a portarci dietro il cibo, quasi come ci portiamo dietro, insomma, il telefono. Per molti è proprio una roba di default. La pausa pranzo è una specie di geografia umana, se ci fate caso. C'è il gruppo cucina aziendale, il gruppo terrazza, il gruppo panchina al sole, il gruppo passeggiata con panino e quello che si rifugia in macchina per avere 20 minuti di assoluta pace. Ogni posto di lavoro ha i suoi rituali, le sue tribù alimentari. Io ne ho annotati alcuni. Mi fa sorridere che abbiamo inventato tecnologie incredibili, intelligenze artificiali, automobili che parcheggiano da sole, telefoni che fanno praticamente tutto, poi arriva mezzogiorno e 20 persone fanno la fila davanti a un microonde aspettando che giri un contenitore di pasta al pesto. Beh, alcune cose resistono al progresso e meno male.

Signora, ma che diavolo le prende?

0: abusati per alcuni versi, aspettavo sotto certi punti di vista, però fanno sempre piacere, no? La più bella del mondo, ma dimmelo quante volte vuoi, anche se l'hai già detto un sacco di altre volte, magari altre. Mi piace da impazzire, va bene, anche questa. Poi invece c'è chi vuole più originalità e quindi perdi tutto l'interesse nel giro di pochi secondi. Ma su,
1: una non basta,
0: un po' di leggerezza. Allora, oggi facciamo gli auguri a uno di quei musicisti che quando salgono sul palco sembrano proprio avere in mente qualcosa di leggermente esagerato, delle scene assurde prima dell'inizio dei concerti, proprio con lui che entra con queste braccia aperte che sembra una divinità. E meno male, perché Matt Bellamy compie 48 anni. I Muse sono una di quelle band che non hanno, almeno hai l'impressione che non abbiano mai avuto paura di essere i Muse, mentre tanti gruppi cercavano di sembrare credibili. Loro costruivano i concerti che assomigliavano appunto a delle invasioni spaziali, scrivevano canzoni sull'intelligenza artificiale, la tecnologia, il controllo, la fine del mondo, e ogni tanto infilavano anche una melodia che ti rimaneva un pochino più facilmente in testa, magari per alcune settimane. Bellamy il motore di tutto questo, cantante, chitarrista, pianista, uno che sul palco passa da momenti delicatissimi a esplosioni sonore senza chiedere per dire a nessuno se può farlo oppure no. Per il compleanno scegliamo due momenti lontani 20 anni: Supermassive Black Hole, il brano che nel 2006 fece alzare più di un sopracciglio tra i fan del rock tradizionale, e poi Night Shift Superstar, una delle loro uscite più recenti che tuttora fa alzare più di un sopracciglio. Sembra un po' una ricetta che funziona. E proprio su Night Shift Superstar i critici si sono divertiti parecchio, ne parlavamo anche ieri, no? Molti hanno notato come i Muse abbiano messo da parte, almeno per qualche minuto, gli scenari apocalittici e le chitarre titaniche per flirtare un po' con delle sonorità un pelino più disco e funk. Qualcuno ci sente echi degli anni 70 proiettati nel futuro, altri hanno ritrovato lo spirito giocoso di pezzi come Panic Session e perfino qualche lontano parente di Supermassive Black Hole. Appunto, insomma, il messaggio sembra essere: va bene salvare il pianeta, ma ogni tanto si può anche ballare, no? E come spesso succede con i Muse, c'è chi l'ha adorata dal primo ascolto e chi ha avuto bisogno di qualche passaggio in più, e altri che non la vogliono proprio ascoltare mai più. Segno che dopo oltre 25 anni di carriera continuano ancora a fare la cosa che riesce meglio ai Muse: sorprendere. E allora sorprendiamoci anche noi. Una non basta per festeggiare un compleanno come si deve.

festeggia il suo compleanno proprio oggi, i suoi 48 anni. Un'ottima occasione per sentirci in fila uno dopo l'altro due bei pezzi dei Muse, Night Shift Superstar. Stiamo imparando a conoscere, te lo devo dire, che più l'ascolto più mi piace, soprattutto il basso. Merck e Cremont arrivano ora a conclusione di questo bel momento Muse e subito dopo si chilla.

0: complicarsi un po' la vita se di mezzo c'è l'amore. 15:35, buongiorno, benvenuti nel nido di Rete 3, nel cuore dei programmi della 3, dove ci sono io ad accompagnarvi leggiadri e leggeri, si spera, fino alle 17.
1: Dove sei? Sono che qua. Ti ho cercato
0: ancora.
1: Simo,
0: non lo
1: tutte
0: voglio.
1: Le giacche affiolato, ma
0: sì.
1: Questo non è tutto nero,
0: no,
1: che
0: non
1: volevi
0: è nero,
1: tu
0: non lo
1: questo
0: so.
1: È nero affiolato.
0: E va bene, allora mandami questo nero affiolato.
2: Chip chip chill.
0: Non fosse che è il momento di chillarci un po', così ci diamo una piccola calmata, se è il caso, non lo so. Magari siete già calmi, avreste bisogno di una svegliata, ma è sempre un buon momento per un shavasana mentale. Adesso vorrei vedere le vostre facce. Se avete fatto yoga o avete amici, amiche, mogli, fidanzati che fanno yoga, sanno che cos'è shavasana. Se no magari ve lo spiego dopo se volete. Comunque la posizione del morto, sostanzialmente ci si mette lì a rilassarci. Se la nostra immagine di oggi è un posto dove stare bene, allora questo brano ci entra di diritto. Chi ha frequentato anche solo con la fantasia le atmosfere di Ibiza negli anni 90 probabilmente lo conosce già. I Sabres of Paradiso, of Paradise, erano il progetto di Andrew Waterhall, DJ produttore, personaggio di culto della scena elettronica britannica, uno di quelli che non inseguivano le mode, spesso arrivavano prima, lì hai fatto proprio gol. Smoke Belch 2 Beatles Mix è un piccolo classico del chill out, niente fretta, niente ritornelli che chiedono attenzioni, solo un paesaggio sonoro che sembra muoversi lentamente tra tramonti, mari e pensieri, lasciati liberi di fare quello che vogliono. Non a caso è diventato uno dei brani simbolo delle compilation Caffè del Mar, che io divorai, quelle che hanno contribuito a definire il suono delle serate rilassate di Ibiza, quando la festa per qualche minuto faceva un passo indietro e lasciava spazio all'atmosfera. Proprio da Chip Chill, un pezzo che non corre da nessuna parte. E forse è proprio per questo che continua a funzionare così bene. Secondo me funziona troppo bene. Sciallati, zio.

attenzione. Equipaggio, qui la comandante di bordo. Dopo questo viaggio tra le stelle, satelliti e pensieri sparsi nell'universo, stiamo completando la manovra di rientro. Agganciate bene la fantasia e riportate i piedi a terra e preparatevi all'atterraggio. Morbido.

detto Mirko, mi rifiuto di chiamarlo Rcomi, che noioso. Vabbè, Rcomi, fredda come l'inferno, il loro ultimo brano, musica svizzera, non manca mai. William White, Let It Sink In.

0: Ma veramente, devo dire che sono proprio contenta di questi piccoli appuntamenti che si sono creati qua.
1: Abbiamo un appuntamento io e te.
0: Questi tet a tet.
1: Ma il tet a tet poi è ancora più bello.
0: I nostri 100.000 ascoltatori che ci sono adesso a quest'ora.
1: Scusa, non ho capito.
0: Non è proprio un tet a tet, però gli altri possono ascoltare quello che ci diciamo.
1: Mi puoi mettere una base come si deve di profonda tristezza barra evocativa barra sogno?
0: Ma per chi mai preso? Per Griso? Barra. Cioè, ma cosa vuoi?
1: Barra, non lo so, quelle cose lì che. Ti volevo raccontare il mio sogno di stasera.
0: Guarda, io.
1: Cioè, ieri sera, ieri notte.
0: Aspetta, io faccio chip chip, non ho questo. Però questo. No, ho questo.
1: A sentire.
0: L'unica cosa che ho. Chariot of Fire, in mente quello che usano per. Vangelis.
1: Io ho sognato una cosa bruttissima.
0: Oh, mi spiace.
1: Visto che spesso mi fai parlare di mia moglie.
0: Sarà perché lavori con Griso più che tua moglie.
1: Può essere. Io ho sognato che mi lasciava.
0: Oh, c'è.
1: E io, no, ma ti giuro, sai quei sogni proprio angosciosi?
0: Sì.
1: Poi piangi dalla gioia che finalmente
0: smettila.
1: Ritornavo single e tutte le donne erano nei miei piedi. Grazie.
0: Tu sei proprio.
1: Ma pensa che bello.
0: Un orsotto.
1: Sì, è vero. No, piangevo perché ero proprio triste.
0: Se dovesse lasciarti tua moglie, non oso immaginare. Ma poi neanche voglio dirlo che te lo sogni di nuovo.
1: I sogni sono brutti perché poi quando non so se ti capita mai di. Cioè di sognare delle cose che non so, un amico che ti volta la faccia che poi sono sempre come posso dirti disinteressate con le persone che ti lasciano, cioè non ti danno una seconda possibilità, no?
0: No,
1: non ti capita?
0: No. Io purtroppo ultimamente ricordo poco i sogni che faccio, ma
1: no, che brutto.
0: Che ti devo dire? Non lo so, non li ricordo e non mi viene in mente niente che sia legato all'argomento.
1: Ma scusa, non ti è mai capitato neanche di sognare quei momenti lì?
0: Neanche.
1: Quelli. Poi però sei lì che stai per consumare e poi ti svegli.
0: Allora è per quello che non me li ricordo, non ne vale neanche la pena.
1: No, ma io non so, ma è vero, niente?
0: No, ma senti, io ho visto un documentario, anzi un film sulla vita di Jung e Freud, no? Mm-hmm. Che, insomma, erano amici.
1: Sì, amore e odio, mettila
0: modo.
1: Così.
0: E a un certo punto, insomma, Jung, se ricordo bene, raccontava spesso i suoi sogni a Freud e li analizzavano. Ma
1: tu
0: Freud non li ha mai raccontati a Jung? Perché raccontare i propri sogni è una roba che ti
1: è intima?
0: Sì, molto. Che ti espone, se vuoi, no?
1: Cioè,
0: ecco.
1: Noi facciamo la radio parlando di noi.
0: No, ma io infatti ti ringrazio. E che cosa
1: ma
0: ti
1: si figuri?
0: No, cosa ti ho detto del tuo sogno, infatti?
1: Non ho sentito.
0: Ti ho detto, visto che hai sognato che tua moglie ti ha lasciato, che eri in un mare di lacrime, impegnati, fai qualcosa di speciale.
1: Tu dici che
0: qualcosa di speciale.
1: No, io credo, adesso a parte gli scherzi, io credo proprio nei significati che ci sono nei sogni.
0: Certo.
1: Io credo, non riesco a capire, secondo me che devo guardarmi in giro.
0: No, secondo me devi proprio farle un regalo, che poi arriverai con un mazzo di fiori e ti dirà,
1: ma non ne vuole regalo.
0: Che cos'hai? Fiori magari no, un weekendino?
1: No, non c'è.
0: Vacanza ai Caraibi?
1: Non so, troppo costoso.
0: Ma smettila. Gioiellino?
1: Ma va.
0: Un gelato? Gelatino?
1: Ma va.

0: Danger. Quanto passa? Sto per dire una roba, siamo veramente di passaggio, in fondo, bisogna rendersene conto. Ricordati che devi morire.
1: Grazie, sono quei sogni che fai. Uno viene...
0: No, dai, dovevi dire mo' me lo segno.
1: Mo' me lo segno.
0: Ricordati che devi morire. La gioia. Pochissimi secondi alle 16, è arrivato il momento di dare uno sguardo alle previsioni del tempo, una sbirciatina anche al traffico. Partiamo quindi dalla meteo e dal tempo previsto per domani. A nord delle Alpi ultime piogge in esaurimento seguite da schiarite, nuvolosità variabile, qualche precipitazione soprattutto lungo il versante alpino centrale e orientale, mentre in pianura il tempo resterà in gran parte asciutto. Di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi e buon viaggio se vi ritrovate in questo momento per le strade ed autostrade della Svizzera italiana. Vediamo come si viaggia. Allora, ci segnala via Swiss forti rallentamenti tra Gravesano e Bioggio in direzione di Agno e a Lugano sulle principali vie del centro. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono code di un chilometro in direzione di Lucerna con attese di circa 10 minuti.
2: Trenews.
1: Continuerà lunedì il dibattito del Consiglio nazionale sulla possibile costruzione di nuove centrali nucleari in Svizzera. I quasi 100 interventi annunciati e le numerose proposte di minoranza non hanno permesso di concludere la discussione. Il Consiglio di Stato ha poi respinto a sorpresa una proposta che avrebbe permesso ai negozi di aprire fino a 12 domeniche all'anno senza autorizzazione, contro le 4 attualmente consentite. Sono state depositate 25.000 firme per chiedere più protezione contro i deepfake e la diffusione non consensuale di immagini intime online. Una petizione sostenuta da esponenti di tutti i partiti è stata consegnata oggi al Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia. I promotori chiedono misure più severe contro gli abusi legati all'intelligenza artificiale e una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme digitali. Infine, previsti disagi per chi deve viaggiare in Italia giovedì su tutto il territorio nazionale. Uno sciopero avrà un impatto sui collegamenti della rete regionale Tilo anche fra il Ticino e le destinazioni lombarde. Molti treni termineranno la loro corsa alle stazioni di confine. È previsto un servizio di autobus sostitutivi tra Stabio e l'aeroporto di Milano Malpensa.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17.

0: la discoteca, sono le 16:04 e non vogliamo fermarci per nessuna
1: Sabrina
0: ragione al mondo.
1: Con destino alla felicità.
0: E viajando por el mundo. Buenos días. Questa è RT3, io sono la Simo. E poi mi fermo perché non so.

Carol G, Manu Chao, viaggiando per il mondo. Allora, sapete che attraverso la nostra app Play RSI potete ascoltarci andando anche indietro di diverse ore, no? Rispetto a quello che è il presente. Potete tornare indietro di 6 ore. E questo cosa fa accadere? Fa accadere che magari arrivino dei messaggi indietro. Non so, tu hai passato, come in questo caso, un brano, anzi era il nostro Una non basta dei Muse, e arriva qualcuno che dice: ma quanto spaccano i Muse? Non è un problema, perché sei indietro di qualche ora rispetto all'ascolto presente, e va benissimo così. Tra pochissimo ci sarà il nostro momento, insomma sapete che Chip Chip è pieno di rubriche musicali. Tra pochissimo ci sarà il momento Never Ending Music.

su di me. È un modo così elegante per dire tante cose, non solo cose negative. Un pezzo di me può essere un pezzo del mio cuore, per esempio. Credo non fosse esattamente questo quello che Levante volesse comunicare. Però, chissà, magari sì. Allora, in questi giorni nella Svizzera italiana ci sono un sacco di ragazze e ragazzi alle prese con gli esami, maturità, esami finali di apprendistato, commercio, università, insomma tutti quegli esami che arrivano attorno ai 18-20 anni e che chiudono il primo grande percorso scolastico della nostra vita. E io una cosa l'ho notata, ci sono persone che hanno affrontato cose, insomma, stressanti, traslochi, divorzi, cambi di lavoro, debiti, separazioni, assemblee condominiali, perfino telefonate con i servizi clienti delle compagnie telefoniche, eppure continuano a sognare l'esame, non il trasloco, non il debito, non la volta che hanno dovuto capire una polizza assicurativa di 17 pagine. Fortunatamente adesso c'è GPT, fotografi e poi magari te la spiega, ma l'esame, quello dove non trovi l'aula, oppure scopri che ti manca una materia, oppure arrivi convinto di essere pronto e improvvisamente non ricordi più nemmeno il tuo cognome.

0: Dopo entri in una rotonda, cambi stazione radio, pensi alla lista della spesa e quasi non te ne accorgi. Forse gli esami di quell'età ci restano dentro proprio per questo, perché sono stati tra le prime volte in cui ci siamo sentiti davvero sotto esame, cioè proprio molto semplicemente. E visto che in questi giorni là fuori ce ne sono tanti che stanno studiando, ripassando, consumando evidenziatori, un pensiero va a loro e anche a tutti noi che ogni tanto nel sonno stiamo ancora cercando quell'aula.
1: Giurami che hai tutto sotto controllo e che non succederà il finimondo.
0: Mai.

ci dice code o forti rallentamenti tra Gravesano e Bioggio in direzione di Agno a Lugano sulle principali vie del centro. Poi ci sono disagi sulla 2 tra Quinto e il Portale Sud della Galleria del San Gottardo, code di un chilometro in direzione di Lucerna con attese di circa 10 minuti, però sulla situazione a Cadenazzo per il momento non sono giunte particolari informazioni. Allora le chiedo a voi che magari vi ritrovate in giro per il traffico, se siete a conoscenza di qualche colonna o altrimenti buon viaggio. Sempre utile il vostro contributo, comunque, a prescindere. 079 873 8073.

0: Evviva Radico, Grigionesi, Painkiller, band che fa parte del progetto e quindi protagonista dell'MX3, tutti per uno per il mese di giugno. Belli, spaccano, ecco, come si dice veramente in gergo tecnico.
1: Chip Chip, The Never Ending Music.
0: Allora, facciamo gli auguri dopo Matt Bellamy nei suoi 48 anni, facciamo gli auguri a Nancy Sinatra che ne compie 86. Quando si porta un cognome come Sinatra si rischia di vivere sempre all'ombra di qualcun altro. Invece Nancy è riuscita nell'impresa di costruirsi un'identità tutta sua. Negli anni 60 è diventata un'icona pop grazie a brani come These Boots Are Made for Walking, ma anche grazie a uno stile inconfondibile, stivali al ginocchio, questo look mod, indipendenza e una buona dose di carattere. Serve sempre, non proprio il modello di ragazza remissiva che andava di moda all'epoca, ai noi e anche ai voi. Nel corso della carriera ha collaborato con artisti importanti, tra cui Lee Hazlewood, con cui ha inciso alcuni duetti diventati poi di culto, e negli anni ha continuato a essere un punto di riferimento per musicisti molto più giovani, dal rock alternativo all'indie. In tanti hanno dichiarato di essersi ispirati alla sua eleganza, decisamente un po' ribelle. Oggi vive lontano dai riflettori di un tempo, ma resta una figura amatissima. E forse il segreto è proprio questo: non essere mai stata soltanto la figlia di Frank Sinatra, ma una donna che con un paio di stivali e una canzone di 2 minuti e mezzo è riuscita a lasciare un segno nella storia della musica.

intramontabile, immortale questo pezzo di Nancy Sinatra nel giorno del suo compleanno, 86 anni. E sempre nel cuore. Questo è il pezzo che abbiamo scelto per il nostro Never Ending Music, Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. E di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi.

regali, casa mia. Mi piace sempre immaginarvi a questo punto della giornata e dire: ma chissà come state. Allora uso me come esempio. Magari siamo già in giro dalle 6:30 questa mattina, allora a quest'ora cominciamo a fantasticare su quello che poi sarà il nostro decollo e atterraggio verso il divano. Tra pochissimo vi pianifico la serata alla televisione per vedere se c'è qualche bel film da vedere insieme su questo mega divano che ci può accogliere tutti quanti.

0: Robbie Williams, Supreme. Sono sempre indietro di una sera io con Ia. Sono sempre indietro di una sera io con il film che va in onda magari dopo le 23, perché me lo registro, me lo guardo dopo verso le 9 di sera, altrimenti ne faccio.
1: Ma Chip Chip Television.
0: Nulla ci impedisce di restare invece svegli fino alle 23.10. Questa sera il Divano delle Meraviglie ci porta in Giappone. Ma non aspettatevi templi, ciliegi in fiore, meditazione zen, shavasana. Alle 23.10 sulla 1 c'è Bullet Train. E già il titolo suggerisce che qualcuno ha deciso di premere l'acceleratore. Al centro della storia c'è una misteriosa valigetta e un treno ad alta velocità che attraversa il Giappone. Fin qui tutto normale. Il problema è che a bordo salgono anche killer professionisti, criminali, persone in cerca di vendetta e individui che farebbero sembrare una riunione di condominio, un'esperienza rilassante. Torna la riunione di condominio oggi, però io non ne ho. A guidarci in questo viaggio c'è Brad Pitt, che negli ultimi anni sembra divertirsi parecchio a giocare con l'autoironia. Il suo personaggio vorrebbe semplicemente portare a termine un lavoro senza complicazioni. Naturalmente le complicazioni arrivano dopo circa 30 secondi dall'inizio del film. Diretto da David Leitch, uno che con l'azione ha una certa familiarità, dicono, prima di passare dietro la macchina da presa infatti è stato stuntman, e questo ce lo può fare immaginare, e controfigura anche dello stesso Brad Pitt, ma pensa. Il risultato è una commedia d'azione piena di ritmo, combattimenti spettacolari, dialoghi surreali e personaggi che sembrano usciti da un fumetto particolarmente creativo. Insomma, se stasera avete voglia di un film che non si prende troppo sul serio ma sa come intrattenere, il biglietto è già fatto. Bullet Train alle 23.10 sulla 1.

0: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La Tribù del Calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La Tribù del Calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

0: non dimentichiamo mai le promesse fatte da qualche mese a questa parte, così come promesso alla nostra mascotte Chip Chip. Curiosiamo in giro per il mondo per scoprire che cosa ci regala la nostra madre terra, la nostra natura.
1: Il boschetto della mia fantasia.
0: E di questa canzone possiamo tenere solo questo per il momento. Oggi vi porto, dove vi porto? Vi porto in Australia, dai, dove vive un uccello che probabilmente sarebbe pericolosissimo se avesse un account Pinterest. Si chiama uccello giardiniere e quando arriva il momento di conquistare una femmina non canta particolarmente meglio degli altri, non sfoggia piumaggi spettacolari e non si mette a fare acrobazie. No, no, lui costruisce e arreda. Cosa c'è da ridere? Letteralmente, il maschio realizza una specie di vialetto o di gazebo in miniatura usando rametti, poi passa giorni a decorarlo. E qui arriva la parte incredibile, perché alcuni scelgono un colore preferito e raccolgono tutto ciò che trovano di quella tonalità: fiori, piume, sassolini, bacche e, quando possono, perfino tappi di bottiglia, mollette o pezzetti di plastica. I ricercatori hanno osservato che alcuni sistemano ogni oggetto con una precisione quasi maniacale. Se qualcosa viene spostato, tornano a rimetterlo al suo posto, come noi, insomma, quando qualcuno cambia la disposizione dei cuscini sul divano. Ma per l'amor del cielo! La femmina arriva, osserva il lavoro, valuta l'arredamento e decide se il proprietario merita una possibilità. Insomma, mentre noi discutiamo ancora se l'amore nasca da uno sguardo, da una conversazione, da un algoritmo, dalla chimica, da chissà cosa, da qualche parte in Australia c'è un uccello che punta tutto sull'interior design. E a quanto pare, oh, funziona.
2: Ciao, micione!
3: Ciao, uccellino!

sombre potential. Quindi potential ce n'è moltissimo, anzi oltre il potential c'è il talento. E viva la musica della Svizzera italiana. Adesso accendiamo un po' di rock con gli Husband. Non è il nome di una telenovela matrimoniale, ma quello di una band nostra, nata dall'incontro tra Matt Bertini e Mattia Mad Mantello, loro stessi. È strana questa parola, adesso la approfondiamo. Definiscono il progetto una sorta di bromance musicale, costruita palco dopo palco nella scena locale. Il loro suono guarda il rock classico, quello delle chitarre che non hanno fretta e delle canzoni che puntano dritte all'essenziale. Ma che cosa vuol dire bromance? È una parola inglese nata dall'unione di brother, fratello, e romance, romanticismo. Non c'entra l'amore di coppia, indica un'amicizia molto forte, complice e affettuosa da due persone, in questo caso spesso e spesso uomini. Evviva bromance! Husband, turn on the light. E di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi, ormai quasi finito! Buon fine pomeriggio! 16:50.

ancora di più, visto che c'è Matt Bertini che mi sta ascoltando e sta mandando dei messaggi. Mi è piaciuto moltissimo il messaggio che mi ha mandato, perché dicevamo gli Husband non sono il titolo di una telenovela, sono il nome di una bella band rock. Dice: c'è una band in Spagna che si chiama Husband e suona ai matrimoni. E allora che cosa succede? Ci scambiano per loro, scrive Matt, molto spesso, e loro ricevono un sacco di richieste via social e email per suonare a matrimoni in Spagna. Magari emigriamo. Ciao! Beh, ma ci sta, cioè, voglio dire, vuoi buttar via un invito in Spagna, ma va? Secondo me la vostra canzone spacca anche ai matrimoni.

0: esagerata, lo sappiamo che sei brava, ma lei va oltre, mi deve andare oltre. Rox, My Baby Left Me. Io vi lascio, vi saluto e vi abbraccio e vi do appuntamento a domani, sempre qui nel cuore dei programmi di Rete 3 con la Simo, a partire dalle 15 con un sacco di bellissima musica, pochissime parole e una gran voglia di leggerezza. Tra pochissimo.
1: No, troppo presto.
0: Ma che è troppo, troppo presto? Tra pochissimo, manca pochissimo, ci saranno i cialtroni. Ciao, un'ottima serata a tutti voi.

0: Gioia, non si faccia sangue amaro se dico che le scarpe viola,
1: sì,
0: in un programma che è a sfondo artistico minimamente, non porta fortuna.
1: Lei non ha occhi.
0: Lei mi si presenta con
1: no,
0: le scarpe viola senza lacci.
1: Solo lilla.
0: Che solo lilla viola.
1: No,
0: è viola.
1: Lilla,
0: e potrebbe inciampare da un momento all'altro.
1: Ma sono senza lacci.
0: E sono sottolineare il fatto che, appunto, proprio perché sono senza lacci. Vabbè. Magliettina rosa, i pantaloni rossi
1: e mattone.
0: Vabbè,
1: ma digli che il medioevo è finito da un pezzo,
0: Lei è stata.
1: Diglielo, ribellati,
0: lei,
1: Marco di Gioia.
0: Signora Rigo,
1: litiga con questo.
0: Lei non è stato interpellato.
1: Scusate.
0: Quindi prenda il suo momento a leggere le cose serie e ci lasci discutere.
1: Si faccia da parte.
0: Esatto. Del vestiario di Gioia.
1: Io volevo una bagarra. Io volevo una bagarra. Con me poi. Allora, a sud, lungo le Alpi, passaggio a tempo asciutto con ampie schiarite. Più a sud, variamente nuvoloso, con qualche rovescio temporale.
0: Nord, dovuto alle sue scarpe viola. Tra
1: senza calacci, sì, al nord di lilla. Al nord, in pianura abbastanza soleggiato, in montagna più nuvoloso, con alcuni rovesci pomeridiani.
0: Gioia alle scarpe lilla. Le robe degli elementari. Viabilità difficoltosa tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia, sulla 2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, a Lugano sulle principali vie del centro e sulla A24 da Mendrisio verso la Dogana del Gaggiolo.
2: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17, il Gran Consiglio ha approvato i conti 2025 del Cantone. Il consuntivo è passato con 40 voti favorevoli contro 28 contrari, grazie al sostegno di PLR, Centro, Avanti con Ticino e Lavoro e Verdi Liberali. La Lega si è invece astenuta all'ultimo momento, mentre Sinistra e UDC hanno votato contro. Via libera anche ai conti dei singoli dipartimenti. Andiamo a Berna ora, alle Camere federali. Il Consiglio degli Stati ha confermato la sua contrarietà a una maggiore liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi, respingendo il progetto che avrebbe permesso aperture domenicali fino a 12 volte all'anno senza autorizzazione. Via libera invece a una migliore protezione dei lavoratori impiegati da almeno 6 mesi in caso di stop dovuti alle ondate di calore. E infine diversi paesi occidentali, tra cui Francia, Regno Unito e Canada, hanno annunciato nuove sanzioni contro coloni israeliani accusati di violenze in Cisgiordania. Londra ha inoltre invitato le proprie aziende a interrompere ogni attività economica negli insediamenti considerati illegali. Israele ha definito le misure vergognose e motivate da ragioni politiche.

0: sbagliato gli occhiali di gioia. Oggi devi fare tutto tu.
1: Sì.
0: No, perché io non vedo un palmo dal naso. Ho provato a cambiare gli occhiali, ma l'effetto è lo stesso, cioè vedo tutto sfumato, quindi la viabilità, i messaggi degli ascoltatori.
1: Tutto.
0: Fai tutto tu?
1: Tutto io, guarda.
0: Vai, allora presenta il programma, vai.
1: Siamo in buone mani.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Presenta che non vedo. Vai, presenta. Di gioia.
1: Sì. Dai. Siamo qua. Poi?
0: Non vedo.
1: Guardate, puoi parlare.
0: Vedo, non
1: ma
0: vedo,
1: tu puoi parlare.
2: Il club dei cialtroni.
1: Ah, qua la so.
3: Dei cialtroni, eccole qua. Cialtroni, eccole qua. Bro, Lugano qua e là. Cialtroni, eccole qua.
2: Che
0: Dicio, metta che io sbagli anche la dentiera, c'è il giorno che non riesco a parlare. Oggi è andata bene, la dentiera è quella giusta.
1: Lì se ne parlerà.
0: Ecco, metta che oggi ho sbagliato gli occhiali e anche la dentiera. Vada, presenti.
1: Esce. Musica. No. Vabbè, cosa devo fare?
0: Musica.
1: Lì puoi schiacciare.
0: No, adesso ho capito.
1: Dai,
0: no, voglio vedere musica. Che
1: vabbè, ma
0: che programma è?
1: Il programma dei cialtroni, non è che...
0: No, non la può. C'è cialtrone, cialtrone, attenzione.
1: Questo è vero, questo è vero.
0: Ok, allora, cialtrone... facciamo la cosa fatta bene.
1: Sì, sì, è vero.
0: Faccia una roba fatta bene.
1: Sì, vabbè. Adesso sono che sono che 17.
0: Sono che sono. Le 17.08.
1: Può riniziare da ieri, che inizia, ma rinizia da ieri, la trasmissione.

0: non faceva proprio così.
1: La parte finale, cioè questa, col chitarrino che fa io l'ascoltavo in loop. Praticamente quando uscì alla fine degli anni 80, che era il pezzo che mi piaceva di più, un po' come gli Yes, Owner of a Lonely Heart, quando c'è il chitarrino a metà, non faccia finta di ricordarsi.
0: Non me la ricordo.
1: C'è a un certo punto di quella canzone un chitarrino, e tanti di noi, non sono l'unico, si ascoltavano solo quel pezzo lì perché rappresentava.
2: Basta, ok.
0: Ti autocensuri da solo.
1: Sì, ormai
0: è incompreso.
1: Avevo già passato la soglia d'attenzione delle persone.
0: E adesso è un attimo.
1: Sì, esatto.
0: Ma iniziamo subito con la nostra rassegna stampa. Allora, cari cialtroni, oggi abbiamo un bambino prodigio di 12 anni che in Texas, mentre i suoi coetanei giocano alla PlayStation, lui decide che i pomeriggi li avrebbe passati costruendo un reattore a fusione nucleare in cameretta.
1: Grande.
0: Pensa un po', no? Per un progetto scolastico. Pensi ai progetti scolastici da quelle parti.
1: Una volta si facevano gli aerei di carta.
0: Esatto.
1: Adesso un reattore a fusione.
0: È così, il progressione. La progressione. I genitori lo lasciano fare pensando, ma sì, ma figurati.
1: Ma cosa vuoi che combini sto ragazzo?
0: Quel moccioso lì. Il giorno dopo.
1: Gli ho dato solo del bicarbonato.
0: Sì. E da lì cosa è successo? Il giorno dopo, due agenti dell'FBI con in mano un contatore Geiger. E presenti quelli che misura le radiazioni, avevano rilevato strane segnalazioni di radiazione proprio pericolose.
1: Diciamo che i becquerel erano un po' alti,
0: poco alti. Il Guinness dei record lo ha registrato come il più giovane ad aver ottenuto la fusione nucleare in cameretta.
1: No, ce l'ha fatta.
0: Ce l'ha fatta.
1: Controllata?
0: Controllata FBI.
1: Ma no,
0: certificato.
1: No, cioè non è controllata dall'FBI. L'ha controllata perché va controllata. Se riesce a controllarla, allora puoi produrre energia. Esatto. Non dico all'infinito,
0: ha unito
1: quasi
0: i due atomini nuclei e ha creato più energia. È stato bravissimo.
1: E mo? Sviluppi? Lei si ferma qui?
0: Ma certo.
1: Ah, no, si può fermare qui.
0: Lascia stare.
1: Si dovrebbe indagare.
0: Ma no, lasciamo con l'acquolina in bocca. Perché parliamo di pitch dating. Chi non conosce il pitch dating?
1: Cos'è il pitch dating?
0: Non lo so neanch'io, adesso te lo spiego. Però noi abbiamo sempre avuto l'abitudine, no? Di dichiararci apertamente a chi ci piaceva, dai.
1: No, io no.
0: No,
1: mai,
0: no.
1: No, timidezza, no.
0: Tramite un amico?
1: Zero. Nemmeno.
0: Neanche?
1: No, perché pensavo che poi l'amico riportasse false informazioni.
0: Questo è da Griso. Hai iniziato già
1: a non fidarmi. Non fidarti.
0: Ho capito. Oggi invece c'è una bellissima.
1: Che poi c'era gente che andava, capito, a tirare acqua al proprio mulino.
0: Certo. Lo vedi quello lì? No, io sì che. Oggi invece, dicevo, c'è una bellissima novità che pare stia, tra l'altro mandando anche in crisi le app di incontri. Pensa un po'. Il meccanismo è semplice, allora non sei tu a presentarti a chi ti interessa, ma un tuo amico, e qui ci siamo, che però lo fa con delle slide, delle foto e degli aneddoti su di te, tutti in PowerPoint. Che uno dice, ma cos'è sta cosa qui? Credetemi che ci sono addirittura degli eventi chiamati Date My Mate a Londra e Pitch a Friend negli Stati Uniti, tutto esaurito in pochi minuti.
1: Cioè c'è un amico che parla di te
0: a un pubblico
1: raccontandoti, dicendo il mio amico ha bisogno di compagnia. È uno così, è fatto cos'altro,
0: tutte le doti, così, esatto.
1: Sì, ma anche i difetti, sappiate.

0: di essere più rumorosa del partner durante la copula.
1: Ci può stare, vero? Sentiamo,
0: interessante. Fate una riflessione, che è un dato interessante perché significa che in moltissime camere da letto c'è una persona che da una parte, insomma,
1: dall'altra parte c'è il silenzio totale. Che uno dice, ma sta facendo da sola?
0: Esatto, però. Ecco la nostra denuncia. Molti uomini a letto sono silenziosi, non perché non si stiano divertendo,
1: che stanno pensando alle cose negative della vita.
0: Bravo.
1: E questo, vedi, questo è altruismo. Sappiate, questo è altruismo.
0: Attenzione, che invece, secondo gli esperti, molte donne trovano eccitante sentire il partner lì durante, per un motivo semplicissimo: è la prova che il prodotto funziona.

0: No, non mi confondere.
1: Canti di gioia, canti.
0: No,
1: non faccia così che no, che poi si confonde veramente. Allora, volevo salutare Giorgio. Giorgio che alle 17:12 che cosa rappresentava Griso? Di che cosa stavamo parlando?
0: No, 17:12? No, non lo so.
1: Giorgio, non ho capito la domanda, però se
0: illuminaci.
1: Poi io ti spiego. Perché siamo arrivati a un momento molto importante. Quello che mette in palio il nostro completino intimo del Club dei Cialtroni con la canottiera e le mutande, ma anche le calze. La scritta "Non c'è più bello" su canottiera e mutande e la grafica di Rete 3 sulle calze.
0: Ma cavolo!
1: Per vincere bisogna partecipare alla doccia altrona. Di gioia entra nella doccia, canticchia una canzone così, accennandola.
0: Sono in difficoltà,
1: lo so.
0: Sono
1: a volte
0: molto
1: mi va in difficoltà, ma noi siamo con lui, tenendogli le mani.
0: Certo. Sì, sì,
1: come quando da bambino si sedeva sul vasino.
0: È vero, e non mi scappava. Io andavo lì.
1: Do una mano
0: lì,
1: io, non ti preoccupare, a fare l'ovetto, non ti preoccupare. voi dovete ricantarla allo 079 873 8073. Vai, Digio!

0: I Gioia incredibilmente hanno capito cosa ha cantato sotto la doccia, sono stupito.
1: No, lei non dovrebbe più stupirsi, sa perché? Perché
0: sta migliorando, lo dica.
1: Sì, sì, ormai sì. Faccio matrimoni, glielo ricordo, eh.
0: Sì.
1: Ecco, quindi
0: finiscono benissimo i matrimoni.
1: Rissa.
0: Le nuove frontiere della musica che ci portano a studiare questo fenomeno chiamato intelligenza artificiale, che è programmato, prende delle canzoni famose e le ritrasforma in chiave, che ne so, vuoi funk, vuoi country, diversa. In questo caso Afro House, che a noi non dispiace soprattutto per un contesto di aperitivi.
1: Vero?
0: Visto che questo è più o meno l'orario, e tra poco saremo al Ciringhito e quindi ci sarà un incentivo in più.
1: Ha voglia di aperitivi.
0: A fare quel tipo di sound, abbiamo scoperto il remix di Like a Prayer di Madonna.

0: Griso, hai detto una cosa molto bella prima, perché hai detto studiare l'intelligenza artificiale.
1: Possiamo fare quello.
0: E va studiato. E questo è un pezzo capolavoro.
1: Beh, adesso non esagero, bisogna la prendere capolavoro. No, però posso dire una roba, Cialtroni, sì. Cialtroni 1, Shazam 0. Perché chiunque provi a schiacciare Shazam per andare a trovare poi le versioni che noi offriamo alla radio, non le trova immancabilmente, perché sono prodotte con l'intelligenza artificiale ed è frutto della ricerca del club dei Cialtroni per appunto studiare il fenomeno di intelligenza artificiale.
0: Bravo,
1: detto questo, cambiamo onda. Siamo al Brrrrado Orecchiabile. E sono allora tre situazioni messe a confronto: c'è l'intelligenza artificiale col brano orecchiabile e poi lo sblocca ricordi. Sentite, che anche questo è uno sblocca ricordi, se vuoi.
0: Sì,
1: Sentite il brano orecchiabile di oggi.

la champion.

0: mi raccontava di gioia che questa versione uscì per caso.
1: Sì, per caso, perché Molella ai tempi aveva raccontato che si era messo per radio proprio a mixare la versione strumentale di Phil Confusion con gli 883, in questo caso Nella Notte.
0: Calzava pennello.
1: E stava da Dio, era già in tonalità.
0: Ed è diventato un brano orecchiabile, capito? Allora,
1: pensa
0: 93,
1: che destino.
0: Il 93 andava veramente forte, va bene. Allora, sblocca ricordi, ci richiama un film della fine degli anni 90. Se io le dicessi ad oggi di inventare un film con un asteroide che arriva sulla Terra, lei riderebbe.
1: Certo.
0: Perché
1: sì,
0: ormai è un'idea trita e ritrita. Eppure nel 98 uscì un filmazzo che era Deep Impact.
1: Non Armageddon.
0: Armageddon, bravo. Era comunque era il periodo di Deep Impact. Armageddon,
1: uguale,
0: okay, bravissimo. Dal quale abbiamo estrapolato lo sblocca ricordi. I could stay awake just to hear

0: scrivono una bella cosa su questa canzone. Film, sì, vabbè, riguardo al film che contiene parte della colonna sonora, quindi questa canzone, scrivevo: film ho rivisto un po' di tempo fa, trashissimo, e da ragazzina me lo ricordavo come un capolavoro.
1: Ma quante cose,
0: ragazzi, era il 98, era un'altra vita, se andiamo ad analizzare.
1: È vero.
0: Era, vabbè. E lo sblocca ricordi Aerosmith con I Don't Wanna Miss a Thing, e tra poco torniamo a cantare la doccia per dare la possibilità proprio a tutti di partecipare.
1: Ai miei fedeli.

0: Sì, sì, sì.
1: Kevin Liddell, che poi ha smesso di far musica, ha aperto un supermercato.
0: Lo ricordo. Davvero?
1: No, no, ho sbagliato.
2: Non era credibile.
1: Tutto pessima.
2: No, l'avete tutto.
1: No, anche perché qual era l'alta di Kevin Liddell? Dai, aspetta.
2: A me era piaciuto.
1: È colpa mia, lo so. No, beh, cosa ha fatto? L'altra di Kevin Liddell qual era? Bello. Non se la ricordo. Vabbè, torniamo a cantare.
2: Ma perché mi devi sempre chiedere?
1: Era una domanda. Io non me la ricordo.
2: Ma
1: neanche lei.
2: Ma figura.
1: Però ho paura a dire non mi ricordo. Ma questo è il problema.
2: Io sollazzo.
1: Sì, sollazzo. Si sollazzi sotto la doccia.
2: Vai, no,

0: te è andato.
1: E nonina, nina.
0: Me l'ha presa un po' sbagliata.
2: Lo so. Mi può dare solo il là?

0: Giorgio dovrebbe portarsi un diapason per la nota, per capire che nota prendere quando deve cantare tutto.
1: Il diapason va intonato però, non è?
0: Beh, il diapason è intonato per definizione, mi scusi.
1: Ma no, devi dare tu la nota.
0: Al diapason?
1: Eh sì,
0: No.
1: Cioè, non funziona.
0: Sa come fa un diapason?
1: No.
0: Lei lo picchia?
1: Sì. Esatto.
0: E fa quel suono lì che dovrebbe essere 4,40 più o meno.
1: 4,40?
0: 4 hertz.
1: Ah,
0: è il La. Il La nuovo. Quello vecchio era 4,32. Ma di che cosa stiamo parlando?
1: Di hertz.
0: Dai, messaggi, quelli legati alla doccia al tronè, i tentativi di vincere il completino intimo e le calze. Vai.
1: Iniziamo.
2: Di gioia, esci da lì.
0: Ecco.
2: Cioè, no, tu veramente sei nel mio cuore, però la canzone che hai cantato tu e quella che ha cantato Griso sono due canzoni completamente diverse.
0: Però si è capita, dai.
1: Ma scusa,
0: io lo voglio difendere.
1: C'è critica, però. Io non ho la critica.
0: È gratuita. Polemica.
1: Certo.
0: No, ma è giusto.
1: Come è giusto?
0: Detto, per quello ho detto dovrebbe portarsi un diapason.
1: Ah, vabbè. Io faccio finta di niente e vado avanti.
0: Sì, sentiamo.
3: Ma mi sembra la canzone di Ghost, ma. Non chiedetemi né il nome né il cognome né l'indirizzo perché www pensaci tu.
1: Vabbè, ognuno, gli ascoltatori che
0: bello, questa è lucubrazione. Mi piace.
1: Vabbè.
0: Vai, sentiamo che la strada è quella buona.
1: Brava. Finita, però un accenno così.
0: Oh my love.
1: Si può fare di più.
0: Si può fare di più, però un applauso lo merita.
1: Brava, Cami. Andiamo.
0: Gioia, ce la fa?
1: Sì.
4: Allora, la canzone è dei Righteous Brothers.
0: Bravo,
4: dovrebbe essere.
0: Bravo.
4: E meno di qualcosa, non mi ricordo più. Non so se è Unchained Melody.
0: Bravo.
4: Unchained Melody.
0: Unchained Melody.
4: Non
0: okay.
1: Bravo.
0: La deve
1: bravo.
0: Cantare però.
1: Lo so, è solo che il messaggio di un minuto, è di un minuto e un po' non ci siamo con i tempi. Lo vuole sentire?
0: No, ho già perso l'attenzione.
1: Dai.
0: La soglia d'attenzione.
1: Lei usa sanita. Troppo TikTok, sa?
0: Non ce l'ho nemmeno, ce l'ho di mio proprio.
1: Pensa se lo usasse.
0: Sì, sarebbe peggio sicuramente.
1: Abbiamo.
0: Vai.
5: Allora, se mi posso permettere, diciamo che i fantasmi, ovvero i ghost, ce li fai vedere tu cantando così.
0: Di nuovo polemica.
5: Unchained Melody, come cacchio si chiama?
0: Ecco.
5: Però mi gioia. Anche meno, c'è già K oggi, già non si respira oggi, ci manchi ancora tu.
1: Va bene, grazie.
5: Con affetto, gioia.
1: Questi sono i miei fedeli
0: in cui provo pietà.
1: Grazie.
0: Veramente, ci sono dei momenti, stranamente, provo pietà nei suoi confronti.
1: Io sono onorato.
0: Sono preoccupato di me, sto cambiando.
1: Ma andiamo. Grisa, andiamo, dai.
0: Dai, sentiamo.
6: My darling, arriva.
1: Ma
0: arriva il fantasmin.
1: Non lo so. Io però voglio di più. Griso,
0: lei. È lei che decide. È lei che deve indicare la strada maestra.
1: Eccola qua, sentiamo, ascoltandola.
0: Sentiamo.
6: Lonely time. And time so long.
4: Grande Unchained Melody, quando tutti avremmo voluto essere Patrick Swayze.
0: Ma bravo!
1: Sì.

0: Che magnifica storia d'amore. E il film, sto dicendo. Visto oggi, insomma.
1: Beh, non lo so.
0: Speciali,
1: dovrei,
0: non
1: no,
0: solo per me.
1: No, però dovrei rivederlo, Sarei curioso.
2: Sì. Radio Ci Televisione sta. Svizzera.
0: Rimane un bel film. Ghost era Unchained Melody dei Radios Brothers nella doccia al trono. 18 e 2 minuti.
2: 33.
0: Penso del 65, lo sapevo.
1: No, anch'io. E allora le previsioni per domani al sud, variamente nuvoloso. Cioè, variamente nuvoloso non è male, con rovesci o temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord in pianura, in parte soleggiato, sul versante nordalpino nuvoloso e alcuni rovesci, soprattutto nel pomeriggio. Spero di essere stato chiaro, cioè mi sono impegnato. Neve sopra i 2200 metri. Va bene, temperature al sud tra 16 e 24 gradi, al nord tra 10 e 18. A lei la linea.
3: Oh, my love. Ma che quante lacrime in quel
1: film. Davvero? L'ha visto anche lei?
3: Ma certo, mille volte. C'è la serata agosto qui a Villa Arzilla.
1: E non
3: la facciamo ogni sera di luna piena.
1: Non vorrei chiedere. Posso.
3: Non voglio chiedere. Domande insulse come
1: no, sempre. No, ha ragione.
3: Però potremmo fare una cosa io e lei: metterci a impastare l'argilla insieme. Io dietro le do una mano a creare questo montagnone di argilla.
1: No, non è una bella immagine, non si offenda.
3: È meraviglioso.
1: Non lo so, no. Ecco qua.
3: Ancora. Sì, la viabilità.
1: Sì, meglio.
3: Al momento no, la viabilità.
1: No?
3: C'è traffico fra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti verso l'Italia, sulla 2, tra Lugano Nord e Benevento in direzione di Chiasso. Tutti che pensano a fare quella sorta di torretta.
1: Non faccia gesti, per favore.
3: Scusi, come la fa la torretta?
1: No, quel modo lì, esattamente in quel modo
3: allora,
1: lì.
3: Allora, così si fa la torretta su e per amalgamare tutto qua. Che bella visione. Smettila. A Lugano, sulle principali linee del centro, sulla A24 da Mendrisio verso la Dogana del Viaggiolo.

0: perché ogni tanto ci vuole un po' di classe musicale anche alla radio.
1: Ma io,
0: no?
1: Sono contento,
0: sì, siamo sono mica contento a far solo, capito? Ma le cose così, perché c'è anche il nostro spazio del Chaltron of the Day.
1: Allora, questo potrebbe essere forse il peggior appuntamento di sempre. Lei si chiama Nina e ha avuto un primo appuntamento con un ragazzo, però non è andata benissimo la cosa. Lui era andato a casa sua, direttamente dalla palestra senza doccia, e sapeva, cito, di un po' di muffa.
0: Di muffa?
1: Dice
0: lei. Di solito c'è quell'odore salmistrato che è più preoccupante della muffa.
1: Non lo so.
0: Beh, anche la muffa... Ma magari era la borsa che sapeva di questo.
1: Sì, se non l'apri per giorni.
0: Io ho giocato a calcio anni e anni fa.
1: Ce l'hai ancora richiusa.
0: Diciamo che lo spogliatoio era più una stalla con le borse aperte. Era quella roba lì. Sì.
1: Lei però gli dà una seconda chance e accetta il secondo invito a casa sua.
0: Beh, proviamo a vedere che magari si è sbagliato questo giro.
1: Lui, il muffoso, non gradisce il modo in cui parcheggia. Pensa lei.
0: Ah, perché
1: pensa,
0: lei arriva a casa sua.
1: Esatto, pensa che tipo è. E la fa riparcheggiare 3 volte.
0: Ah, ma mettila poi c'è i vicini che rompono le scale. Beh, aveva ragione.
1: Secondo me sì.
0: Poi mica metterla lì alla Carlone.
1: Ma no. Finalmente però entrano e cenano. Dopo cena, sempre lui gli propone un film su Netflix, per esempio, no? Piccolo problema, lui non ha Netflix. Così le dice testualmente: mio fratello ce l'ha la password, però è troppo tardi. Mi giri la tua?
0: Ah, chiede la password di lei e lei gliela dà
1: Solo la password, perché infatti l'ha invitata a casa per scroccare Netflix. Non è finita qui, perché i due senza chick to chuck non fanno niente, si addormentano sul divano, poi suona la sveglia e lui la caccia via.
0: Ora si è fatta una certa, arrivederci. Finita così la storia?
1: Sì.
0: Cioè, ha rubato la password di Netflix, era un intento.
1: Bellissimo.
0: Ma dai, vabbè.
1: Ah, sì, sì,
0: e lei l'ha raccontato nei social.
1: Lei l'ha raccontato. Sì,
0: l'hanno insultata male.
1: È la storia dei social. Sì, devastata.
0: Certo, facciamoci delle domande, voglio dire, no? Va bene tutto.
1: No, però io sono per queste storie.
0: A me dispiace per lei, però era.
1: Perché insegnano tante cose.
0: Stare al mondo, certo.

0: sto preoccupando di Gioia.
1: Perché?
0: Non vedo Giovanna, sai. Allora, arriva puntuale, io...
2: secondo me ha sentito neve sopra i 2200 e si è preoccupata.
0: C'è. Ah, eccola.
2: No, no, meno male.
0: No, meno male. No, Gio, no. Andiamo? Dai.
2: Andate, andate.
0: C'è il corso di DJ alla radio, sì. Sta per arrivare, ecco, lo vedo all'orizzonte, DJ Geriatria, io Gio ci andiamo a fare un aperitivo, vai, ci sentiamo vai, dopo. Vai, mi raccomando, mixa bene perché poi do i voti.
2: Sono forte, stasera sono forte. Vabbè, ciao, ciao. Stasera io sono veramente forte. Tutta la notte.
3: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria.
4: Soddisfatti o no, ti tira a campare.
2: Sei contento?
4: Sì, guarda, sì, non si vede che sprito gioia, sì, a tutti, sì, i pori, sì, sì. Dei miei vecchi pori, guarda qua.
2: Vabbè, però sono sempre pori, eh.
4: La smetta di fare ruffianello.
2: No, io allora stanotte non ho dormito perché ho pensato solo al nostro incontro. Mi sono messo anche a mixare. Devo dire che.
4: Sì?
2: Devo dire che ce l'ho fatta.
4: Nando, dagli dei dischetti, vediamo se si è preparato.
2: Grazie, Nando.
4: Il signor di
2: Gioia, di Gioia, sempre di Gioia.
4: Gioia, no? Io ci ho scritto un'altra cosa qua.
2: Cosa?
4: Il signor di Muffa.
2: No, di Muffa era, non c'è.
4: Adesso io non vado avanti se non c'è il signor di Muffa che mi dice sono io.
2: Sono io, ecco qua.
4: Ah, eccolo.
2: Di Gioia,
4: allora,
2: presente.
4: Signor di Muffa, vai. Sì. Ah, eccolo, vai.

0: cari fuffa, sono sempre un po' in imbarazzo, sì, perché questo è il punto della canzone, non è neanche l'unica canzone dove una signorina ha mal di pancia. E non c'è mai, vede, questo è il momento del mal di pancia quello forte.
1: Beh,
0: scende.
1: Ah sì,
0: okay. Non è proprio paradise però, eh.
1: Vabbè. Però qua sa cosa si fa?
0: Cosa?
1: Posso dirle la mia?
0: Cosa?
1: Qua si mixa.
0: Sì?
1: Per uscire dall'imbarazzo.
0: Ma lei è imbarazzato?
1: Un pochino.
0: Allora esca dall'imbarazzo mixando, vediamo cosa fa. Vediamo.
1: 3, 2, 1, scusi, mi è scappato il...
0: Ho visto.
1: Un attimo, ci riprovo.
0: Zero per il tentativo.
1: Ma come?
0: Beh, si è sbagliato, voglio dire.
1: Un attimo. Che sei...
0: Torni a contare, bravo.
1: Tre, due, uno, zero. Vai! Lo tengo.
0: Acceleri.
1: Dai.
0: No, sta andando male. La percio.
1: Eccolo qua.
0: E la percio.
1: Passaggio netto.
0: No, scende. Che c'è il galoppo del cavallo, lo sente?
1: Sì, è vero, forse un po'.
0: Ecco.
1: Adesso
0: aiuto, aiuto. Faccia qualcosa.
1: No, ecco.
0: Ma io intanto così, in previsione di quello che sta succedendo, vedo zero. Zero.
1: E non riesco
0: intanto
1: a
0: passare. Sfumi.
1: Sfumi
0: leggermente, non tutto di botto.
1: No.
0: Perfetto, eccolo qua. Hai visto? Le posso dare uno per questo.
1: Ho preso l'intro.
0: Non ha preso l'intro. Non ha preso proprio niente. L'ha preso i piccioni. Lei, ecco.

0: grazie.
1: Oh, signor,
0: grazie.
1: Signor, grazie. Vabbè, questa lei.
0: Può essere un controbattuta, in levare, non so se.
1: Il passaggio è come il mio italiano.
0: È buono.
1: Siamo a poi.

0: chi è Filin?
1: Filin?
0: Io ho fatto una citazione di Fantocci e lei è Filin.
1: No. Eccolo che tagli in battuta, eccolo qua.
0: 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1,
1: vai.
0: Bravo. Grazie. Finalmente un 5 qua. Ci può fare.
1: Lo so, io meritavo un 6, le dico la verità.

0: che belle musichette oggi però.
1: Lo so, grazie.
0: Al di là del risultato del mix che
1: no, beh, l'ultimo, il taglio in battuta non era
0: non
1: male.
0: Non era male, un bel 4 ce l'hai guadagnato.
1: Grazie, ecco, grazie mille.
0: Ringrazio che se non le do 3.
1: Va bene.
0: Nando, leviamoci di torno e appuntamento alla prossima per il prossimo corso di DJ alla radio. Arrivederci.
1: Grazie. Stai attento alle macchie di olio.
0: Faccia. Cos'è, un augurio?
1: No, no, no, no, no, no, no, no. Stai attento che non si sa mai.
0: Certo che anche tu,
1: Che cosa?
0: Stia attento alle macchie d'olio. Occupo, Con quelle scarpe viola che hai portato oggi.
1: Senza.
0: Ma io ho sentito che ha sbagliato un verbo. Svecchio.
1: Perché cos'è
0: che
1: ha
0: detto? Ah, no. Ma parlava di fantozzi. Di cosa parlava?
1: Ma figlio.
0: Com'è andata? Fammi vedere.
1: Bellissimo.
0: Zero.
1: Sì.
0: Zero.
1: Aspetta.
0: Uno.
1: Aspetta.
0: Sì, ho capito. 0, 0, 1.
1: No, non c'è il. Non...
0: C'è un 2 e un 4.
1: Ah.
0: Che cosa?
1: È la media, quanto
0: falla tu, matematico di turno.

0: è ancora fresca questa canzone, nonostante siano passati 20 quanti anni?
1: 23,
0: che non è poco, no.
1: Beh, no, lo sai che quando io leggo il 2000 davanti mi sembra tipo l'altro ieri, poi faccio i calcoli e dico 23.
0: No, no, sembra un'altra vita. Le Marcon, Dance With You.
2: Buon compleanno a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te

0: c'è critica, scusa Grillo.
1: Di Gioia, mi scusi un attimo, perché ieri mi ha presentato un film e abbiamo avuto il più basso audience degli ultimi tempi proprio per la presentazione.
0: Ah sì? Ah, no, questo è vero, me l'hanno detto. Però la sigla dice fidati.
1: Questo è un record.
0: Ci sta. Cioè, fidati di me e poi dice scendi sali.
1: Cosa c'è?
0: E uno, scusa, crea confusione.
1: Vabbè, prima lo fa stancare un po' e poi fidati di me. Capito?
0: Lei ha sempre l'ultima parola.
1: No.
0: Passiamo alla trama del bellissimo film di questa sera. Io leggo semplicemente quello che c'è scritto sul sito della RSI. Un treno ad alta velocità
1: parte... scarica la responsabilità.
0: Ma è vero, è vero, è vero. Okay. Parte da Tokyo. A bordo salgono in ordine sparso un agente segreto, due fratelli assassini, una ragazzina che non è quello che sembra, il figlio di un boss russo e un padre che vuole vendicarsi di qualcosa.
1: Ho capito il film e mi piace.
0: Davvero?
1: Sì, molto bello. Con Brad Pitt.
0: Bravo, molto bravo. Bello. Nessuno molto di bello. Loro sa degli altri, tutti quanti però vogliono impossessarsi di una valigetta misteriosa.
1: Vabbè, fermiamoci qua però, perché se poi mi spoilerà tutto è un casino.
0: Io so che il treno arriva a destinazione, muoiono quasi tutti e la valigetta è ancora lì.
1: Ma non è la fine.
0: Vedi?
1: Non è il finale.
0: C'è speranza.
1: Sì, c'è speranza. Vabbè.
0: Bullet Train di David Lynch.
1: Bullet Train
0: di David Lynch.
1: Lo dica la texana. Bullet Train.
0: Bullet Train, ladies and gents, di David Lynch con Brad, Tony e Osvaldo.
1: Sì, è tutta la cricca.
0: È tutta la cricca. Questa sera alle 23:10.
1: Avanti, sì. No. Dai, rifalla.
0: Aspetta. Vai. Questa sera alle 23:10 sulla 1.

0: Non era il successo di The Only Way's Up, che usciva l'anno prima o due anni prima, forse l'88 quello di Yaz, ma anche Treat Me Good aveva avuto il suo seguito all'inizio degli anni 90. Lo spiega canzoni
1: alla fine, proprio non molli mai
0: ogni tanto qualcosina bisogna aggiungerla, no? Non è solo
1: c'è musica, ragazzi,
0: si parla anche di quello alla radio, Va bene, noi torniamo domani dalle 17. Un abbraccio dal Club dei Cialtroni e quindi da Marco Di Gioia.
1: E da Griso.
0: Ciao ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dalla

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Le 19.
2: Le previsioni del tempo al sud, variamente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord in pianura in parte soleggiato, sul versante nordalpino nuvoloso e alcuni rovesci, soprattutto nel pomeriggio. Neve sopra i 2200 metri. Temperature al sud tra 16 e 24 gradi, al nord tra 10 e 18. Per quanto riguarda il traffico, invece, a causa di situazioni intense sull'autostrada, ci sono ancora code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: tra Manno e Ponte Tresa, su più tratti in direzione dell'Italia, sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso e sulla 24 da Mendrisio verso la Dogana del Gaggiolo.
0: 3 News.
1: Il Gran Consiglio ticinese ha approvato i conti 2025 del cantone. Il consuntivo è passato con 40 voti favorevoli contro 28 contrari, grazie al sostegno di PLR, Centro, Avanti con Ticino e Lavoro e Verdi e Liberali. La Lega si è invece astenuta all'ultimo momento, mentre Sinistra e UDC hanno votato contro. Via libera anche ai conti dei singoli dipartimenti. Ticino e Grigioni fanno parte dei cantoni che l'anno prossimo continueranno a ricevere contributi federali nell'ambito della perequazione finanziaria. Secondo i calcoli della Confederazione sui versamenti per il 2027, a Bellinzona spettano 113 milioni di franchi, 14 milioni in più rispetto all'anno in corso. A Coira invece spettano 220 milioni. Va detto che in un contesto di crescenti disparità fra i cantoni, il Ticino ha perso ulteriore terreno. A Berna, infine, il Consiglio degli Stati ha bocciato l'ipotesi di ampliare l'apertura domenicale dei negozi per 12 volte all'anno invece delle 4 attuali. Decisivo il voto del Presidente degli Stati, il grigionese Stefan Engler. Decisamente contraria la sinistra, ma anche una parte del centro e alcuni esponenti dell'UDC. Se ne riparlerà in Consiglio nazionale.
0: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da David Conti. Iniziamo dall'atletica, perché oggi è stata presentata l'edizione 2026 del Gala Athletics, il nuovo capitolo dello storico Gala dei Castelli di Bellinzona. Un meeting collocato il 30 agosto a partire dalle 17 e che chiude il trittico atletissima Losanna, Velclasse a Zurigo e appunto Bellinzona. Nonostante l'anno di pausa, non mancheranno ancora una volta i grandi nomi e gli svizzeri, ovvero le sorelle Cambungi, Ayla Del Ponte e la altro ticinese Ricky Petrucciani. Infine, nel calcio, con la qualificazione playoff per i mondiali già in tasca, la Svizzera chiude il suo girone in Irlanda del Nord alle 19. È davvero tutto, buona serata.
0: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

0: Tua Generation 2010 e oltre.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.

0: Alpha Generation su Rete 3.
1: Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

billions of years, mankind lived just like the animals.

0: Visione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnezza.
3: Mimo ma.
4: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
5: bellissimo pubblico.

0: a papara!
1: Con l'allegra esuberanza dei Wargasm è sempre mossa bella bella. Mi piace alla gente che non piace a nessuno e soprattutto piace all'unico ascoltatore di questo programmazzo. Tal Tony Fustellato.
2: Quello che una volta abitava Cevio, ma poi gli hanno dato il foglio di via perché va bene tutto, però così anche no.
1: Comunque, bro,
0: diciamolo!
1: Un pezzardo di potenza come questa Vigilantes ci porta diretti in un mondo fatto sì di elettronica noise, ignoranza balda.
0: Balda.
1: Ma anche di mazzate dispensate così in freestyle senza autorizzazione, da amici solitamente di stazza moderatamente massiccia e abitudini non propriamente pacifiche.
3: Gente bella, gente vera, gente che ti dà due sberle, ne prendi tre.
1: Gente come gli enormi amici samoani, gangsta Los Angeles, mega più, dei Buia Tribe.

0: Oui, sentilo come se la russa stilosa anche con la chitarrella col wah wah, perché fa sempre figo smanettare il pedalino con le zampe e sembrare Jimi Hendrix con le modifiche. Sabata!
1: Perché Sabata?
0: Sabata! Sabata è anche questo! Oltre che complessino londinese roccia black di quelli che non te le mandano a dire. Un gruppazzo che per stiloseria e sound ciccio potrebbe pure dare la manina a quell'altro amico che pilota la sua concezione di black music su binari belli rogna. Quell'altro guapo, il cui nome tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e tutti i DJ con le orecchie foderate di carta vetrata sanno, porta il nome di Black Joe Lewis.

0: Radio Monnezza.
1: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?

0: Che era Rocky Erickson, zio frassista, bro, zia frate divoratore di perecotte. Rocky Erickson, che non solo guidava a ballo i texani amici della psichedelia lisergica più e mega più 30 Floor Elevator, ma il Rocky Erickson che una volta l'avevano arrestato perché aveva un razzo arrotolato tra le zampe e lui, per fare il brillante e uscirne alla guappa, convinto di salvarsi le chiappe, autodichiarò al giudice una finta infermità mentale, che però il giudice prese per vera e lo infilò diretto in un ospedale psichiatrico che,
1: diciamolo,
0: non è che proprio gli fece benissimo alla boccia. Tant'è che Porello, il nostro Rocky, non ne uscì proprio benissimo. Ciò non toglie che la sua guapparia compositiva però dettato legge nel mondo degli amici con le chitarre cicciuse e col riverbero sparato a mille. Non a caso pezzi come la sua Reverberation sono stati ripresi ma mille volte.
2: Mille volte.
0: Pure da gente nero vestita con i capelli cotonati male, tipo Jesus and Mary Chain.

0: Erano gagliardi di potenza gli Ico and the Bunnymen. Non si può certo dire il contrario. Lo dimostravano baldi con pezzardi come questa Freaks Dwell e con un botto di loro songs di spessore pop rocky, sì, ma anche con il giusto spennello psichedelicheggiante. Che poi, bro,
1: forse non lo sai,
0: ma il povero Ian McCulloch, il canterino degli Ico and the Bunnymen, prima di formare il suo complessino a Liverpool, era bullizzatissimo. Lo trattavano praticamente come lo scemo del villaggio e forse gli davano anche delle sberle sul coppino. Così, tanto per... Questo finché però lui mise sulla sua band e spernacchiò tutti quanti, avendo successo mega più, super super mega mega successo più più, sia con gli Ico and the Bunnymen che in solitaria con i suoi dischi belli belli, quelli che avevano dentro song di spessore come questa Damnation.

uscirono subito alla gagliarda gli Psychedelic Furs, gruppazzo che si distinse nella prima ondata del punkereccio inglese di fine anni 70 per una piega particolarissima, soprattutto legata all'utilizzo del sassofono nelle loro canzoni, una roba che li accomunò, oltre che per risvolti del loro stile compositivo, agli alfieri del glam super stiloso del decennio precedente. Dal tuo sguardo sfoggiante una blue steel che manco Zoolander nei momenti migliori avrebbe saputo offrire, già ho capito che hai capito trattanzi dei Roxy Music.

Che king del bombardo sempre, Jack White, che sia con i White Stripe o con i Dead Widow o in solitaria come nel caso di questa Archbishop Harold Holmes, lui è uno che quando si parla di blues incarognito ma la sa lunghissima. Infatti anche grazie al suo successo in tutto il mondo rotondo che gira che mai si fermerà, tanti baldi giovani con le orecchie a punta hanno potuto scoprire tanti vecchi ribaldi del blues che avevano un'attitude da punk rockers quando il punk rock manco esisteva nella fantasia più sbelinga. Ma bluesman del Delta garognosissimi, c'è pari cui dischi furono poi pubblicati anche da punk rockissime etichette discografiche americane di panco, ma tipo la Epitaph, che si è prodigata baldissima nel mettere tra le zampe dei suoi devoti ascoltatori i dischi di gente come il bluesman Azy Peyton.

0: Radio.
1: Monnezza.
2: Intervistiamo anche i cani malefici. Bala bala bello bello bala bala bello. Ne?
3: From Hitsville, USA. Detroit.
4: This is the Motown.
5: Two.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
1: bellissimo pubblico.

0: Non ti sembrerà vero a te, amico della cialciccia.
1: Cialciccia.
0: Ma nel mondo musica, da tanti tanti anni, ormai tanti, ma mica esiste il trend di omaggiare il mondo macellaro?
1: Sì!
0: Proprio quello che ti vende le costine, con cui poi puoi andare a farlo splendido sfoggiando la panza ben lavorata e levigata a colpi di assunzione smodata di Purcello, ma anche
2: faccio.
0: Di quel macellaro mostro uccidi cristiani che ci fanno tanto vedere nei film orrore, che poi non dormiamo, dobbiamo mettere il pannulencio e le nostre fidanzate non è che sono contente. Sì, quel macellaro di umani che anche i Rancid hanno voluto cantarci in questa Eddie the Butcher, e che anni prima la sempre ignuda Wendy Williams, alla guida dei suoi Plasmatics, offrì al suo pubblico di Raga Boys in testosterone fuori controllo, con il pezzardo titolato proprio
3: Put you, baby, they're gonna put you.

Niente, frate, ormai ci siamo presi bene con sto tema del macellaro, che siamo finiti pure tra le zampe di chi il titolo di macellaro se l'è messo pure nel nome del complessino, come fu il caso degli amici Rob Kay and Uncle Butcher, quelli che hanno sfoderato la zozza melodia garageata il giusto, ascoltata con le tue orecchie foderate di murtadella, orrora, che poi, tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e tutti i raga boys e le raga girls sanno, l'importante nel mondo rotondo che gira, che mai si fermerà, è esagerare. Quindi perché fermarsi ad un solo macelluria nel nome del complessino, quando puoi infilarcene, ne so, magari, anche tipo una manciata piena? Sì, a vanvara, come quelli infilati nelle fila dei Dees Butcher, poi giustamente chiamatisi Dees Butcher Orchestra.

0: qualche titolazzo da film Z Movies anni 70 totale, non è?
1: The Butcher's Bride.
0: La moglie del macellaro?
2: Ma solo gente bella, gente vera, gente proiettata in quell'immaginario lì.
3: Come i calibro 35 potevano fare, con il loro urganetto sempre sparato in territori swingo, soul, funko, ma anche jazzy. Perché sì, perché così, perché il jazzy, ricordalo bro, è importante anche nel mondo complessino con le smanie di Dismember. La prova provata è quella ganga di gaglioffi che nell'Inghilterra indie pop rocky dei primi anni 80 misero in piedi loro, i Jazz Butcher.

0: Ehi, testa pera di un amico ascoltatore, ma l'avrei capito bene anche tu che i Jazz Butcher, nonostante il nome, non erano jazz ma manco per niente.
1: Dico la mia mamma.
0: Ma sta zitto, piuttosto pensa che a una certa il complessino andò allegramente per stracci e finì nel walala dei complessini non jazz manco per niente, ma che nel nome mettevano jazz. Comunque poi il fondatore del situ complessino Pat Fish un po' ci rimase male, ma anche perché il nome della band era bello bellò e quindi era peccato peccatò non usarlo mai più. Qui se lo pigliò lui bello baldo per mettere su un nuovo allegro ensemble con cui dispensare nuovo melodiame non jazz manco per niente ovviamente, ma chiamandolo ugualmente The Jazz Conspiracy.

0: Ui. Ma anche a Lucerna si usa molto la piega macellaro. Ma certo, bro. Zio, zia, frate Peppa Pig.
1: Peppa Pig.
0: Vuoi che nella ridanciana confederazione terra di sagre delle costine ad oltranza non ci sia una band rappresentativa in questo senso?
2: È questo che vuoi?
1: Ma certo che no!
0: E infatti mica per niente ci ritroviamo gli amici svizzero-tedeschi Blind Butcher, motivatissimi nel bombare quel baldo blues sbelengo che va via alla grandissima in quelle lande proto-teutoniche. Ne sono la prova loro e la conferma quei Wolf, non solo concittadini lucernesi dei Blind Butcher, ma anche pronti ad omaggiare il duo baffato dei Blind con un pezzetto titolato mica proprio Blind Butcher.
3: Che roba bella, che roba sti usta, che roba.

Quanta allegria mise nel suo periodo ultra swingo il compianto David Johansen, già frontman delle punk glam New York Dolls, nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna, qui sparato nell'epoca swingo sotto la nomea di Buster Poindexter. Anche lui pilotato nel mondo macelleria che sta tenendo banco in questa ora. Butcher Pete, questa la song che suonava trombettatissima il giusto per farci shakerare le chiappe della dance. Nella dance, non nel terrore con cui invece fece fare il tremarello al chiappo Alice Cooper negli anni 70, quando portò sui palchi il teatro dell'orrore proto gran guignol totale, con cui fece fare a tanti genitori che si preoccuparono non poco della loro prole, pronta a rovinarsi con il dismember offerto a piene mani dall'altrimenti innocuo amico Alice Cooper. Quello sì hard rockato e ororato, ma anche con un tocco di glam rock stiloso, ampiamente dimostrato tra le note dell'album Billion Dollar Babies.

0: Radio Monnezza.
1: Con tutte le ciambelle riescono col buco.
2: Col?
1: Col buco.
3: Hai ragione, figlio mio.
1: Fai schifo.

0: Wild Magnolias. Erano troppo i guappi della Sintu Funk di New Orleans negli anni magia tipo Alba anni 70. Amici nativi americani che davano 10 a 0 a tutti quanti.
1: Altro!
0: Se non lo hai capito con le note di questa Soul Soul Soul, torna ad ascoltarti Tony F. Sfere Bassa, Shiva, Anna Pepe, Rosa Kenny, con Ernia, Patti, è bello figo, figo! Inutile che stai qua a sentirti gente come i Super Soul, Stiloseria, Funko più più, Mega Mega più più, The Gators con la loro Cold Bird.

0: se non lo sai. Ma suonare sto organetto qua, che ha caratterizzato la song titolata Cookie Tea, ma mica ci stava quel Mick Talbot che fu l'altra metà degli Style Council di Paul Weller nei ridanciani anni 80?
1: Che guapo, ne?
0: Del resto poteva essere solo così, altrimenti Paul Weller non l'avrebbe mai preso tra le fila del suo super gruppazzo Ultra Soul. Del resto Mick Talbot veniva fuori dallo stesso circuito Moz in cui era cresciuto anche Paul Weller con i suoi Jam. Infatti in quegli anni là le tastiere di Mick Talbot andavano a dare la stura alla Moz Band dei Merton Parkas, quelli pronti ad uscire dalla preistoria del mondo musicarello inglese del tempo che fu e del tempo che non ritorna per smarmellarci questa You Should Be So Lucky.

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Sono qui, ben ritrovati da Herbert Cioffi con un nuovo appuntamento interamente dedicato alla musica italiana, una puntata che tra l'altro vedrà il racconto di alcune ricorrenze di brani che sono usciti già da troppo tempo. Il tempo ci passa fra le mani e noi non ce ne accorgiamo. Parliamo però di una polemica che riguarda Francesco De Gregori, che in una bellissima intervista ha raccontato delle cose sulle sue canzoni, anche molto giuste, su come per esempio Rimmel oggi non avrebbe uno spazio. Poi si è lasciato andare e ha detto che non spetta a un artista dire la sua opinione politica o magari su tutta la situazione molto calda che esiste in questo momento a livello internazionale. Si è scatenato il putiferio da parte di alcuni colleghi, come per esempio Eros Ramazzotti, che gli ha detto no, principe, mi dispiace, sbagli. Iacchetti, che ha detto no, è una cosa sbagliata, perché mai come gli artisti spesso l'opinione loro è stata il punto di partenza per dei movimenti che poi hanno cambiato il mondo. Devo dire, se si pensa alla potenza musicale di Imagine o Blowing in the Wind, è vero, dobbiamo riconoscere che alcune opinioni assolutamente criticabili sono opinioni, comunque fecero sognare tutta una parte di pubblico che rivedeva in quelle canzoni un determinato sogno. Ma al di là di giudicare o meno quello che è stato dichiarato da De Gregori, devo dire che bisogna tornare a quel 1975, quando uscì un album di Faber, di Francesco De Gregori e di Fabrizio De André, che si chiamava Volume 8, che conteneva delle canzoni molto politiche. Ce n'è una in particolare che si chiama Canzone per l'estate, che era un brano che contestava apertamente il vivere borghese e al tempo stesso c'era una certa attrazione per un'anarchia intesa soprattutto come categoria dello spirito. Un brano che ovviamente ancora oggi è più attuale che mai e che Cristiano ha ripreso a cantare durante i suoi concerti, dove riesplora le canzoni del padre. Prima di farvi sentire esattamente cosa dice Cristiano della modalità di scrittura dei due, di suo padre, di De André e De Gregori, dobbiamo ricordare che c'era una certa esposizione, non c'era solo qui, c'era in Pablo, la canzone di De Gregori, c'era quando ci fu la contestazione al Palalido, dove molti gli attribuirono un'ideologia politica decisamente chiara e forte. Insomma, forse De Gregori, per capire se è giusto quello che ha detto, dovrebbe guardarsi indietro. Noi però riavvolgiamo il nastro, sentiamo come Cristiano De André racconta, ed è il classico caso in cui qualcuno che va a ricantare la canzone di un altro riesce a metterci un peso superiore, perché la versione di Cristiano De André di Canzone per l'estate è meravigliosa.
2: Nel 1972, quando mio padre si incontrò con Francesco De Gregori, fu un anno speciale, perché si incontrarono non solo due personaggi, due grandi artisti, ma anche due linguaggi diversi. Mio padre aveva sposato la lirica, invece Francesco l'ermetismo, che poi quello di Ungaretti, però lui scelse quello di Dylan, la lirica è dire io sono disperato, mi bevo la birra, ermetismo, io mi bevo una birra disperata. Non cambia niente, però poi comunque direi che, ma cosa sta dicendo questo? Comunque si incontrarono questi due linguaggi e se ne videro della pelle, cioè nel senso che è stato difficile, si scontrarono, poi trovarono una loro via molto interessante, che poi mio padre ha mantenuto negli anni, perché si era innamorato di Francesco, della sua scrittura, del principe. E scrissero un disco che si chiamò Volume 8, dove ci furono parecchi pezzi più famosi di questo. E io ho ripreso questa canzone, perché è stata forse la prima che ha sposato questi due linguaggi, che era un po' finita in fondo al cassetto e ho paura che si dimenticasse.

due finestre aperte sulla strada e gli occhi chiusi sulla gente.

francescanesimo a puntate e la tua dolce consistenza.

0: riesci più a volare.
1: Meravigliosa, anzi direi magnifica, e questo apre tutto l'argomento relativo a ricantare le canzoni degli altri. Come dicevo prima, può succedere che tu faccia meno bene, ma non è il caso di Cristiano, che dentro porta il sangue del padre e anche l'abilità di far decollare alcuni pezzi che avevano un arrangiamento diverso. In origine questo di Faber non era esattamente così. Apriamo il sipario sulle novità. È da un po' che stiamo ascoltando la canzone di Jovanotti e Alfa. Beh, l'incontro tra Jovanotti e Alfa era scritto nel destino, era solo una questione di tempo, perché secondo me il percorso del secondo somiglia moltissimo a quello del primo. Rap che cade in un certo pop, una certa visione della vita, della musica colorata, pura, un elemento che Jovanotti ha rappresentato per tanti anni nel corso del panorama musicale, che oggi istintivamente passa nelle mani di Alfa. Il pezzo infatti è esattamente ciò che ci si aspetta, intriso di ottimismo, ci sono delle schitarrate, fresco, solare, incoraggiante, perfetto per la stagione che sta arrivando, molto efficace. E Buon Vento, così si chiama, è proprio come se Jovanotti avesse incrociato Alfa per strada e i due si fossero fermati per suonare qualcosa insieme. Idea, pensate, che è nata a Jovanotti, che ha inviato ad Alfa un primo provino chiedendogli semplicemente se dentro quella musica e quelle parole gli venisse in mente qualcosa da aggiungere per trasformare in un passo a due. Alfa ha raccolto subito la suggestione, anche perché era uno dei suoi sogni, gli ha rimandato indietro immagini, frasi, spunti, ed è nata questa canzone con questa scrittura libera, solare, piena di movimento, in cui i due si ritrovano perfettamente anche dal punto di vista visual. Infatti sui social si vedono gli stralci, i momenti in cui hanno registrato, e funzionano molto bene. Con questo brano Jovanotti sceglie di condividere il suo modo creativo con uno dei nomi più promettenti della nuova scena italiana, trasformando una stima dichiarata da tempo in un incontro artistico reale.
2: È un po' di

Devo ovviamente anche dire la mia, altrimenti poi mi mandate i messaggi e dite che non dico o non la dico tutta. Ovviamente tutto questo ottimismo super esagerato non mi vede d'accordo, però noi dobbiamo commentare tutta la musica che insomma si muove, la nuova musica italiana. Il pezzo è ben costruito e funzionerà molto bene. Entriamo anche in una stagione dove un sacco di produzioni simili a questa dovranno esistere, proprio per colorare e delineare le caratteristiche e le nostre fotografie. E proprio di fotografie, ecco invece un pezzo introspettivo, la scelta di un meccanismo romantico per restituire valore, io direi, il nuovo singolo di Willy Peyote all'anagrafe Guglielmo Bruno, che si chiama Kodak, va a combattere i famosi algoritmi. Cioè, se vi aspettate che sarà l'algoritmo a proporvi questa canzone, non sarà così, perché in realtà questo pezzo dovrà arrivarvi perché suggerito da qualcuno come me in questo caso, che vi dice andatevela ad ascoltare perché è davvero molto molto bella. Si parla ovviamente di immagini e Kodak ha quel gusto vintage fatto di istantanei immediati, di angoli italiani, di vita

Fra l'altro aggiungo che a livello vocale ha fatto molto bene Willy Peyote andare in questa direzione, perché ha una bella voce che si armonizza anche con groove un pochino più romantici. Passiamo al capolavoro assoluto di questo periodo, io dico una mina gourmet, perché dove c'è Mace, che insomma si dimostra ancora una volta un ispiratissimo futurista, uno dei pochi capaci di prendere diversi elementi per farne materiale esplosivo. La canzone si chiama Cattive Abitudini ed è un pezzo meraviglioso che ricorda gli anni 70 rimodellati al presente e che nel frattempo, come tutte le migliori canzoni, ti dà un pugno nello stomaco ricordandoti quanto siamo schiavi della comodità delle nostre abitudini. C'è un bel groove ipnotico e non solo lui, c'è Salmo e Colapesce. Il brano parla del ricadere negli stessi errori e nelle stesse abitudini anche quando si prova a cambiare, un tema universale, un classico, ma trattato senza moralismo, senza redenzione facile. Le cattive abitudini del titolo sono una metafora delle scelte sbagliate che facciamo pur consapevoli che ci faranno stare male. La narrazione non segue un percorso lineare, ma procede per frammenti e suggestioni, rispecchiando proprio il conflitto, no, interiore di chi è intrappolato

in dinamiche cicliche che spesso abbiamo vissuto. C'è Salmo che racconta il caos, l'istinto, la fatica a uscire, e poi arriva Colapesce e trasforma tutto in un ritornello ipnotico. Insomma, qualcosa da godere a occhi chiusi.

L'avete sicuramente cantata, oppure non l'avete cantata ma avete alzato il volume della radio. Avete fatto bene, perché si parla sempre di Max Pezzali, quale autore di canzoni super popolari, ma più bella cosa, l'hanno cantata tutti. Siamo nell'ambito delle ricorrenze, questa è la prima. Cari miei amanti della musica italiana, più bella cosa compie 30 anni, uscita nel 1996 per raccontare la sua più bella cosa, o meglio l'allora fidanzata Michelle Hunziker, ma soprattutto l'arrivo della loro primogenita Aurora, a cui dedicherà poi nel 97 anche il brano proprio L'Aurora. La canzone presentata più bella cosa al Festival Bar del 96 gli consentì di vincere due premi, Best Song e Best Album, con un successo che divenne europeo, perché andò agli MTV Europe Gold Awards del 97 e vinse, perché era il suo momento e queste canzoni piacevano molto come tipologia di musica italiana in tutto il mondo. In Europa fortissimo, non ne parliamo, fu un successo incredibile. Questa è la prima ricorrenza, ma durante questa puntata di un'ora per voi ce ne saranno altre. Parliamo invece di una canzone che io non avevo commentato come si deve, e a dimostrazione che faccio ammenda e che gli errori li riconosco, voglio ritornare sui miei passi. Perché? Perché in aprile era uscito un singolo meraviglioso di Madame e di Marracash dal titolo Volevo capire. Una canzone, tra l'altro, che alla fine è quella più significativa nel nuovo lavoro di Madame, che si chiama Disincanto. Disincanto è il momento dell'accettazione, è il punto di rottura che ognuno di noi deve in qualche modo affrontare almeno una volta nella vita se vuole arrivare ad una vera consapevolezza, la fine del disincanto. Questo dimostra la grande maturità di Madame, che è eccezionale. E la canzone Volevo capire dimostra anche la potenza di Marracash, che racconta le trasformazioni. E aggiungo, quando Madame ha scelto Fabio, appunto Marracash, l'ha scelto perché era la persona più adatta, perché dice Madame, la cosa più importante che mi ha spinto a scegliere Marracash è che lui è uno che si è sempre fatto delle domande. E allora noi ci ascoltiamo la canzone, rimediando al fatto che non l'avevamo commentata a dovere, e ci facciamo delle domande.

Bellissima, ma non voglio ripetermi. Parliamo invece di un evento che per decine di migliaia di persone fu irripetibile. Una delle più grandi band della storia del rock sullo sfondo unico di Piazza San Marco in Italia, a Venezia. Era il luglio dell'89 quando i Pink Floyd suonarono con un concerto destinato a entrare nella leggenda. Però non tutti riuscirono a viverlo da vicino. C'era anche chi, come Sir Oliver Scardi, leader della band Pittura Fresca, restò imbottigliato tra la folla che paralizzò la città e non riuscì a raggiungere Piazza San Marco. Ma da quella serata caotica seppe trarre ispirazione. Nacque così l'idea di una cronistoria ironica proprio di quella serata, con un brano stupendo cantato in veneziano, in reggae veneziano, dal titolo Pink Floyd, che ebbe un successo pazzesco. A 35 anni dalla pubblicazione di questo brano, ecco che questa canzone diventa un videogame. Un'altra idea meravigliosa. Sir Oliver Scardi, Pink Floyd, The Videogame, un videogioco online gratuito ispirato ai mitici anni 80, dove c'è questa avventura e si ripercorrono i momenti salienti di quella indimenticabile notte veneziana, tra fiumi di gente, montagne di immondizia, belle ragazze. Superando i vari livelli si sbloccano le immagini dell'archivio e i tre migliori punteggi in classifica al 18 luglio, che è giorno del Redentore, una festa a Venezia, riceveranno l'ultimo vinile di Scardi autografato e la sua biografia. Per giocare, pensate, non serve nulla, basta collegarsi da qualsiasi dispositivo sul sito di Scardi e cercare questo videogame. Vi ho dato anche una dritta decisamente interessante. Sir Oliver Scardi, che è fantastico e che ha ultimamente dichiarato che quando terminerà la sua carriera da bidello e andrà in pensione, tornerà a cantare e noi lo aspettiamo a braccia aperte.

un'altra ricorrenza, un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi e questa canzone di J-Ax e di Fedez insieme, Vorrei ma non posto, a 10 anni, ed è una canzone che uscì proprio nell'estate di 10 anni fa per fotografare una realtà che è uguale ad ora, perché dire che gli smartphone sono l'estensione del nostro braccio purtroppo è una cosa assolutamente reale. Ma quello che è ancora più drammatico è nel testo di questo brano: loro dicono l'unica cosa che conta è essere perfetti, sorridenti sui social, repostare tutto su internet e aggiornare i nostri follower della nostra vita che non è più privata, tutto quello che accade deve essere postato. Vorrei ma non posto, io lo trovai già all'uscita un testo molto intelligente, perché capii che era una fotografia che sarebbe stata attuale per moltissimi anni. Chissà come finirà. Ce n'è un'altra di ricorrenza molto intensa e più poetica, secondo me, riguarda Gianluca Grignani. 30 anni fa usciva La fabbrica di plastica, proprio nel maggio, alla fine del maggio del 1996. Teniamo presente che lui arrivava da successi incredibili come Destinazione Paradiso, e esce La fabbrica di plastica, che racconta un artista appena 24enne già insofferente ai meccanismi della celebrità, delle logiche di mercato, e dietro quelle canzoni c'era il desiderio di sfuggire alle etichette, di smontare l'immagine di un ragazzo romantico costruita appunto dopo Destinazione Paradiso. E all'epoca la critica si spaccò, alcuni dissero no, non va bene, ambizione eccessiva. Invece La fabbrica di plastica ha guadagnato uno status quasi leggendario, uno dei dischi italiani più amati e rivalutati degli anni 90, capace ancora oggi di influenzare artisti per quel genere che, quando vanno a riesplorare un certo rock, sentono questo pezzo.

Lo dico da un sacco di tempo che Gianluca Grignani è uno dei pochi veri rocker autentici che porta i segni su di sé di tutta quella che è la vera condotta di un rocker. Siamo a quel punto di un'ora per voi in cui vi ricordo che potete riascoltare le puntate digitando il sito rsi.ch e cercando appunto un'ora per voi, facendovi ingolosire dai vari titoli, e che se c'è qualcuno che ama la musica italiana dovete dirglielo che c'è un programma che fa per lui. Attenzione, mi ero messo in testa di non farlo più. Ho detto basta parlare delle ricorrenze dei Pooh. Ma non si può non fare, anche perché alla fine di maggio c'è stato proprio uno speciale dedicato ai 60 anni di carriera di una delle band più amate e longeve della musica italiana. La storia proprio dei Pooh all'Arena di Verona, uno speciale condotto appunto da Michel Hunziker e con un accompagnamento particolare, l'Orchestra Ritmica Sinfonica Italiana, che ha ripercorso le tappe di questi ragazzi, Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Riccardo Fogli, con quelle canzoni che sono indimenticabili, lì cristallizzate. Ogni volta diciamo è l'ultima volta che si parla dei Pooh, non perché debba succedere qualcosa, ma perché abbiamo già più volte celebrato delle ricorrenze, i 30, i 40, i 50, no, ci sono i 60 anni con Amici per sempre, Canterò per te, Rotolando respirando, Dammi solo un minuto, Piccola Chetti, Pensiero, e poi quella meravigliosa Chi fermerà la musica, perché se la fermi l'aria diventa elettrica. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Rare Groove, gemme di funk perse e ritrovate. Rare Groove.
1: In quel 1969 Barbara Howard non è che una ragazzina minuta, convinta di avere una buona voce e di poter cavare qualcosa che vada oltre il cantare in chiesa la domenica. Armata di una faccia tosta da panico, che fa? Si presenta nello studio di Steven Rees, un piccolo produttore locale, e chiede di poter fare un'audizione. Steven le dà due caramelle e la rispedisce a casa, non fosse che la caparbia Barbara non molla e ora della fine riesce a far sì che un logorato Steven la faccia andare davanti ad un microfono a cantare su qualcosa. Nei 5 minuti che seguono, la mascella di Steven Rees rimbalza sul pavimento per 50 volte consecutive. La giovanissima Barbara ha una voce che spacca, e questo è dire poco. A missile proprio, Steven chiama raccolti i musicisti di studio e tutti al lavoro per registrare I Don't Want Your Love, pezzo dove la voce di Barbara Howard chiarisce che qui non si scherza. Il pezzo decolla a livello regionale, la nostra Barbara fa in tempo ad incidere ancora un album e un paio di singoli prima che gli impegni di famiglia la allontanino dalle scene. Al suo rientro, purtroppo, tutto è già cambiato e per lei rimane giusto un posto per incidere jingle radiofonici. Prima di ritirarsi in pensione all'alba degli anni 80, il vecchio produttore Steven Rees si ricorda di quel vecchio 45 giri con la voce incredibile di quella ragazzina e decide di ristamparlo per evitare che quel piccolo pezzo di vinile sparisca negli abissi della storia. Bella mossa, Steve.

0: Il radiogiornale.
1: Doveva essere una bocciatura, invece a Bellinzona il Parlamento ha approvato i conti 2025 del Canton Ticino, determinante l'astensione della Lega che aveva inizialmente deciso di dire no ai consuntivi. Nel frattempo il Gran Consiglio ha iniziato di occuparsi delle due iniziative sui premi di cassa malati, in particolare alla ricerca del loro finanziamento. Pubblicati i dati della perequazione intercantonale, buone notizie sia per i Grigioni che per il Ticino, ma per il consigliere di Stato Christian Vita si tratta di un importo insufficiente rispetto alle aspettative. Aperture domenicali dei negozi, per un solo voto il Consiglio degli Stati dice no all'estensione da 4 a 12 domeniche all'anno. Sport, calcio, la nazionale svizzera femminile vittoriosa anche in Irlanda del Nord, accede ai play-off per cercare la qualificazione ai prossimi mondiali brasiliani. Mercoledì 10 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli al microfono e da Federico Talarico in redazione con il radiogiornale delle 24. In apertura una notizia appena giunta in redazione con gli Stati Uniti che hanno avviato attacchi contro postazioni iraniane in risposta all'abbattimento di un loro elicottero Apache da parte delle forze armate di Teheran. Lo ha annunciato poco fa il CENTCOM, il comando centrale delle forze armate statunitensi. La ritorsione era stata annunciata dal presidente Trump. In serata invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva invitato le forze militari straniere a lasciare lo stretto di Hormuz, mentre la TV di Stato iraniana ha annunciato che Teheran reagirà a nuovi attacchi statunitensi. Ulteriori aggiornamenti su quanto sta accadendo nel Golfo Persico nelle prossime edizioni dell'informazione su Rete 1 ad ogni ora piena. Torniamo alla politica cantonale. Il Parlamento ticinese, nella giornata appena trascorsa, l'avete sentito che nei titoli, era chiamato ad esprimersi sui conti del cantone chiusi a dicembre 2025. E se negli scorsi giorni sembrava profilarsi una sua bocciatura, per finire gli stessi conti cantonali sono stati approvati. Per sapere come si è arrivati a questo risultato, sentiamo il contributo di Marcello Ierace che ha seguito il dibattito.
2: La bocciatura, tanto sbandierata quanto comunque innocua, alla fine non è arrivata. Il governo ticinese è quindi riuscito a convincere PLR e Centro, che avevano deciso di non dare un sostegno incondizionato ai consuntivi 2025 dei conti del cantone. Il sì, e questo era stato messo nero su bianco sul rapporto di maggioranza della commissione della gestione, era infatti subordinato alla discussione in aula sui singoli dipartimenti. Le risposte sono arrivate e tanto è bastato per dare luce verde alla chiusura di bilancio dello scorso anno. 40 sì da PLR, Centro, Avanti con Ticino e Lavoro e Verdi Liberali. La sinistra e UDC hanno detto no, in tutto 28 voti, mentre la Lega dei Ticinesi, che inizialmente aveva pure firmato il rapporto di maggioranza a sostegno dei conti, ha poi preferito astenersi. Il perché lo ha spiegato il capogruppo Boris Bignasca.
3: Ai temi e problemi sollevati, capitale proprio in negativo, debito pubblico 2 miliardi e 7, PIL in stagnazione, funzionari e dirigenti in aumento, la battaglia sulla perequazione persa, la spesa netta sugli asilanti che è aumentata a 33 milioni, la questione degli statuti S, a queste tematiche e ad altre non abbiamo ricevuto rassicurazioni sufficienti.
2: Lega che ha pure deciso di astenersi anche quando si è votato sui conti dei dipartimenti del territorio e delle istituzioni diretti dai propri esponenti Claudio Zali e Norman Gobbi. DT e DI che, come gli altri dipartimenti, hanno comunque ottenuto tutti luce verde dal Parlamento. Ma se i numeri promuovono l'operato dei consiglieri di Stato, le parole sentite in aula raccontano tutta un'altra storia. Pochi elogi, tante critiche per tutti, nessuno escluso, o quasi. L'unico a uscire con qualche pacca in più sulle spalle è stato Christian Vitta, che però, ricordiamolo, dal prossimo aprile non sarà più seduto ai banchi del governo.
1: E il Gran Consiglio ticinese ha accolto l'attuazione delle due iniziative sui premi di casse malati, votate 8 mesi fa. L'iniziativa socialista per i premi al massimo al 10% del reddito e l'iniziativa leghista per dedurre fiscalmente in modo integrale i premi. Il Parlamento ha deciso la data della loro entrata in vigore ed è stato soprattutto sul finanziamento della proposta socialista che si è discusso a lungo per poi trovare un compromesso tra i partiti. Sentiamo di che cosa si tratta nel contributo di Pervin Cavacioglu.
0: Il Parlamento ticinese non ha voluto seguire la strada frammentata del governo. Per l'iniziativa socialista si è deciso di applicarla in due tappe. La prima dall'anno prossimo, dove con 38 milioni di franchi in più ci saranno ulteriori riduzioni dei premi di cassa malati. Nel 2029 l'applicazione piena, dove si pagherà solo il 10% del reddito disponibile. Per il finanziamento la proposta socialista guarda a maggiori entrate, ma intanto una modifica proposta da Centro e PLR e accolta dal plenum ha cambiato i calcoli per i sussidi. Prende in considerazione ciò che si paga effettivamente come premio, che è un parametro federale. Questo riduce l'impatto sulle finanze cantonali. I socialisti l'hanno accolta a patto che venisse sostenuta anche la loro proposta, in cui si mette un tetto massimo al costo dell'iniziativa di 150 milioni di franchi. Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista, soddisfatti del risultato, ma avete dato un segnale di fiducia nel Parlamento e nel governo che non era scontato.
4: La più grande riforma almeno degli ultimi 20 anni sul campo sociale non è una prova di fiducia, ma è un lavoro di compromesso, ma anche tecnico, per ottimizzare le risorse, perché non sono infinite, perché c'è una questione di responsabilità sulla tenuta dei conti pubblici. Quindi tutti questi elementi ci hanno portato sì a dialogare, a fare compromessi, perché questa è l'arte della politica.
0: L'iniziativa leghista, che chiedeva di dedurre in modo integrale i premi di cassa malati, è stata accolta senza particolari complicazioni. Entrerà in vigore il 1 gennaio del 2028. I coniugi potranno dedurre 18.000 franchi all'anno, 9.000 franchi gli altri contribuenti. Per non aumentare le imposte, fra le misure di risparmio da applicare già l'anno prossimo ci sono una riduzione dei contributi al trasporto pubblico, nel settore rifugiati e in quello dei disabili. Si comincia così, ma la copertura finanziaria di entrambe le iniziative non è ancora totalmente risolta e, come ha punzecchiato il presidente del governo Claudio Zali, verrà scaricata sulle spalle del Consiglio di Stato.
1: Ticino e Grigioni fanno parte dei cantoni che l'anno prossimo continueranno a ricevere contributi federali nell'ambito della perequazione finanziaria. A Bellinzona aspettano 112 milioni di franchi, a Coira 220. Sentiamo la reazione del consigliere di Stato ticinese Cristian Vitta, responsabile delle finanze.
5: È un lieve aumento, perché poi se guardo altri cantoni, ad esempio il canton Berna ha avuto un aumento di oltre 140 milioni quando riceve già oltre 1,5 miliardi, quindi meglio il segno più che il segno meno in questo senso per le finanze, ma comunque stiamo parlando di un importo insufficiente per quanto riguarda le nostre aspettative che ben conosciamo sul tema della perequazione. Questi calcoli vanno letti in termini relativi. È vero che c'è una leggera flessione dell'indice di forza finanziaria, ma è leggera, però ci sono altri cantoni che pagano e che hanno visto il divario aumentare rispetto ai cantoni beneficiari. Quindi per quanto riguarda l'indice di forza finanziaria c'è una lieve variazione, ma ci sono cantoni che ne hanno subite in segno negativo di più marcate.
1: Il consigliere di Stato ticinese Cristian Vitta, ancora dalla regione, perché una forte grandinata si è abbattuta questa sera sul Mendrisiotto. I chicchi, anche di alcuni centimetri di diametro, hanno lasciato una coltre bianca sui terreni. Sulla zona si sono abbattuti anche pioggia e vento. Un'allerta meteo era stata diramata, allerta di grado 3 su 5 per il Luganese e di grado 4 su 5 per il Mendrisiotto. Varie strade e sottopassaggi sono stati chiusi, le autorità sono al lavoro per il ripristino della viabilità. La cronaca nazionale: a Berna nessun accordo tra i due rami del Parlamento sul finanziamento della 13ª AVS. La via di una contribuzione mista sostenuta dagli stati attraverso IVA e contributi salariali è stata nuovamente bocciata dal nazionale. Del dossier dovrà quindi occuparsi la conferenza di conciliazione. E continuerà lunedì il dibattito del Consiglio nazionale sulla possibile costruzione di nuove centrali nucleari in Svizzera. I quasi 100 interventi annunciati e le numerose proposte di minoranza non hanno permesso di concludere la discussione. E ancora, nella giornata appena trascorsa, il Consiglio degli Stati per un solo voto ha respinto la possibilità di aumentare le aperture domenicali dei negozi dalle attuali 4 a 12 domeniche l'anno. C'è stato un dibattito e infine l'estensione di misura appunto non c'è stata, come ci spiega da Berna Monica Fornasie.
6: La proposta di permettere ai cantoni di estendere a 12 domeniche all'anno l'apertura dei negozi del commercio al dettaglio voleva essere una risposta alle esigenze della popolazione, che chiede maggiore flessibilità degli orari in cui poter fare acquisti, ma voleva anche essere uno strumento per lottare contro il commercio online e contro il turismo degli acquisti all'estero. Una proposta che lascia massima libertà ai cantoni di decidere se farne uso e di regolare la questione come vogliono, ha sottolineato la verde liberale zurighese Tiana Angelina Moser. Naturalmente salvaguardando tutte le disposizioni che tutelano i lavoratori. E soprattutto su questo aspetto hanno puntato i contrari.
7: L'extension du travail le dimanche est une attaque frontale.
6: Il socialista ginevrino Carlo Sommaruga ha parlato di attacco frontale alla protezione dei dipendenti di un settore, quello della vendita, che già lavorano in condizioni difficili.
8: Cette proposition fait passer d'une activité extraordinaire à une activité ordinaire.
6: Con questa estensione, il lavoro la domenica non sarebbe più considerato straordinario, ma diventerebbe ordinario e comporterebbe la perdita delle compensazioni salariali previste. Ha aggiunto il socialista vodese Pierre-Yves Maillard, presidente dell'Unione Sindacale Svizzera. Quanto agli altri argomenti a favore della proposta, lo zurighese Daniel Josic ha fatto notare che tenere aperto più a lungo un negozio non significa necessariamente vendere di più, ma di sicuro significa aumentare i costi legati al personale o all'elettricità, per esempio. Per contrastare la concorrenza digitale, poi, bisognerebbe tenere aperto 24 ore su 24. Argomenti che hanno convinto, oltre alla sinistra, una parte del centro e alcuni UDC. E l'estensione delle aperture domenicali è stata così bocciata per 22 voti contro 21.
1: RG24, ora le cronache sportive con David Conti.
9: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio. Già certa del primo posto del proprio girone, la Svizzera ha chiuso vincendo 2-1 in Irlanda del Nord l'ultimo impegno del gruppo 2 della Lega B delle qualificazioni ai mondiali del 2027. Ora, in caso di successo nei primi due turni dei playoff UEFA, le ragazze di Navarro saranno certe di staccare il biglietto per il Brasile. Per lo sci alpino, l'assemblea comunale di Zermatt ha approvato la realizzazione di una nuova pista per la Coppa del Mondo riservata agli specialisti delle discipline veloci. La pista sarà costruita sul Gorner Grat. La prima gara dovrebbe svolgersi lì nel mese di marzo del 2028. Nel tennis, a 4 anni dal ritiro, Serena Williams ha fatto il suo ritorno alle competizioni vincendo il suo doppio sull'erba del Queens al fianco della canadese Mbocco, di 25 anni più giovane. La 44enne leggenda statunitense ha eliminato la coppia testa di serie numero 3 Williams. Dopo il torneo londinese parteciperà anche a quello di Berlino, sempre sull'erba. L'obiettivo è la partecipazione a Wimbledon. Una curiosità di hockey mercato: dopo un anno in Leventina, Chris Tierney torna alla Dinamo Minsk in KHL, dove ha firmato per 2 anni. Infine nell'atletica, la Diamond League fa tappa a Oslo in Norvegia, due gli svizzeri al via nei 200 maschili Timothy Mumenthaler, nei 5000 sempre maschili Dominic Lobalu.
1: Grazie e buonanotte a David Conti. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi. Mercoledì 10 giugno, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo variamente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord, in pianura, in parte soleggiato. Sul versante nordalpino, nuvoloso e alcuni rovesci, soprattutto nel pomeriggio. Neve sopra i 2200 metri. Le temperature al sud delle Alpi saranno comprese tra 16 e 24 gradi, al nord tra 10 e 18 gradi. L'informazione torna tra meno di un'ora in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Federico Tallarico in redazione e da Renato Amadò in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
10: Radio Televisione Svizzera.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: La fine di un amore, di quel futuro che all'improvviso diventa imperfetto, non conosce pomate lenitive, pensieri distraenti o vie di fuga. La fine di un amore è un momento preciso, quello in cui tutto si sospende e resti tu, o i resti di te. Quel momento, illuminato dalla consapevolezza che è proprio così, punto, coincide con una sensazione paradossale: sentirsi vivi. Sentirsi vivi perché in te soffre ogni parte del corpo che riconosci pur non sapendole dare un nome. Le senti e percepisci in affanno all'unisono, fragili, scoperte, parti di un'esistenza fisica ma svuotata. La fine di un amore è un respiro sospeso perché non esiste alcun pensiero successivo, quello del sollievo o della distrazione. Tutto torna lì. E lì non c'è più niente. Lo stomaco diventa un ditale, una stanza chiusa occupata da uno sciopero esistenziale radicale. La sofferenza è così densa che ti alimenti di quella. Non esistono bisogni primari perché tutto in quel momento è secondario. E la quotidianità, il normale vivere, diventa estraneo. Il tempo diventa una veglia e qualsiasi momento della giornata diventa la sua nemesi, perché in realtà non era quel momento, ma il con chi lo vivevi. E le parole di chiunque fanno eco nella sua assenza. La fine di un amore è un episodio di verità umana, di nudità esistenziale e purezza. E a pensarci, anni dopo, magari dopo un nuovo inizio che allora ti sembrava una bestemmia, gli vuoi quasi bene, perché lì, in quell'assenza, c'eri tu.